0: Già come sliti nel preso male quando i tuoi genitori con lo sguardo di chi quella famigerata sera invece di guardarsi la replica della quinta puntata di Temptation Island ebbero la malsana idea di copulare e procreare quindi la tua corpaccia per poi cascare nell'impirituro baratro dello scorno e della delusione a causa delle tue performance di giovane disadattato. Niente paragonato a chi è invece riuscito a deludere non solo babbo, mamma e il parentato tutto, ma pure l'intera nazione. Un'impresa epica di cui è stato capace forse solo un super malandra in tutta la storia dell'umanità. Moriaki Wakabayashi, il bassista del complessazzo Les Ralises Dénudées. Band super giappo in pista a volumi importantissimi nella scena rock del sollevante, Les Ralises Dénudées partirono subito in quarta, belli sparati a colpi di noise rock psichedelico pompato a 100.000. Ma Les Ralises Dénudées in quel gran finale caceroso degli anni 60 non potevano immaginare che i motivi per cui entreranno poi nella storia musicale del Giappone non solo, non saranno quelli che le loro menti svasate e ribassate con i cerchioni del 15 potevano nemmeno lontanamente immaginare. Moriaki Wakabayashi, il componente più cool della band, il 31 marzo 1970 stupì l'utenza tutta performando come nessuno mai avrebbe immaginato. Con piega scialla il nostro nero vestito bassista si unisce al gruppo denominato Kyosando Zekigunya, non una band locale dal nome richiamante direttamente la fazione dell'Armata Rossa della Lega Comunista Giapponese, ma un'organizzazione di estrema sinistra distanziatasi dal movimento studentesco per dare inizio a una rivoluzione comunista armata. E che fa Moriaki insieme ad altre 8 teste lese? Con in testa l'idea sbelenchissima di scatenare una rivolta proletaria in perfetto stile sovietico e trasformare il Giappone nella base da cui puoi far partire il sacramento globale contro gli americanos, zoppano a bordo di un Boeing 727 e brandendo spadini e spade samurai prendono in ostaggio quasi 130 persone, ululando ai piloti giustamente sgomenti di dirottare l'aereo verso Cuba. Non avendo sufficiente benzina per raggiungere l'isola, convincono i 9 rintronati dai capelli Bunci a virare placidi verso la Corea del Nord. Ma gli fanno lo scherzo e li portano in quella del Sud. Le autorità local, avvisate che la cosa stava buttando in cacciara, per fare lo show definitivo allestiscono un finto aeroporto nordcoreano con tanto di bandierine e comitato d'accoglienza super posticcio. All'atterraggio fake, Moriaki Wakabayashi zompa baldo nel terminal del fasullo aeroporto. Ma che succede? Ma ti pare che in un aeroporto della Corea del Nord dalle casse del terminal esca musica jazz americana? Ma dai, ma anche lo scemo del villaggio capisce che c'è il pacco dietro tutto ciò e i nostri improvvisati 9 terrorist con lo spadino tornano sull'aereo dando i numeri quanto basta perché le autorità capiscano che forse hanno toppato la grandissima e che non è il caso di esagerare. Quindi autorizzazione a ripartire e atterraggio come richiesto dai bunci cappellati e spadinati criminals in terra nordcoreana. Ma occhio, perché le autorità nordcoreane, dopo averli accolti tipo eroi della rivoluzione socialista, si dimostrarono offesi dal fatto di essere stati scelti come nazione di riferimento per questo gesto solo perché i ceffi a Cuba con quel Boeing non ci sarebbero potuti arrivare mai. Per questo motivo, invece di dargli le medagliette, fargli i saluti belli ogni 3x2 o dargli il 5 alto come fossero giocatori dell'NBA al meglio delle loro performance, li trattarono a pesci in faccia. Tanto che alcuni appartenenti al team pensarono bene di levarsi dai piedi in velocità, finendo però poi arrestati in Thailandia. Per il Giappone un'onta impossibile da cancellare, imbarazzo nazionale a livelli cosmici, tanto che i 9 babbi col giubbetto vengono subito iscritti nella lista dei peggio peggio del mondo Giappone da che il mondo rotondo ha iniziato a girare. Pensa ai genitori di Moriaki Wakabayashi, che magari quella sera là alla TV giapponese magari davano pure i film con i mostri in pannulencio stile Godzilla contro Mothra, contro Gigan, contro Megalon, Mechagodzilla e Titanosaurus, o contro il potentissimo super pannulenciato King Ghidorah. Lì tutti i badi a distruggere il palazzo incartonato schiacciando con le giabbatte peluse e macchinine Hot Wheels anni 70 scrause. E loro invece...
1: No, facciamo l'amore. Facciamo Moriaki Wakabayashi.
2: Rete

passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In un'altra occasione, per Characters, vi abbiamo parlato dei Sixers. No, non è che l'avete capito male, i Sixers erano i Philadelphia 76ers della stagione 72-73, che persero tutte le partite tranne 9. Ora, si raccontano, anche a 30 e passa anni di distanza, delle leggende incredibili su questa squadra, la più perdente della storia di una singola stagione professionistica del basket americano. Vi avevamo parlato di tale Coach Rubin, che fu licenziato dopo averne vinte 4 e perse 47. Ecco, il problema fu che, non sapendo chi mettere al suo posto, il general manager scelse il giocatore che, diciamo così, era più in là con l'età, che se avesse perso un altro mezzo passo sarebbe andato all'indietro. La squadra era in trasferta a San Antonio nel Texas e a questo punto Coach Lafferty, che poi sarebbe diventato anche un buon allenatore, disse: ragazzi, qua ci sono 2 giorni di pausa, una volta tanto, dai, facciamo gruppo, stiamo qua, tanto in Texas c'è bel tempo. Sì, c'è bel tempo. In realtà si scatenò la più grande tempesta di neve e di ghiaccio che ricordano in quello stato. Anche l'aeroporto, il San Antonio International, chiuso. A questo punto Coach Lafferty disse: beh, magari partiamo per Portland. Si presentano, convincono dei pompieri, anzi, diciamo la verità, li pagano, li corrompono e questi tolgono della neve dalla pista. Si parte. Il comandante, un po' stizzito, però avverte tutti quanti: oh ragazzi, sarete anche bravi, ma vi do una dritta, si arriva a Portland alle 9:30. Ma come, la partita inizia alle 7:30? Via radio chiamano il general manager dell'altra squadra, il quale dice: no, assolutamente, nessuno vuol perdersi la partita contro di voi, arrivate quando arrivate che giochiamo. Perfetto, arrivo in orario, si fa per dire 9:30. I giocatori si cambiano in pullman e arrivano al Palazzo dello Sport. Entrano di corsa come fosse una squadra inglese di calcio e la partita praticamente inizia contestualmente. E qui c'è il vero record. I primi 10 tiri di quella partita non toccarono letteralmente neanche il ferro. Non è che volete sapere poi a che risultato, vero?
2: Rete 3.

0: Vatican.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Come disegnare una moto che non sembri una moto? Enrico se lo stava chiedendo da un po'. Con la guerra alle spalle, ma le sue rovine ancora addosso, aveva bisogno di un prodotto innovativo mai visto per ripartire. E chi, se non qualcuno che le moto le odiava, poteva disegnare qualcosa che non somigliasse a una moto? Così chiese un'idea a Corradino, ingegnere aeronautico esperto di elicotteri. Il suo primo obiettivo fu disegnare una motocicletta che non dovesse essere scavalcata ogni volta per salirci a bordo. La scocca portante, una sospensione anteriore simile a quella dei carrelli degli aerei, il cambio sul manubrio e la ruota di scorta incorporata. Insieme a Mario, il suo disegnatore di fiducia, buttò giù lo schizzo in pochi giorni. E quando Enrico Piaggio la vide, disse una cosa soltanto: bellissima, sembra una Vespa.
7: Ma allora, si può sapere come la volete?
8: Scattante, solida, elegante,
7: super molleggiata. Ma chi? La diva?
9: No, la Vespa!
6: È il 29 marzo 1946 e in giro per l'Italia la Piaggio presenta la sua nuova motocicletta, la Vespa.
10: Ci voglio la Vespa per me!
11: Voglio la Vespa!
12: Vespa, lo scooter più venduto in Italia e nel mondo.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.
13: Rete 3.

0: sveglia, buongiorno, buongiornino, sono le 6 del mattino.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Buon mercoledì 30 settembre.
1: Rete 3.
0: Sarà un mercoledì abbastanza soleggiato. Così leggo sul bollettino d'aggiornamento di Meteo Svizzera, ci dicono in parte soleggiato oggi con schiarite più ampie verso sud, foschia alle basse quote del Ticino e del Moesano. A basse quote temperatura minima attorno ai 14 gradi, la massima sui 22.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: E per quanto riguarda la circolazione in strada, il traffico pendolare si sta intensificando. Al momento sono segnalati i primi importanti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi sta viaggiando in direzione di Lugano. A voi buon viaggio. Dovesse esserci altro che notate sulle nostre strade, parlo di altri rallentamenti, parlo di pericoli, segnalateceli allo 079 873 8073.
1: Tre news.
0: Continuano ad aumentare i premi di cassa malati. L'incremento mensile medio nazionale sarà del 5% a 412 franchi. In Ticino, dove la crescita è stata contenuta al 3,7%, gli importi restano i più elevati. Nei Grigioni saliranno del 4,3%. E sulle spese della sanità pesano anche le prestazioni dei cosiddetti familiari curanti, retribuiti tramite organizzazioni di Spitex private. Il Parlamento federale interviene per prevenire gli abusi e mettere un freno ai costi esplosi in pochi anni. Nella notte la Russia ha attaccato Kiev con una ventina di missili balistici. Sono state colpite soprattutto infrastrutture energetiche. Le autorità ucraine segnalano interruzioni di elettricità e problemi di approvvigionamento idrico. Nella cittadina di Vyshgorod, a pochi chilometri dalla capitale, un bambino è morto e un altro è stato recuperato con gravi ferite dalle macerie di un'abitazione. Sono stati trasportati in ospedale anche due adulti. Infine, le università asiatiche salgono nelle classifiche sulla qualità. Per la prima volta un Ateneo di Pechino supera il Politecnico di Zurigo, che resta il numero uno nell'Europa continentale, ma perde una posizione e retrocede al 12° posto a livello mondiale. Il Massachusetts Institute of Technology è secondo. Sempre negli Stati Uniti, Princeton e Stanford si dividono a pari merito il terzo posto. Seguono nell'ordine Cambridge nel Regno Unito e l'americana Harvard. Buongiorno, freschezze.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito schierato, caffè preparato, sintonizzato.
0: Sempre.
4: Parzialmente scremato.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
0: Sintonizzata sempre. È stato un periodo di lunga attesa quello di questa mattina, fino a questa mattina, perché aspettavo di potervi tornare a dare il buongiorno alle 6:04 in questo momento. Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30.

Grazie per avermi fatto male. Sì, certo. Allora, lascio finire a voi la frase. Grazie Graziella e grazie Al. Ecco, grazie. Noi non vorremmo correre, ma c'è una giornata che aspetta di essere conquistata. Buongiorno, pigroni, pigrone, professionisti. Buongiorno anche agli ansiosi che non hanno dormito questa notte. Buongiorno anche agli staccanovisti che sono sull'orlo di un esaurimento nervoso. Noi siamo qui, Rete 3 è qui, per cercare di allietare per quanto possibile il risveglio, l'inizio di questa giornata. Ho una notizia che forse non vi cambierà la vita, ma vi darà un'ottima scusa per avere un momento, per ritagliarvi un momento oggi e fare assolutamente niente. La scienza ha finalmente parlato e ha decretato ufficialmente che il dolce far niente non è pigrizia, è invece una vera e propria medicina di cui abbiamo disperatamente bisogno. Se ne è parlato su rsi.ch, quindi spegnere il cervello, non fare un emerito tubo, riduce drasticamente lo stress, rallenta il battito cardiaco, abbassa il cortisolo, che è quel simpatico ormone che ci fa venire l'ansia. Ma c'è di più, c'è molto di più.

0: cavalcata! E vai con Wikipedia! Siamo tutto orecchie! Ciao, una buona giornata a tutti!
1: Ciao Tony! L'hai chiesto e allora... sì, è presto!
2: Oh no!
3: Il momento Wikipedia.
1: Dite che è troppo alle 6:13, no? Ma dai, la liquidiamo subito. Parlavamo del dolce far niente, un articolo su rsi.ch ha dedicato ampio spazio all'argomento. Quando non facciamo niente, quando oziamo, non stiamo perdendo tempo. È da mo che si dice, io mi sono fatta anche portavoce di tutto questo modo di vivere la vita, perché è quasi fare filosofia, no? Allora, ci dicono che il nostro corpo, quando siamo lì così, così, lui ne sta approfittando per attivare la manutenzione straordinaria delle cellule e riparare i nostri preziosi tessuti. Allora, praticamente oziando vi state rigenerando a livello biologico. E gli esperti dicono che basta stare 5 minuti a guardare un albero, a ascoltare gli uccellini, per cancellare il trauma del traffico mattutino. Quale momento più appropriato per darvi questa informazione? Ora fatevi il vostro viaggio, innervositevi se siete in coda, rallentamenti eccetera, poi per 5 minuti lì così. Quindi se il capo magari vi richiama mentre siete lì dicendo che vi ha visti con lo sguardo perso nel vuoto, voi gli dovete dire che state facendo terapia cellulare d'avanguardia. Secondo me poi non farà più domande.

quanto riguarda i 5 minuti di ozio in cui non fare assolutamente niente per rigenerarsi, qualcuno scrive: ma funziona anche se mi fermo 5 minuti a guardare il semaforo verde? Allora, due osservazioni. Prima osservazione: bisogna trovare effettivamente un semaforo che rimanga verde per 5 minuti e non per 4 secondi e mezzo. E poi sto pensando a quelli dietro di te. Tu, guarda, è risaputo, non stiamo scoprendo l'acqua calda, che guidare distratti da qualsiasi cosa, che sia per cercare una robettina nella borsa, che sia per guardare il telefono o cambiare canzone, qualsiasi cosa, è un bel guaio, si rischia veramente tanto per se stessi e per gli altri. Ma detto questo, io quando vedo qualcuno che non parte, che già la luce di stop non si spegne, quando il semaforo diventa giallo, mi parte quella cosa lì brutta che mi fa diventare una persona terribile. E poi magari è vero, magari non è distratto da qualcosa che sta facendo mentre dovrebbe fare attenzione al semaforo, magari sta, appunto, si sta prendendo del tempo guardandosi intorno per rigenerarsi, e dunque da oggi io non me la prenderò più quando non partono immediatamente. Vediamo. Let's go to the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink.

Nicki Minaj con Starships. Sulla 2 l'abbiamo detto, il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e la Galleria di San Nicolao per chi sta viaggiando in direzione nord. Se state viaggiando invece in direzione sud e vedete dall'altra parte tutti gli incolonnati, salutateli, fate il clacson, non so, fateli sentire meno soli. Invece a voi che siete in attesa, ricordo di approfittare dei minuti in cui non potete fare nient'altro se non stare in coda per godervi questo fare niente. Quindi mettete via agende, telefoni, rossetti, approfittatene per guardare il niente e sentire una che parla del fare niente senza sentirvi in colpa. Detto questo, c'è anche chi obietta, c'è Dave che scrive: no, non ci sto, solo 5 minuti per rigenerarsi cellularmente non sono sufficienti, non sono mica Wolverine. Allora si potrebbe fare così, vediamo un po', potresti fare 5 minuti ogni 10 minuti, se quanto ti crolla la produttività, dopo sì che sale il cortisolo. Dai, buon viaggio!

Irene Grandi con Bruci la città. Noi, sapete, normalmente, tendenzialmente, siamo contro la violenza. Però ci sono delle situazioni di vita in cui ci pensi. Ecco, poi è vero che il grosso della differenza sta nel non fare. Puoi pensare, però poi sei una persona civile, socializzata, quindi riesci a risolvere i tuoi problemi in altro modo. Però due sberle sul coppino di chi al semaforo non parte subito, appena diventa verde, il che significa levare il piede dal freno non appena diventa arancione, tira fuori brutte cose in me. Ecco, sono una che adora anche guidare, mi rilassa molto guidare, però non devi fare quella roba lì. Ne accennavo così per fare un po' di colore, ma vedo che la faccenda la state sviluppando su WhatsApp. Quindi 079-873-8073, parliamone. Ede scrive: io detesto chi non riparte subito, provo un grande fastidio. Poi qualcun altro scrive: anch'io mi surriscaldo un po', ma ti ricordi quando facevi scuola guida, ti concentravi all'inverosimile e poi a semaforo verde un'inzuccata dietro l'altra, che imbarazzo. È vero, però quello a me fa tenerezza, perché so che poi anche chi è alla guida si sente a disagio quando capita. Dunque lì no, non mi arrabbio. È quando non fanno assolutamente niente per ripartire. Ecco lì mi parte veramente una brutta roba. Un altro messaggio, vediamo, mi scrive Dave: tu clacsoni se l'altro dorme al semaforo o ti metti a imprecare nell'abitacolo litigando anche con eventualmente altri passeggeri e perdendoti poi tu l'attimo di ripartire perché stai litigando? Non se ne esce.

0: Miley Cyrus con Bass Persuades. Le 6:32 mi suggeriscono una sola cosa.
1: Radio Pirata!
0: Oh, quanto mi è mancata anche questa sigla. Non so a voi quanto sia mancato il momento Radio Pirata. Ormai abbiamo preso una direzione, la direzione era quella della musica parecchio tamarra, musica che normalmente nelle radio non passa, ma che meriterebbe un suo spazio. E visto che il soft clubbing ormai ha preso piede in tutto il mondo, vale a dire musica che picchia giù duro, anche il tecnone, alla mattina noi ci adeguiamo. Rispondiamo a questa domanda fortissima con un brano quest'oggi dei Bass Jackers con Bang on the Drums. Godetevela.

when you bang on those drums.

Abbiamo un compleanno imperdibile. Oltre eventualmente al vostro, quello dei vostri cari, eh. Però di inviti non ne abbiamo ricevuti, quindi io salto subito al secondo, quindi protagonista di questo momento. Celebriamo il compleanno di Renato Fiacchini. Chi? Renato Zero. Lui è del 50, quindi ha... allora, 5 più 50 arriviamo a 2000, più 20, 76 candeline sulla sua torta oggi. Nato a Roma il 30 settembre, avremmo potuto scegliere, e abbiamo fatto fatica a scegliere il brano di oggi per la sua festa di compleanno, poi però abbiamo deciso di appoggiarci al grande classico che fa cantare tutti quanti. E allora rendiamo questo momento un momento di unione in tutti i sensi. Lo ascoltiamo con

Leon Bridges con Talk It Over. Dobbiamo parlare, mettere un punto a un'altra questione annosa. Altro che ananas sì, ananas no sulla pizza, panna sì, panna no sulla carbonara. Questa ormai non porterà da nessuna parte, questo confronto. Ce n'è uno che invece è tempo di chiudere, perché oggi parliamo della guerra tra la doccia al mattino e la doccia alla sera. Ognuno di noi ha scelto una fazione, la difende con i denti, però per mettere fine a questa faida è dovuto scendere in campo un medico, il dottor Jason Singh, che sui social ha analizzato dal suo punto di vista, quello scientifico, questa faccenda e ha decretato un vincitore assoluto.

0: Dale Arden con Gimme More. Doccia la mattina, doccia la sera, se ne parla da quando abbiamo iniziato a lavarci. Arriviamo a mettere un punto alla faccenda tirando in ballo i medici e la scienza.
1: Ma dai, non è una questione così. La doccia si fa la sera, prima di andare a dormire, dopo la giornata di lavoro, ti fai la tua bella doccetta. E comunque al mattino appena sveglio una doccettina si fa anche.
0: Che noia!
1: Perché durante la notte, insomma, anche se sudi, quindi la doccia si fa la sera e anche al mattino.
0: Sì, ma che noia. No, noi dobbiamo sceglierne una che possa vincere. Jan scrive: la doccia si fa finito di lavorare la sera e al mattino per svegliarsi. No, c'è per esempio qualcun altro che scrive: vincitore assoluto è doccia mai. Posto, io mi auguro che tu non abbia dei colleghi, non so, magari lavori da casa e quindi sei tu con te stesso e dunque il problema non si pone. No, ragazzi, a livello di benefici biologici complessivi vince a mani basse la doccia alla sera. Il doc, il dottore che abbiamo tirato in ballo, ci spiega che lavarsi prima di andare a letto ha ben 3 assi nella manica. Il primo: vi fa dormire meglio. L'acqua calda alza la temperatura, quando uscite vi raffreddate, in quel momento il corpo rilascia melatonina, quindi dice al cervello: ok, è ora di svenire sul materasso. Secondo asso: elimina lo sporco accumulato in giornata. Grazie. Terzo: è la manna dal cielo per chi ha la pelle secca o sensibile, perché dice viene idratata la pelle molto meglio prima del riposo. Ah, vogliamo

0: Il dottore gli ha detto che facendosi 2 docce al giorno poi si diventa trasparenti, questo potrebbe essere un problema. Sì, l'ha detto il dottore. Ma per quanto riguarda la doccia al mattino, visto che ne stiamo parlando, il dottore dice che ha un solo unico grande beneficio che è osservabile, quindi quelli della doccia la sera li abbiamo visti. Al mattino, se proprio volete saperlo, così mettiamo finalmente il punto, ci dicono farsi la doccia la mattina è igiene basica di sopravvivenza sociale. Perché? Perché durante la notte si può sudare, si perdono le cellule morte, accumuliamo simpatici funghi e batteri. Mamma mia, che schifezze che siamo alla mattina. Quindi lavarsi appena svegli ci riporta a un livello di decenza umana accettabile prima di uscire di casa, ecco. Quindi la sera fa bene alla salute e la mattina fa bene alla società. Vai, via così.
1: L'oroscopo.
0: Ora invece è arrivato il momento di andare a fare del bene là fuori, dando e regalando agli altri, al mondo, la versione migliore di noi stessi. Però ovviamente ci sono delle cose a cui bisogna fare attenzione, ed è per questo motivo che quotidianamente sulle frequenze di Rete 3 vi proponiamo l'oroscopo della giornata, di modo che voi possiate appuntarvi quelle 2 o 3 cosine fondamentali per portarvi a casa la giornata al meglio delle possibilità. Per oggi, mercoledì di 30 settembre, Ariete, ci dicono un momento di impazienza potrebbe farvi commettere una leggerezza. Fate un respiro profondo e contate fino a 10 prima di esprimere un giudizio. Un saluto tra l'altro a tutti gli amici col setto deviato. Toro, i vostri sforzi costanti iniziano a mostrare i primi frutti visibili, quindi godetevi questa piccola soddisfazione personale e continuate a lavorare sodo. Gemelli, sarete molto dinamici e pronti a saltare da un impegno all'altro. Attenti solo a non dimenticare una scadenza importante nel corso del pomeriggio. Cancro, una sensazione di calore e protezione vi accompagnerà per tutta la giornata. È il momento ideale per accorciare le distanze con chi amate. Leone, sarete chiamati a prendere la guida di una situazione che sembrava bloccata. La vostra determinazione aiuterà il gruppo a ritrovare la giusta direzione. Vergine, un piccolo contrattempo economico, bello chiamarlo così. Un contrattempo economico o un acquisto imprevisto? Ecco, magari anche un acquisto impulsivo, richiederà una gestione oculata. Niente paura, la vostra prudenza risolverà tutto rapidamente. Bilancia, sentite il bisogno di ridefinire i vostri spazi personali. Non esitate a dire qualche no in più per proteggere il vostro tempo e la vostra energia. Scorpione, un'intuizione improvvisa vi mostrerà la soluzione a un dilemma che vi portate dietro da tempo. La risposta era molto più semplice del previsto. È vero, va sempre così. Sagittario, giornata ideale per i contatti umani e per il lavoro di squadra. Collaborare con entusiasmo vi permetterà di finire i compiti a tempo di record. Capricorno, vi sentirete determinati e focalizzati sulla vostra crescita personale. Non lasciate che le opinioni altrui vi facciano dubitare del cammino scelto. Quanti segni ci sono? Mi sembra di leggere da ieri. Acquario, la giornata vi invita a rallentare il ritmo dei vostri pensieri. Prendetevi una pausa rigenerante all'aria aperta per ritrovare la lucidità necessaria. E finalmente, Pesci, sarete pieni di immaginazione e di risorse creative. Sfruttate questa giornata per dare un tocco originale a un progetto o alla vostra casa. Ah, quanti ne abbiamo letti di segni Joas? 47, cos'è? Vero? 4 anni che stavo leggendo.

0: chiudiamo questa prima ora insieme con il messaggio di Aaron, che dice: io al mattino mi lavo solo con le lacrime mentre vado al lavoro.
1: Bella, bella.
0: Cosa gli vogliamo? Nient'altro.
1: Comprensione.
0: Fine.
1: No,
2: così. Radio Televisione Svizzera.
1: Tanta comprensione.
0: Sono le 7:02. Buongiorno. Ciao Joss.
1: Ciao Tiki.
0: Bello rivederti.
1: Tanto, sono mega felice.
0: Brilli anche... sempre.
1: Guarda la roba. Sì, ma grazie.
0: Ma
1: tu,
0: chi?
1: Tiki,
0: ma
1: sei splendente.
0: Sì,
1: stamattina.
0: Ma guarda lei invece.
1: È Rosy, c'è pure Rosy.
2: Io ho messo gli occhiali perché splendevate così tanto che non riuscivo a gestirla.
0: Mamma mia. Che bah. Allora, le previsioni del tempo,
1: sì,
0: Joss, dici
1: sì,
0: di più.
1: Andiamo a dare uno sguardo alle previsioni per oggi, mercoledì 30 settembre.
0: Se vuoi dare quelle di ieri, fai pure.
1: Sai che
0: non,
1: quasi,
0: non ho
1: quasi con Alice ieri lo faceva,
0: ah, sì,
1: alla fine siamo riusciti a recuperare quelle del giorno giusto. Allora, per oggi in parte soleggiato con qualche schiarita più ampia verso sud. Al mattino presto due gocce isolate non escluse. In Engadina piuttosto soleggiato, nonostante nebbia bassa mattutina soprattutto sull'alta Engadina verso il Maloja, e alle basse quote del Ticino e del Moesano ci sarà anche la presenza di un po' di foschia. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi.
0: Quindi oggi comunque un po'
1: fosco.
3: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: E siamo a metà settimana. Sulle strade della Svizzera italiana il traffico pendolare continua a essere intenso, ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore per chi sta viaggiando in direzione nord, dalla Dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio e nel Malcantone tra Ponte Tresa e Agno in direzione di Bioggio. Rosy Nervi ci porta ora anche le ultime notizie, prego Rosy.
2: 3 News. Di nuovo buongiorno anche da parte mia. Premi di Cassamlati nel 2027 in Ticino, l'aumento del 3,7% sarà inferiore alla media nazionale. È un segnale incoraggiante dopo le misure prese, ma bisogna intensificare gli sforzi, ha detto il direttore della sanità ticinese De Rosa. Stretta nella remunerazione dei familiari curanti. Il Parlamento federale interviene per prevenire gli abusi e mettere un freno a questi costi sanitari esplosi negli ultimi anni. Infine, accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo firmano le principali aziende tecnologiche a Washington. Resta un impegno vincolante solo moralmente e gli Stati Uniti non vogliono perdere terreno rispetto alla Cina.
4: Rete 3 Sport.
3: Con Progel, software per la gestione contabile e amministrativa. Progel.ch.
5: Buongiorno da Patrick Locatelli. La Svizzera ha vinto 3-0 anche nella seconda partita di Nations League. Vittima questa volta la Scozia, che si è ritrovata a giocare in 10 dall'11esimo per un fallo da ultimo uomo di Henry. Sulla seguente punizione Rodriguez ha siglato la prima rete, a cui hanno fatto seguito quelle di Elvedi e ancora Amduni. Nell'altro incontro del girone dei rossocrociati, 2-0 della Slovenia sulla Macedonia del Nord. La classifica dice Svizzera 6 punti, Slovenia 4, Scozia 1, Macedonia 0. Nella Lega A, altra vittoria della Spagna, questa volta per 4-1 sulla Croazia, mentre l'Inghilterra si è riscattata vincendo 2-0 in Cechia. E per una nazionale maggiore che non ha dovuto faticare, ce n'è una under 21 che rischia di mancare la qualificazione all'europeo di categoria. Giovani rossocrociati annientati 5-1 in Islanda e ora costretti a fare punti in casa della capolista Francia nell'ultima giornata per provare a concludere quantomeno al secondo posto, sinonimo di playoff. Serata da 0 punti per le ticinesi dell'hockey. La Gottardo Arena Lambripiotta ha perso 3-0 con il Davos. A Langnau il Lugano invece ha subito una clamorosa rimonta. Avanti di 3 reti, i bianconeri si sono fatti rimontare nel terzo tempo e battere 4-3. In rete ancora Bertaggia, Inala alla prima e poi Luxel. Sulle altre piste, Friburgo-Berna 5-2, Ajoie-Lausanne 3-0, Ginevra-Kloten 4-0, 6-3 tra Zurigo e Biene, 5-2 dello Zugo a Rapperswil. In classifica Zurigo sempre primo punteggio pieno, 21 punti. Lambrì è in quinta posizione con 11, il Lugano ultimo con 5, ma con soli 5 incontri. In Swiss League, Bellinzona Snakes, dopo essersi e trovati in vantaggio, hanno perso 6-3. A Sierre sono quarti in graduatoria. Conclusione dedicata alla basket, perché questa sera giocano le due luganesi. A Nosedo Massagno affronta Puy, trasferta a Neuchâtel invece per i Lugano Tigers.
0: Sintonizzato a
4: parzialmente scremato.
3: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
2: Ciao il Joss!
1: Ma ciao Tiki! No, ma davvero sei splendida, splendente. Stamattina tu eri ironica nei miei confronti. Perché ti sei
2: fatta? Non è vero!
1: No, ma vabbè, dai, ci si scherza.
2: Guardati!
1: Ma guarda! Senti, no, ma non lasciami stare le guance. No, Tiki, no, io odio ste cose.
2: Vai, di, cos'è che devi dire?
1: Non mi ricordo più. No, bentornata nel tuo legittimo locale d'appartenenza, quello del primo mattino.
2: È molto bello.
1: Poi tornerà anche Nico, certo, è casa tua, sentiti pure a casa. Comincio tra poco con una notiziola così canadese, prima di giocare ai ABC, perché poi sai che noi abbiamo anche un gioco, le 7:20, poi ti
2: davvero?
1: Spiego un po' come funziona.
2: Mandato!
1: Sì. Però
2: è un gioco bellissimo.
1: No, sì, è un gioco bellissimo. Se hai vinto ieri e l'altro ieri, vogliamo fare la settimana
2: oggi
1: per te.

0: Volevi portarci in Canada?
1: Sì, perché mi ha colpito una pubblicità, una trovata pubblicitaria geniale, secondo me, di una birra québécois, canadese québécois, quindi zona francofona. La birra, la marca di birra, si chiama La Bit ATB. Allora, pronuncio, faccio lo spelling per gli amici francofoni. Bit scritto B-I-T-T-T. Non in altri modi, lascia perdere, vuol dire altro anche francese, vabbè, La Bit ATB. Allora, a seguito ci sono state delle tensioni commerciali, ne avrete sentito parlare tutti, tra Canada e Stati Uniti. Mm-hmm. E cosa ha fatto Donald Trump? Ha praticamente vietato l'importazione di vino e liquori dal Canada a partire dal 29 settembre dell'altro ieri praticamente, sì, o ieri era, sì, ieri. Da ieri. E quindi cosa ha fatto questa birra canadese? Da ieri ha fatto mettere dei giganteschi cartelloni pubblicitari sulle strade del Quebec con scritto birra La Bit ATB orgogliosamente bannata dagli Stati Uniti. Cioè, questa l'ha trovata pubblicitaria e secondo me è geniale.
0: È diventato un vanto.
1: È diventato un vanto. Beh. Cioè, alla fine, se avete aziende che commerciano con gli Stati Uniti e subiscono ban, cogliete questo suggerimento. Cavalcatela.
0: E noi nel frattempo facciamo anche una carezza sulle vostre nuche.
1: Sì,
0: perché non è un momento difficile.
1: No,
0: non è un momento facile.
1: No, non è facile, no, decisamente. La Bit ATB.
0: Ma, so, ma cosa vuol dire Bit?
1: No, niente, no, ma.
0: Non lo so, già
1: scritto B-I-T-T-T. Spegni il microfono.

0: Assolutamente, dobbiamo fare gli auguri, vogliamo fare gli auguri di buon compleanno a Camilla che oggi compie 11 anni. Un abbraccione da mamma, papà e Toby, quindi immaginiamo che Camilla sia in ascolto in questo momento, poi quando il compleanno ti cade di mercoledì, che
1: fantastico,
0: hai solo mezza giornata di scuola,
1: fantastico.
0: Che festa è?
1: Oggi come, che si fa cara Camilla? 11 anni, che età meravigliosa,
0: sì.
1: Complimenti davvero, tanti auguri e festeggia bene insomma con mamma, papà e Toby.
0: Facciamo gli auguri in anticipo a chi giocherà con noi a ABC tra poco?
1: Manca poco, certo, facciamo gli auguri. Gli scaramantici dicono che porti sfortuna a fare gli auguri.
0: Non è vero.
1: Facciamo, ma anch'io non sono scaramantico, quindi auguri.
0: Tanto lo scopriremo tra poco.
1: Senti, no, sì. Anticipiamo che giochiamo con la lettera S.
0: S, S, S.
1: Di sagoma.
0: E sempre anche di.
1: Sempre.
0: Banana.
1: No, ma che banana. 0848 030503.
0: S di margherita.
1: No, S.
0: S di verde.

con Hey Sexy Lady ci ha accompagnati alle 7:20 in punto, momento in cui tentiamo di farvi vincere di nuovo grandi cose.

0: con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
1: E da vincere oggi c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi.
2: Sentiamo chi abbiamo in linea. Pronto?
3: Pronto, ciao.

0: Che bello!
1: Dalla A alla Z.
0: Dalla A alla Z cosa vuol dire?
1: Dite i vostri nomi.
2: Siamo Andrea e Zaira.
1: Mi sembrava di riconoscere la voce.
0: Come sei sveglio, Joss, mi
1: sorprende. Roba da lucidità. Allora, cari Andrea e Zaira, avete già giocato con noi, forse con quando c'era Simo, giusto? Un paio di volte.
2: Esatto.
1: Non andò benissimo, ma ci siamo divertiti tanto.
0: Bello.
1: Giusto?
2: Sì, assolutamente.
1: Molto bene. Allora, raccontate un po', visto che non ci sentiamo più da una settimana, cosa avete fatto nel weekend? Zaira.
2: Siamo andati a spasso, abbiamo fatto un po' di vacanzine, perché la chiama vacanzina Zaira, vero?
1: Quando andate a fare le passeggiate.
3: Quando avevo 10 anni.
1: Quando avevi 10 anni
0: era un sacco di tempo fa.
1: Sì. Senti, ma
2: esatto.
1: Cioè, ma tipo fate i giri dei parchi giochi della zona? Sì.
2: Esatto. Voi andiamo nei parchi giochi.
1: Parchi giochi. Voi siete della Riviera, giusto? Ricordo male.
2: Esatto.
1: Ecco, bene. Ci sono
2: Gnosco,
1: bene, bene. Quindi la grande, anzi, che dico grande, grandissima, immensa Bellinzona. Allora, oggi giochiamo con la lettera S.
0: Con la lettera S, ricordiamo il regolamento base, almeno 12 risposte corrette in 45 secondi. Questo significa essere, Andrea, super veloci. Se non la passi tu, la passo io, per voi. Quindi ricordiamoci super, super rapidi. Ok, Zaira. Allora, che carina che hai, non ce la faccio. Joss, vedi di trattare bene i bambini, che sappiamo che tu hai un rapporto
1: tu che
0: difficile.
1: Giochi, No, ma dai, ma non dire ste cose. Zaira è un'amica, Zaira.
0: Allora, iniziamo in questo momento, Andrea, con la lettera S, nome di Berlusconi.
2: Silvio.
0: Non in piedi.
2: Steso.
0: Che assomiglia.
2: Simile.
0: Colpo di pistola.
2: Sparo.
0: Pasta lunga.
2: Sparo. Non ho capito.
0: Pasta lunga.
2: Pasta.
0: Degustatore di vini.
2: Pasta.
0: Asinello.
2: Pasta. Somaro.
0: Col burro condisce gli gnocchi.
2: Sugo.
0: Giorno del weekend.
2: Sabato.
0: Condimento sapido.
2: Sale.
0: Spremuta di frutta.
2: Succo.
0: Calzatura.
2: Scarpa.
0: Stanza della casa col divano. Puoi dirla. Stanza della casa col divano.
2: Non ho capito la domanda.
0: Stanza della casa col divano.
2: Salotto.
0: E con salotto, Joss,
1: arriviamo a 11 e
0: no!
1: Vi facciamo i complimenti.
0: Oh,
1: siete stati... No, perché potete giocare ancora con noi già a partire da domattina, cari Zaira e Andrea.
0: Ha un soffio, accidenti.
1: Allora, tra poco noi vi chiediamo di rimanere all'ascolto di Rete 3, questo sempre, ma perché tra poco sveleremo le risposte
0: mancanti,
1: corrette,
0: sì.
1: Quelle non date, diciamo. Va bene? Allora, noi vi aspettiamo.
2: Benissimo.
1: Vi aspettiamo al varco, vi auguriamo
2: buon... Ci riproveremo sicuramente.
1: Ecco,
0: bravi.
1: Intanto buon asilo.
2: Grazie. Guarda che ti ha detto buon asilo.
1: Buon asilo, grazie mille, Zaira.
0: Il nostro asilo apre presto, alle 6 del mattino è già operativo.
1: Non ci hanno portato le nonne, però, nel nostro caso.
0: Ci arriviamo da soli, pensa, scappati
1: forza,
0: di casa.
1: Per forza.
0: Va bene. Ciao, ragazzi, una buona giornata.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
4: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: È vero, l'asilo di Rete 3 è a gestione, è autogestito.
1: C'è il parco giochi.
0: Nessuno si prende cura di noi.
1: Sì, facciamo pittura a dito. La plastilina.
5: Se fossi qui dipenderei.

0: E a proposito di ricordarsi cose, dobbiamo ricordarci un compleanno importantissimo, Joss.
1: Oh, un altro undicesimo compleanno.
0: Questa volta è di Teo, anche lui oggi compie 11 anni. E la mamma Maura scrive: per lui è diventata una tradizione farsi fare gli auguri da voi la mattina. Mi ha già chiesto: mamma, radio?
1: No, ma grande,
0: cioè, auguri!
1: Grande, Teo, auguri, auguri da Tiki e Joas di tutto cuore, caro Teo. Compie gli anni ogni mese che chiedi sempre gli auguri. No, dai, l'anno prossimo vedremo di ricordarci anche senza il messaggio di mamma Maura. Dovremmo allestire un calendario.
0: Fallo tu, pensaci tu, adesso tu ti sei ingabolato in questa cosa.
1: No, ho detto dovremmo, ho usato il condizionale apposta perché in realtà non lo faremo mai, però continuate a scriverci per ricordarci i vostri compleanni. Tiki, dobbiamo fare un piccolo passo indietro.
0: Facciamolo.
1: Lo facciamo per ripercorrere le risposte non date.
0: Bravo.
1: Ai BC, giusto?
0: Giusto.
1: Allora, pasta lunga con la S, a me sembrava easy, non l'ha detta, giusto?
0: No.
1: Se no avrebbe vinto.
0: Pasta lunga con la S, lo spaghetto.
1: Lo spaghetto, poi in realtà ce ne sono altre, però. Oh,
0: però quella per
1: spaghetto,
0: esempio
1: spaghetto. Degustatore di vini invece
0: sommelier.
1: Il sommelier. E poi qualcuno ci ha scritto: buono lo gnocco con burro e sugo.
0: Vabbè.
1: Perché noi abbiamo chiesto: col burro condisce gli gnocchi. Solitamente gnocchi, burro e
0: salvia.
1: Però ha detto sugo l'abbiamo tenuta buona.
0: Ma
1: perché
0: sì.
1: Uno se vuole farsi uno gnocco burro e sugo può uno.
0: Chi siamo noi per dire che non si fa?

0: Ringraziamo la Meli. La Meli ci segnala un'automobile in panne tra Monte Carasso e Bellinzona, oppure dice no, proprio Monte Carasso, comunque per chi viaggia in direzione di Bellinzona ci sarebbe un'auto in panne. Se ne sapeste di più, ecco, specificate esattamente dove, come, quando, perché. Prestate comunque la massima attenzione sempre e comunque. Allora, abbiamo avuto la giovanissima Zaira questa mattina con noi a giocare ad ABC e abbiamo parlato già un po' di cibo. Voglio rimanere sul cibo, anche perché poi...
1: Perché non mi sorprendo?
0: No, no, è un problema che mi sono posto negli scorsi giorni. Ore, poi ci ha mandato la nostra Ore lì una foto di un piatto con dei mandarini molto ben presentati, con delle fette di mele e delle banane al centro. Una composizione molto bella da vedere. Immagino una merendina per le sue bimbe. Sì. Io di merendine voglio parlare, perché okay, mi è venuto in mente che ai tempi io facevo la merenda, come credo tutti i bambini e o ragazzini. Adesso non la faccio più la merenda, cioè mangio tanto durante i pasti, lo ammetto, però non è che arrivo a casa, faccio la merenda, ho le merendine, mi mangio le merendine, eccetera. È una tradizione che insomma ci legava ai nostri anni delle scuole medie, anche prima, le elementari, magari anche l'asilo. E io non so se tu da adulta la fai.
1: Io
0: fai
1: sì,
0: la merenda.
1: Io devo assolutamente a metà pomeriggio.
0: Tipo alle 4, alle
1: esatto,
0: 3, 4.
1: Sì, metà pomeriggio sì, devo mangiare, solitamente mangio della frutta anch'io, ma perché devo spezzare la fame.
0: Frutta però,
1: Cerco di mangiare frutta.
0: Perché
1: con, per esempio, se mangio la banana, la puccio nella crema di nocciole, se mangio la mela, la puccio nel burro d'arachidi.
0: Comunque c'è un complemento di ecco, quindi la risposta di Tiki è sì, gli adulti possono ancora fare la merenda.
1: Certo, che
0: no,
1: buona.
0: Io appunto volevo tornare un po' al passato, perché con un amico, Michelozzo, l'altro giorno parlavamo delle merendine dei tempi. Lui mi diceva, sì, ma sai cosa mangiavo io come merendina? I tegolini o tegoline di Mulino Bianco, dove cito la marca per motivi redazionali,
1: sì,
0: che era praticamente più vicino a un prodotto farmaceutico che a un prodotto alimentare. E allora noi vogliamo chiedere anche a voi se frequentavate questi prodotti.
1: Io
0: chimici.
1: Sì, io voilà, sì, per me la colazione dell'epoca era tazzona di latte sì, caldo e la pucciata con quelle merendine che non
0: sì,
1: si trovano qui, qua non le ho più viste.
0: Le merendine chimichissimissime.
1: Sì, che erano le colazione più.
0: Ecco, sì, ho già sentito.
1: Che
0: sì,
1: buono, senti, tutto pregno.
0: La domanda è proprio questa, ma le merendine ai tempi quali erano? Le vostre merendine, era salato, dolce? Perché io mi facevo dei semvigini ogni tanto, cioè la nonna mi faceva dei semvigini.
1: Dei?
0: Semvigini, piccoli sandwich.

0: Francesco Gabbani con Volevamo solo essere felici. E quanto ci facevano felici le merende ciugnose Don Ton.
1: È vero, è vero. E tu hai aperto dicendo: io adesso faccio ancora la merenda, puccio la frutta, però, cioè mangio la frutta che è una roba salutare, però sì, la puccio o nella crema al cacao, esatto, o nel burro d'arachidi. C'è qualcuno che ci scrive giustamente: ma le nocciole e le arachidi sono frutta.
0: È vero. Quindi...
1: sì, super salutare.
0: La merenda della salute, assolutamente. Poi c'erano le varie merendine che aprivi rigorosamente schiacciando, no? Per far fare il botto.
1: Ah sì, è vero.
0: La confezione la spremevi,
1: sì,
0: per farla
1: faccio,
0: scoppiare.
1: Il ciliegiotto, io mangio ogni tanto il ciliegiotto, faccio pam. E poi in tanti, in tre o quattro, avete scritto che la vostra merenda consisteva in pan, butter e zucchero. La dico in dialetto mesolcinese, anche mio papà so che era tra le sue pane e banano, pan e butter e zucchero. Era un grande classico. Pane, burro e zucchero, se lo fai dai 25 anni in avanti, poi duri poco.
0: La paghi tantissimo. No, non funziona. Poi qualcun altro anche ricorda
1: la michetta
0: al con latte. Il cioccolato.
1: Panino al latte. Col brunch cioccolatino in mezzo.
0: Il bastoncino di cioccolato,
1: brava,
0: diciamo,
1: brava.
0: Dentro, e quella è la merenda per eccellenza,
1: certo,
0: ragazzi.
1: Certo.
0: Consigliata da tutti i pediatri.
1: Sì.

0: Ma buongiorno, quando ero bambino, al di là della merenda salutare fatta dalla mamma, il panino col prosciutto piuttosto che col salame, col formaggio, con quel che era, c'erano le crostatine al Mulino Bianco.
1: Sì, è vero.
0: Non lo so, in 15 anni di scuola non credo di averne mai mangiata una che fosse rimasta intatta. Il 99% praticamente finiva in briciole e dovevi succhiarla con la cannuccia del succo di frutta.
2: È vero che si sbriciolavano via. Tra l'altro, a proposito di merendine, quelle confezionate, grandi classici, in tantissimi ci state nominando la girella.
1: Ah già, la girella pure,
2: La girella.
1: vero? Grande classico. E poi anche un paio di spunti strani. Mitch dice che faceva il sandwich con due macine e la sottiletta in mezzo. Che schifo, possiamo dire che schifo. Lo so che non si dovrebbe
2: No,
1: dire del cibo,
2: non si può dire. Ricorda che abbiamo bambini anche
1: scusa, è
2: piccoli in
1: vero, non si dice che
2: ascolto.
1: schifo del cibo.
2: Nulla
1: Allora
2: fa
1: mangiati tu
2: schifo,
1: due
2: casomai non
1: macine.
2: piaccia. Sì, ecco, mangiali tu, li lascio a te. Li
1: Sì,
2: lascio a
1: esatto.
2: te.
1: Poi lui dice biscotti e salame sulla stessa. Vabbè, sono gusti, ragazzi. Ma no, a merenda si facevano anche esperimenti strani.
2: Sì,
1: Comunque sta
2: assolutamente.
1: vincendo totalmente pane, burro e zucchero.
2: E non ci sorprendiamo, ma se la sta gareggiando con pane, burro e ovo maltine.
1: Io lo facevo anche quello, è vero. Pane, burro con
2: Sì.
1: sopra una spolverata di ovo maltine in
2: Sì,
1: polvere.
2: sì.
1: Anche quello era un grande
2: Ma
1: classico.
2: nessuno di voi, giusto così, chiedo per un amico,
1: Sì,
2: ma
1: sentiamo, aiuto.
2: ma nessuno di voi metteva, non so, la fetta di pane, treccia se
1: Oh, che
2: possibile, la treccia
1: spettacolo!
2: tagliata giù bene, una fettina sottile,
1: Sì.
2: spalmata sopra con la crema di nocciole e di
1: Sì,
2: cacao,
1: ci siamo capiti.
2: poi scaldavi il latte, lo versavi in una ciotolina abbastanza capiente,
1: Ok.
2: per riuscire poi a pucciare la
1: Ah,
2: fetta di
1: ok.
2: pane con sopra la
1: Treccia,
2: crema, la treccia,
1: sì.
2: dentro e da mangiarlo così bagnata la fetta
1: Spettacolo!
2: col latte, perché poi dopo un po' quel latte lì, macchiandosi di crema di
1: Ah,
2: nocciole,
1: diventava quasi una
2: diventava quasi una.
1: cioccolata. No, ma che bella idea, Titi!
2: Vero?
1: Tu lo facevi?
2: Oh, mamma
1: No,
2: mia.
1: perché la racconti come se l'avessi vissuto.
2: Colazione, pranzo, merenda e cena l'avrei
1: Ah,
2: fatto.
1: fantastico.

0: e avanti con le vostre merende. Tra l'altro i pediatri consigliano anche agli adulti di mangiare a metà mattina e a metà pomeriggio frutta. La frutta va consumata lontano dai pasti.
1: La frutta
0: idealmente
1: è quella, sì, è diciamo che l'alimento che si presenta meno in questa nostra analisi delle vostre merende.
0: E stiamo andando avanti con combinazioni veramente molto interessanti, per esempio anche quella di Lorenzo che vogliamo sentire.
2: Buongiorno, giusto per farvi ancora più schifo, la storia delle macine a sandwich con in mezzo la sottiletta mi ha fatto venire in mente quando io e mia sorella abbiamo provato una volta i pandistelle con il ketchup.
1: Ma delizia! Ottima idea. È delizia, ottima idea.
0: Poi di come si è coraggiosi da bambini, si prova di tutto, si sperimenta.
1: Sì. Lì volevamo un po' arrivare. Poi abbiamo una domanda per voi. Mi dai per favore un po' di audio?
0: Sì.
1: Perché non abbiamo capito bene cosa intende sì. Demo con questo messaggio.
3: Buongiorno, ma il panino con dentro il Murakov non lo nominiamo? Buona giornata.
0: Risentiamolo. Murakov.
1: Cos'è? Aiutateci voi.
0: Aiutateci, diteci.
1: Lanciamo
0: tra l'altro.
1: Poi sì. C'è chi ha scritto Landjäger, tra l'altro, così senza niente. Landjäger. Landjäger è più un alimento da servizio di scuola reclute, secondo me.
0: Sì,
1: Landjäger è il salvavita della scuola reclute.
0: Interessante anche questo. Novi scrive.
1: Novi
0: è il. Novi, la persona che ci scrive.
1: E che casualmente si
0: dice,
1: chiama come una nota.
0: La mia mamma merenda ci faceva la rosumada. Uovo sbattuto con lo zucchero, praticamente un pasto completo, diventava una spuma areosa che quando muovevi la tazza faceva quel suono di vuoto.
1: La resumada è una cosa spettacolare.
0: La faccio ancora adesso da adulta, cos'è?
1: Mamma mia, è un pasto poco calorico, caratti, che se ti interessa. Il Morenkopf è il moretto, tra l'altro. Ci scusiamo.

0: amici di notte abbiamo fatto una merenda notturna
1: Sì.
0: e abbiamo fatto gli spaghetti e invece di mettere il sale abbiamo messo lo zucchero e poi abbiamo condito con la Nutella e sopra al posto del parmigiano abbiamo messo le scagliette di cocco.
2: E poi avete
0: Sembra
2: mangiato.
0: una schifezza, ma era buonissimo.
2: No, Giulia,
1: Ma
2: senti una cosa.
1: smettila!
2: No, no, non ci
1: Ma
2: stiamo.
1: che? Ma non può
2: No, chi vuoi
1: essere.
2: prendere in giro, Giulia?
1: Ma va, Giulia!
2: Mamma mia, oh.
1: Ma ti pare?
2: No, ma.
1: Anche
2: No,
1: se.
2: no, no, no, inaccettabile.

0: I grandissimi Peter Kernel sono tornati con questo bellissimo singolo il 9 settembre scorso.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Sono le 8 e un minuto ancora. Buongiorno.
0: Buongiorno da Tiki.
2: E da Joas.
1: Rete 3.
2: Che ci dirà anche il tempo.
0: Va
2: previsto
0: bene.
2: Per la giornata.
0: Va bene.
2: Ti va?
0: Ma va bene.
2: Sei
0: mi
2: contento?
0: Va. Senti.
2: Dici allora.
0: Da sotto lo dico, però non ho ancora preletto. Allora, oggi mercoledì in parte soleggiato con qualche schiarita più ampia verso sud. Al mattino presto due gocce isolate non escluse. In Engadina piuttosto soleggiato, nonostante nebbia bassa mattutina, soprattutto sull'alta Engadina. Alle basse quote del Ticino e del Moesano, presenza di un po' di foschia. A basse quote temperatura massima sui 22 gradi. Adesso scendiamo in strada.
2: Dirvi che ci sono i soliti disagi alla
0: circolazione.
2: In particolare sulla A2 tra la galleria di San Nicolao e quella del San Salvatore, quindi per chi sta viaggiando in direzione nord. Poi sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona, dalla dogana di Brusata di Novazzano a Genestrerio, nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio in direzione di Manno e anche nella direzione opposta da Gravesano ad Agno. E ancora sulla cantonale tra Sementina e Monte Carasso c'è un veicolo in avaria che crea forti rallentamenti in entrambe le direzioni in questo momento. Quindi accennavamo a disagi verso Belli, quando in realtà adesso si inizia a fare un po' fatica in entrambe le direzioni. Ci fosse dell'altro, ditecelo anche voi. Siamo sempre raggiungibili allo 079 873 8073 e per il resto buon viaggio con Rosy Nervi, le ultime notizie.
1: 3 News.
3: Premi di cassa malati nel 2027 in Ticino, l'aumento sarà inferiore alla media nazionale, è un segnale incoraggiante, bisogna però intensificare gli sforzi, così ha detto il direttore della sanità De Rosa. Accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo firmano le principali aziende tecnologiche a Washington. Resta però un impegno vincolante solo moralmente. E per lo sport, la nazionale svizzera di calcio centra il secondo successo consecutivo in Nation League, imponendosi 3-0 in Scozia nell'hockey serata senza punti per le ticinesi.
2: Ultima mezz'oretta insieme, Joas, in parzialmente scremato. Dobbiamo provare a lasciare il segno.
0: Ci stiamo riuscendo, perché arrivano davvero tanti messaggi che ci raccontano di merende particolari.

0: leggere le vostre merende quando eravate bambini. Comunque c'è ancora da sperar bene, perché nonostante tutto siete ancora qui con noi. Condividiamo lo stesso spazio-tempo.
1: Che merende!
0: Mi auguro siate in salute.
1: Cioè, tra resumada e pan, butter e zucchero, sono merende veramente tanto caloriche.
0: Sì, anche per esempio un'altra bellissima merenda era patatine alla paprika, chips sì. con... la Nutella, Nutella.
1: Con la Nutella.
0: Niente,
1: cioè,
0: male,
1: un argomento coraggioso, il men che si possa dire.
0: Poi c'è anche in inverno, la merenda dell'inverno, il brodino con formaggio, cubetti di pane tostati in padella con un po' di burro.
1: Bello. Ah però. Non ci avevo mai pensato a una combinazione del genere, da provare.
0: Anche secondo me Elisa, quella di Elisa, dice: mia mamma ci faceva dei sandwich con i crackers e in mezzo il formaggino. Di quelli, sai, che si scioglievano anche nella minestra, volendo, quelli morbidi, formaggini.
1: Formaggino bianco,
0: freschi.
1: Classico, sì. E qualcun altro scrive: mio figlio se mangia il toast con marmellata e salame.
0: Alla salute sua, sentiamo Christian.
2: Ciao. Quando andavo a Zurigo d'estate in vacanza dai miei cugini, alla mattina, preciso alla mattina, mi davano sempre pane, burro, cipolle e aromati. Questa era la nostra colazione.
0: Pensassero un
2: e
0: compagno.
2: E poi ci si chiedeva perché in giornata più nessuno ti girava attorno.
0: Chissà, vero?
2: Buona giornata, vabbè. Ciao.
1: Chissà.
0: Niente male.
1: Grazie.
0: Ancora
1: grazie.
0: Un messaggino, lo vogliamo sentire.
1: Vai, sentiamo.
3: Sapete cosa fanno i pagliacci la mattina? La circolazione.

0: Scrive: io avevo la nonna che lavorava in Svizzera e mi portava a casa il Toblerone e anche lì i, come si chiama?
1: Mohrenkopf
0: e ovo maltina mangiata direttamente dal cucchiaino senza passare dal latte.
1: Spettacolo. Che bei tempi quando si potevano fare quelle robe lì, tanto non succedeva niente,
0: non ti giudicava nessuno, era la regola, certo. Non era la frutta bio, sì, lavata esatto, col bicarbonato,
1: sì, più o meno,
0: disinfettata con la candeggina, perché poveri bambini.
1: Anche la Raffa non scherza, dice: da mia suocera si mangiava a merenda pane, burro e acciughe, buonissimo. Beh, quello è un gran piatto, pane, burro e acciughe, lo trovi in ristoranti come apertura, come antipasto.
0: Buono. Angela di Sementina: mela cotta e mandorle a pezzi, oppure mela cotta intera con inserito al posto del torsolo il brunch.
1: Wow, grossa questa. La mela cotta, sai che anche a me me la faceva sempre la mia povera nonna.
0: Quando eri un po' bloccato.
1: No, me la faceva sempre. E io ho provato a fare la mela cotta tipo l'anno scorso e ho creato un disastro in cucina.
0: Perché?
1: Io non sono così un pessimo chef, devo dire la verità, me la cavo. Ma la mela cotta non sono riuscito a farla, che deve essere una roba semplicissima.
0: No,
1: ho bruciato la mela, ma non perché l'ho lasciata troppo.
0: Hai messo l'acqua?
1: No.
0: L'hai bollita o l'hai fatta al forno?
1: No, l'ho fatta al forno, l'ho messa in forno, così ho detto: succede quel che succede, la cosa era e non lo so, è uscita. Cioè, quando ho sentito le sirene dei pompieri, ho detto: boh, smettiamo con questo esperimento.
0: Ci dicono anche toast, burro, sale e Tabasco verde.
1: Che spettacolo, questa è grossa, non per i bimbi.
0: Ah,
1: però,
0: ecco, infatti, perché te gliele avranno portati via se a figli Tabasco.
1: Tabasco ai bimbi, no.
0: Cos'è la spampezia?
1: Spampezia, specialità leventinese, o sbaglio?

0: Da bambino, scrive Calo, tanti anni fa passavo tutta l'estate in montagna dalla nonna. E quindi toccava alla nonna preparare la merenda.
1: Certo.
0: Come merenda, per me e i cugini, la nonna ci preparava una bella rosetta con la Luganiga alla griglia.
1: Mamma mia!
0: Queste sono le cose che solo i nonni fanno, perché ti viziano.
1: Eccezionale. E quindi Calo, ma non di calorie. In questo caso si chiama Calo. Ma vabbè, poi abbiamo chiuso l'intervento precedente parlando, parlando del Spampezia.
0: Sì,
1: che poi grazie, avete specificato, è un dolce leventinese. Qualcuno scrive, qualcuno che lo fa, lo produce, dice: fate un sondaggio e chiedete a chi l'ha mangiata. Io ne produco artigianalmente solo come la tradizione vuole nel periodo natalizio. Ai tempi veniva spedita oltreoceano ai parenti che andavano a cercare lavoro in America, perché una lunga conservazione dovuta alla grande quantità di burro. E quindi questo è appunto un dolce tipico che la tradizione vuole natalizio, insomma, no?
0: Ah, ma allora è il
1: si trova in alcune pasticcerie. Ricorda un po' il pampepato.
0: Pampepato, esatto. Ma il sapore è quello?
1: Non è quella roba. Lo si trova in alcune pasticcerie, immagino, della media alta valle. Un dolce specifica qualcuno originario di Osco, proprio della località di Osco. Poi noi riportiamo quanto ci scrivete.
0: Spampezia. Carmelo.
1: Ecco, vai di Carmelo, che mi piace.
0: Scrive: ma vi ricordate il tubetto di latte condensato? Ogni succhiata, perché poi era da spremere assolutamente in bocca, 1.000.000 di calorie. Sì, quanta gioia.
1: Te lo portare in montagna anche quello. Un tipico pasto da merenda da montagna.

0: Abbiamo nominato lo o la Spampezia.
1: Al Spampezia.
0: Al. Benissimo, risolviamo.
1: Boh.
0: Comunque, Roby scrive: gli anziani del paese le facevano negli stampini con fiori o altri temi. E quindi abbiamo aperto il cancello del viale dei ricordi, come mi piace sempre dire. Stiamo percorrendo questo vialetto.
1: Sì, la Tiki poco fa mi ha detto, a microfono spento: adesso sai che mi è venuta voglia di spampezzi? Diciamo,
0: voglio proprio mangiare. Quindi andrò a
1: recuperarlo. Se volete mandarlo, o volete mandarlo alla Tiki in redazione.
0: No, dai, vengo e ve lo compro.
1: Brava.
0: Poi Donatello scrive: non mi dite che ad Attinghausen nessuno ha mangiato il pane tra virgolette con la salsa da condimento liquida marrone Maggi.
1: Ma quello è un antipasto classico, è un grande antipasto gratuito delle tavole calde della Svizzera tedesca soprattutto.
0: Oh, che fame, io sto male.
1: Senti, non hai voglia di un po' di more? Un po' di mora? Un po' di mora?
2: Ciao, sono Luca Mora e se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.
0: Luca fa bene, la frutta di bosco con un po' di yogurtino nature e una spruzzata, una cucchiaiata di miele
1: e un lobo di Luca Mora,
0: per esempio.

0: mia, ma perché poi spessissimo finiamo a parlare di cibo? È un colpo all'anima, Joss.
1: Ma la merenda non è cibo. Poi a me sta roba che adesso bisogna dare la merenda con la frutta secca. La
0: che
1: frutta.
0: Noia, vero?
1: Che noia, ma io volevo...
0: Tu volevi le merendine da scoppiare.
1: Quelle robe qua, come si chiama? Pane, burro e zucchero, una bella resumata e via. Siamo tutti contenti.
0: Cracker, maio,
1: soprattutto
0: salame.
1: Soprattutto il cardiologo.
0: Sì, sì. Vabbè. Invece no. Noi è giusto insegnare ai più piccoli cosa sarebbe sano mangiare.
1: Sì, usi il condizionale.
0: Sì.
1: Però...
0: Però poi ognuno si gode la vita come
1: cioè,
0: meglio
1: prima,
0: crede.
1: Facciamo così, coi piccoli fate così. Prima vi mangiate quattro mele e poi andiamo di resumata, andiamo di... giusto?
0: Bravo!
1: La giusta via di mezzo.
0: Spazio un po' per tutto.
1: È vero.
0: Non ci sono cibi che non si devono mangiare.
1: Brava, Tiki, così
0: solo
1: mi piaci. Tiki presidente. Allora, tra poco Rosy Nervi.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. chiccodoro.ch.
0: Da Joss
1: e da Tiki.
0: Una splendida giornata, noi torneremo a sentirci ancora domani. Parzialmente scremato a partire dalle 6, tu poi ci raggiungerai alle 7.
1: Alle 7, intanto buona merenda a tutti.
0: E mantenetevi idratati.
1: Ah, mi sembrava mancasse qualcosa.
0: Ecco, ciao.

0: La prima volta che ho letto questo titolo mi ero detto Bisù Sal, perché nei titoli è scritto sempre in grande senza l'accento. Dico, ma come Bisù Sal? Bisù Salé. Bonjour. Comment vous allez?
1: Serotonina. L'oasi sonora di Rete 3.
0: Già non so parlare in italiano, non stiamo calmi e umili. Rosinervi, buongiorno, benvenuti in Serotonina, partiamo carichi. Così, 1993, Mr. Rain. Buongiorno.

sarebbe stato il giorno delle notizie scientifiche biologiche con la piega e il piglio che ci regalava Cristian Bernosconi. Cristian è operativo sul fronte del giardino di Albert, lo potete seguire, sentire, leggere anche sui nostri profili social e sul web della RSI, e noi allora ci siamo un po' riorganizzati, quindi l'appuntamento del giovedì viene anticipato ad oggi e il venerdì ci occuperemo di Spam, che verrà a trovarci ogni settimana, ci porterà delle notizie che affronteranno con dei vlog e chiacchiereremo con Giorgia, quindi il venerdì sarà così una novità, mentre che oggi alle 9 vi faccio giocare al Se Fossi, e quest'anno insomma andiamo avanti un po' con le sfide di questi giochi del Se Fossi che facevamo anche da piccolini. Oggi vorrei farvi giocare con le espressioni, se fossi un'espressione, se fossi una definizione a parole, non quella che vorrei essere, o magari sì, poi ci arriveremo sviluppando un po' la chiacchierata. Se fossi un modo di dire, se fossi un'espressione, se fossi, che espressione saresti? Cioè qualcosa che ti, una frase che ti rappresenta, no? Tipo non mi tocchè che mi sciupè, non rompetemi le scatole la mattina, do not disturb, quello che volete, non disturbare, quello che volete voi. A partire dalle 9 vi aspetto allo 079 873 80 73. Intanto Cesare Cremonini.

0: controlli più.
1: Grazie per i vostri messaggi, grazie per il buongiorno Arci, Roby, Dave, Laura, che hanno già preso il tempo per mandare un messaggio. Ne parliamo a partire dalle 9, per cui li tengo da parte per tra un attimo. Volevo giusto riportarvi indietro nel tempo per questa data, come faccio sempre volentieri, 30 settembre, così avete lo spunto per la pausa a caffè delle 10 coi colleghi. Oggi nel 1955 James Dean aveva appena 24 anni, stava guidando la sua Porsche 550 Spyder, soprannominata Little Bastard, era sulla California State Route 466, oggi Route 46, stava andando a una gara automobilistica e a quel punto si scontra con una Ford Tudor che, provenendo dalla direzione opposta, svolta attraversando la sua traiettoria. Dean, che muore praticamente sul colpo. Una cosa straordinaria è che non aveva ancora visto uscire Gioventù bruciata, il film di cui era protagonista e che l'ha reso famoso e passato alla storia, il film che trasforma l'immagine universale di questo giovane inquieto ribelle come un'icona di sexitudine e di fascino, un film che sarebbe uscito meno di un mese dopo la sua morte. E c'è una curiosità interessante: James Dean diventa una leggenda dopo la sua morte, cosa che è successa a un sacco di artisti, tra l'altro anche nel mondo dell'arte, per esempio un povero Van Gogh vissuto in povertà, insomma la lista di ingiustizie che in vita nessuno ti nota, poi tutti ci celebrano quando sei morto e dice vabbè che bella soddisfazione, no? Ecco, vabbè, lui diventa una leggenda dopo la sua morte. Magari, speriamo che se ne sia comunque reso conto, o probabilmente non gli sarebbe più importato nulla. La sua immagine era quella che ricordiamo, per noi è rimasta quell'icona lì, i jeans, la t-shirt bianca, la sigaretta in bocca, la giacca rossa, lo sguardo inquieto, un po', no? Un po' corrugata la fronte, questo simbolo di una generazione che voleva rompere con le regole degli adulti. Ricordiamo, è morto a 24 anni e quella Porsche che diventa quasi parte del mito, la Little Bastard che viene coinvolta in una serie di vicende, la Porsche maledetta, e qui bene distinguere la storia documentata dalle superstizioni, e non esiste evidentemente una prova di questa vera maledizione. Ma vabbè, vi lascio questa domanda chiudendo questa notizia, ricordando la morte di James Dean: che cosa rende immortale una persona? Il suo talento? La sua bellezza? La morte prematura? L'epilogo di come è avvenuto? O il fatto di rappresentare qualcosa che una generazione sente profondamente? Chissà. Misterioso, no? Diventare un personaggio.

0: Oh, buongiorno Roselita. Allora, diciamo così, oggi abbiamo preso questo treno e domani vediamo che treno arriverà nella serie In quelle scie domani vedo.
1: In quelle
0: Questa
1: sci,
0: è un po'
1: domani
0: al
1: vedo,
0: momento
1: mi piace.
0: Ciao.
1: Grazie, suocera di fiducia, quindi per lanciare il tema delle nove, una frase che ti rappresenta. In quelle sci, domani vedo, quindi Luca un po' fatalista. Bene, buon approccio alla vita, ci sta.

Buongiorno Isa, che è sempre presente, sempre, sempre, sempre, grazie. Isa dice: per me ciò che rende davvero immortale una persona non è tanto l'aspetto esteriore, ma l'impatto profondo e duratura che lascia nella mente e nel cuore delle persone. La fama, lo stile sono elementi superficiali, dice Isa. La prima può svanire rapidamente, il secondo cambia con le mode, non mi fraintenda, sa che lei mi dà sempre del lei. Coco Chanel dice: Isa per esempio ha lasciato la sua impronta non solo per la moda, ma per il suo modo profondo di pensare. Certo, lei ha rivoluzionato un modo di vedere la donna più che una moda in sé, no? Perché la donna prima era costretta in bustini, in gonne, e lei sdogana il pantalone e tutta una serie di elementi che veramente danno libertà di vestire alla donna, che può finalmente esprimere la personalità. Siamo d'accordo. E continua Isa: la vera immortalità dunque secondo me si raggiunge quando l'opera, le idee o il sacrificio di qualcuno continuano a parlare alle generazioni del futuro, superando i confini del tempo. Bella questa riflessione. Aggiunge: credo che la ricetta sia idea, scoperta, arte e cultura, soprattutto empatia. Certe persone non erano capite perché la società non era ancora pronta. Quindi quando non vi sentite capiti, guardate le cose come stanno, e cioè sono così avanti che per guardarvi devo girarmi indietro. Grande Isa, grazie, brava, mi piace come ragioni.

Nelly Furtado manos all'aire, un pezzo che ci ha fatto tanto cantare, molto particolare, sulle mani, quando anche devi passare un messaggio lo puoi fare col tuo corpo, non per forza con le parole. Arriviamo alle 9 con Jenny, Less Than a Lover.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Con qualche secondo di anticipo, ma ho fretta, voglio cominciare il mio gioco del se fossi con voi. Intanto diamo uno sguardo a una manciata di secondi, dicevo, mancano 30 secondi adesso alle 9. Alla situazione del tempo per oggi, che è mercoledì, in particolare sarà caratterizzato il cielo del sud delle Alpi da un po' di nubi al mattino presto, soprattutto due gocce isolate, non sappiamo dove verranno versate le due gocce, quasi poetiche. In Engadina piuttosto soleggiato, con questa nebbia bassa mattutina che fa un po' Avalon, fa un po' Medioevo. Alle basse quote Ticino e Moesano ci sarà un po' di foschia, dunque temperature massime fino a 22 gradi in Alta Engadina, vicine ai 18 le massime, con vento debole che soffia in montagna dal settore sud. Andiamo al traffico, che di solito a questo punto della mattinata è sempre intenso. Nella fattispecie via Suisse aggiorna e dice: traffico dalla dogana di Brusata di Novazzolano fino a Genestrerio, traffico nel Malcantone tra Ponte Tresa e Bioggio verso Manno e poi in direzione opposta da Gravesano ad Agno. Nessuna novità, siamo già abituati, portate pazienza, vi facciamo compagnia se avete bisogno. 079 873 80 73. Nel frattempo arrivata Tiki, le ultime notizie.
2: 3 News. E ancora buongiorno anche da parte mia. È un segnale incoraggiante, ma bisogna intensificare gli sforzi. Così ha dichiarato il direttore della sanità ticinese De Rosa dopo l'annuncio dell'aumento per il 2027 dei premi di cassa malati, che per il Ticino sarà inferiore alla media nazionale. E intanto è arrivata una stretta nella remunerazione dei familiari curanti. Il Parlamento federale è intervenuto per prevenire gli abusi e mettere un freno a questi costi sanitari esplosi in pochi anni. Infine, un accordo per autoregolamentare lo sviluppo dell'intelligenza artificiale. Lo firmano le principali aziende tecnologiche statunitensi, ma resta un impegno vincolante solo moralmente.
1: Tiki, tra un disco parte il programma Se Fossi. Io ti chiedo, se tu fossi una frase, che frase saresti?
2: Così, leggera, alle 9:01.
1: Così.
2: Ce l'ho però.
1: Una frase che ti rappresenta.
2: Che mi rappresenta, che mi ha cambiato pure la vita. Dai, le cose non succedono a me, succedono per me.
1: Mamma mia, ma Schopenhauer, spostati. Bellissima.
2: È un cambio di paradigma interessante.
1: Grazie, partiamo.
2: Prego.
1: Da lì allora, grazie mille.
2: Ciao.
1: Tutti, ciao.

0: Serotonina presenta
1: Se fossi gatto, miau. Se fossi cane, bau. Se fossi tardi, ciao.
2: Buongiorno, allora ben ritrovati all'interno del Se fossi, un gioco che facevamo da piccolo, no? Se fossi, in realtà lo giocavamo facendoti arrivare a una figura, un personaggio da indovinare. Beh, ma se fosse un fiore, che fiore sarebbe? Se fosse di qua, che roba sarebbe? Se fosse una casa? E alla fine tu arrivi a definire un personaggio. Noi possiamo giocarci al contrario e, partendo dal personaggio, ognuno di voi è se stesso, dare una definizione attraverso una contestualizzazione. Detta così sa capisna god, ma per dire che secondo me il se fossi ci definisce, no? Se io fossi un fiore, che tipo di fiore sarei? Facile, no? Magari uno ha una simpatia per la margherita nella sua semplicità, ma nel suo romanticismo, e quell'altro potrebbe essere un'ortica che quando ti fa girare non mi avvicinate perché mordo. Oggi giochiamo al se fossi per far ripartire questa stagione e un discorso, no? Se fossi una frase, se fossi un modo di dire. Ma perché no? Un mantra, qualcosa che mi fa bene, che mi aiuta e mi dà la forza di andare avanti in questo periodo. La frase che ci ha detto Tiki mi è piaciuta molto. Una preghiera potrei essere, perché no? Non per forza perché sono un credente, un cristiano, un'altra religione. Posso essere un proverbio che mi definisce bene. Potrei essere in questa fase della vita, non è che ti deve definire in modo universale, ci sono le fasi. Potrei essere una frase che mi ripeto quando ho bisogno di ritrovare la direzione. Beh, che frasi sareste? Ci sono delle parole che non sono soltanto delle parole, siete d'accordo? Sono dei rinforzi positivi, diventano una specie di corrimano, le ripetiamo anche nei momenti difficili, perché magari lì proprio c'è questo gap comportamentale, lì fai fatica, lì stridi, lì si ingrippa il motore, allora dici ok, prima di fare una scelta mi devo dire, ho messo i post-it in giro per la casa di quella frase lì, quando ho paura cosa faccio? Forse un rituale, quando ho paura perché devo affrontare una riunione, perché devo affrontare quel capo lì che quando lo vedo giusto mi si stringe lo stomaco, ecco, o semplicemente quando ho bisogno di ricordarmi chi sono, i miei valori, ce li ho, il mio valore che è diverso ancora, no? Non devo permettere agli altri di togliermi, ce l'ho questo valore, e ci sono personalità che sono dirompenti, ti schiacciano la tua, tu sei educato in un modo che stai umile, stai schiscio, ma ci sono dei momenti dove devo farmi valere. Allora, che frase saresti? Giochiamo insieme al se fossi, se avete tempo, naturalmente so che state lavorando. 079 873 8073, benvenuti.

Da quando mi hanno regalato questa maglietta, la frase è diventata il mio mantra. Ciao cara Cinzia, buongiorno tesoro. Dice: ce la farò anche stravolta. Molto, molto bene.

Laura, per esempio, ci ha scritto, una Laura nuova, di quelle che scrive a Rete 3, ma insomma non è tra proprio le addicted di serotonina. Grazie Laura per il tuo messaggio. Dice: per me la frase che adotto è questa: chi semina vento raccoglie tempesta. Quindi, dice Laura, io cerco di seminare sempre gentilezza. Bellissima questa tua riflessione. Se tutti la pensassimo come te, avremmo un mondo migliore. Ci vuole veramente poco. Abbiamo Dave che ci fa una sua riflessione. Allora, dov'è che partiva? Fammi vedere. Alla mattina, e là, movimento plastico minimale della testa, labbra quasi immobile, lieve innalzamento del sopracciglio, diciamo aperto al mondo in modalità energy saving. Ok, in generale Laura, dice lui, Dave, quel qualcosa di invisibile che in certe persone sembra diventare fisicamente percettibile. Ah, tu dici, cos'è che fa passare uno all'immortalità? Ok, era Laura, non l'avevo letto questo messaggio, quindi commentavi il perché è passato alla storia, per esempio, James Dean. L'energia da poi, cosa si è determinata, dice, è un fatto secondario. Ecco, è vero, a volte si riconoscono le grandezze e le persone dai piccoli gesti, continua Dave. Io ricorderò sempre il dopo concerto di un artista, Ronnie James Dio. Riesco ad avvicinarmi alla transenna, lui passa, contatto visivo si ferma, mi complimento con lui e in risposta mi chiede come mi chiamo e mi sono sciolto. Vedi, basta un gesto così e diventi il mito di qualcuno. Adesso devi dirmi allora che frase adotteresti come tu a sto punto, caro Dave. Grazie per aver scritto. Dante dice: non è bello ciò che è bello, figuriamoci ciò che è brutto. Ok, non è bello ciò che è bello, figuriamoci ciò che è brutto. Molto bella questa frase, grazie mille. Con un po' di ironia, e mi dice: vabbè, quando ti arriva il brutto te la fai andare bene così com'è, questo è il tuo mantra. Beh, ve ne do un paio io, per esempio. Un mantra che potrebbe rappresentare, può essere una frase semplicissima come: una cosa alla volta. E io questo dovrei farlo. Una cosa alla volta. Oppure: andrà tutto bene. Non devo piacere a tutti. Oppure: fai quello che puoi con quello che hai. O: respira. O ancora: anche questa passerà. Tutte un po' fataliste queste frasi che ho trovato io. Qual è la frase che vi dite quando siete in difficoltà, per esempio? Intanto sono partiti Duran Duran con un pezzo che ci riporta all'inizio degli anni 80, quando si era più spensierati o neanche esistevate ancora. Qual è la frase che vi dite quando siete in difficoltà?

L'altro giorno vi parlavo di Francesco d'Assisi, di cui tra l'altro ricorre a giorni l'anniversario della morte il 3 ottobre, nella fattispecie del 1226. Beh, Francesco ha poi permesso ai francescani di portare avanti un pensiero, e non dovete essere fedeli per credere a queste, però provate ad ascoltare queste tre parole che potrebbero diventare un mantra, cioè veramente se tutti abbracciassero questo concetto, ma sai che mondo strafantastico avremmo, tipo... Beh, lui si rivolge a Dio o al Signore, ma insomma, dove odio fai che io porti amore. Dove c'è un'offesa che io perdoni, che io porti il perdono. Ciumbis, cioè non è come dirla, no. Dove c'è discordia, dove c'è un conflitto, io porto l'unione, io cerco di mettere a posto questo conflitto. Dove c'è il dubbio, io devo trovare una risposta di fede, una sicurezza. Dove c'è un errore, che io porti la verità. Dove c'è la disperazione, che io porti la speranza. Dove c'è tristezza, che io porti la gioia. Dove sono le tenebre, che io porti luce. Insomma, trasformare in positivo. Ma la cosa più bella che conclude dice: io, fai che io non cerchi di essere consolato, fai che sia io ad andare ad aiutare gli altri e consolare, fai che non cerco io di essere capito, ma che sia io a fare lo sforzo di comprendere gli altri, e che io non pretenda di essere amato, ma che sia io il primo a dare amore. Sai che bella roba, ma sai come trasforma? Cioè, guardate che sarebbe un impegno, ma un impegno veramente importante farla così. Adesso mi arrivano tante filosofie di vita bellissime, le distacchiamo con un disco e poi ci torniamo. Sono bellissime. 079 873 80

Dai, dai, let's go. Dopo però bisogna stare anche calmi, perché la lumaca sulla strada che ti fa partire l'embolo c'è sempre. Tu devi ricordarti di essere prudente alla guida, tutte quelle robe lì. E quindi, dai, dai, let's go. Però, ecco, cum grano salis. Allora, Enzo, buongiorno. Se hai un problema, dice Enzo, che si può risolvere, non preoccuparti, tanto si risolve. Se hai un problema che non si può risolvere, non preoccuparti, tanto non puoi risolverlo. Mi piace. Enzo è un grande sì a questo modo di dire. Quindi, se hai un problema che si può risolvere, non preoccuparti, tanto si risolve. Se ce l'hai e non si può risolvere, non preoccuparti, tanto non si può risolvere. E quindi sta tranquillo, così, ecco. Allora, buongiorno anche a Dani, che dice: i soldi non sono tutto nella vita, ma tutto il resto. Aspetta, che il neurone l'ho perso. Aspetta, i soldi non sono tutto nella vita, ma tutto il resto. Ok, un abbraccio anche a te, Dani, grazie. E Ago, buongiorno a te, caro. Dice: se fossi, vorrei essere una colomba per portare la pace nel mondo. Il tempo guarisce quasi tutto. Due frasi super, super wow. Gabi, buongiorno anche a te. E dice: come dis ol zeno finché o deu meta vostra stanza, je pemiglia un lavor da niente. Le pemiglia un lavor da niente, va bene, come dice il Zeno quando deve mettere a posto la stanza. Le pemiglia un lavor da niente, ok? Quindi un bel ravaneri da metà posto, mi piace molto. Grazie, la perla di saggezza da Gabi di Biasca, in dialetto biaschese, che già esorcizza le gabole. Anche se le mie un lavor da niente, dicendolo in dialetta di Biasca già la risolvi bene. Marco, buongiorno, dice: ogni tanto, se non riesci a convincerli, confondili e la va sempre bene.

Allora, stiamo parlando di frasi che potrebbero aiutarci ad affrontare le giornate, anche soprattutto quelle frasi che ti devi ripetere perché non ti sei ancora convinto di una cosa, spesse volte legato alla propria autostima, alla propria considerazione in se stessi. Io mi ricordo di aver detto al mio caro amico Mao una volta, dico: senti Mao, perché lui soffriva sempre in amore, guarda che diciamo che se ti comporti, adesso scusate la mia metafora, ma da borsetta giù nel tolone dell'H&M, che c'è, cioè, con nulla a togliere, tutti le abbiamo, sono meravigliose, devi trattarti come se tu fossi una borsetta da alta boutique, no? Cioè, che per poterti avere bisogna spendere tanti soldi, non è tanto il valore del soldo che te lo dà, però la fatica per riuscire a conquistarsi qualcosa. Allora, io ho fatto le mie metafore, così ormai, permettete, io arrivo a questo e non vado oltre. Però, no, nel concetto, non sei una delle tante ravanabili su da un tolone, sei una persona che per riuscire ad averti c'ha il suo valore, quindi devi metterci del sacrificio per averla, o tanti soldi che magari fai fatica a guadagnare, e quindi non è per tutti quella borsetta lì. Ecco, questa metafora da Beauty Farm. Bene, abbiamo affrontato il tema delle preghiere. A volte le preghiere servivano a questo, anche in passato, quando hai quei casi che non si risolvono mai, uno cosa fa? Si affida a qualcosa di superiore, cioè, tanto le cose non cambiano, sembra una cosa spacciata, e allora prova a pregare, e magari in questo pensiero positivo riesce a mandare delle energie all'universo che ti danno un colpo di mano. E così mi manda il messaggio Eva e dice semplicemente, però pieno di significato questa frase: beh, non durerà per sempre.

Ma come te lo devo dire, dice Vasco in colpa del whisky 2009, e Rossella dice: beh, io me lo dico così, me lo dico con dei post-it, così quando la mattina deambulo in giro per casa, magari sì, mi sto lavando i denti, sto sorseggiando il mio espresso prima di uscire di casa e affrontare la giornata, ho tutti i miei mantra, è bellissima, la voglio anch'io questa lavagnetta, bellissima. Allora lei dice, per esempio, ho attaccato un post-it: la fiducia nel successo è la premessa per poterlo raggiungere, ci piace. Poi plasmon biscotti, non so cosa c'entri, ma vabbè, c'è altra roba, giustamente, un po' di dolcezza o coccolati con un biscotto, ok. Sta per iniziare un periodo ricco di aspetta, non riesco a vedere. C'è un riflesso e carico di attese e ricompense. Questo è molto bello. Entusiasmate tutti con le vostre fantastiche idee. Non mollate, sapete essere molto tenaci. O non prendetevela per cose da nulla. Bello. Oppure essere positivi non significa essere felici tutto il tempo, significa che anche se stai vivendo un momento difficile, sai che ne arriveranno presto dei migliori, abbi fede. E poi c'è un post-it magnete con già la frase che dice: keep calm o keep calm and love Italy, quindi ci fa capire che hai nel cuore la tua origine, si presume. E poi c'è un bel yes con tutti questi emoticon magneti che sorridono, che fanno facce happy, che già mettono di buon umore. Un altro pezzo, c'è una mucchina azzurra che tiene sostenute delle altre frasi a rinforzo positivo, tipo una di Charlie Chaplin che dice: un giorno senza un sorriso è un giorno perso, che bella. Ok, poi una è coperta dalla sciarpa della mucchina: se accanto alla biblioteca avrai l'orto, nulla ti manca. Bella, questa è molto bella. Grazie per aver condiviso la porta del frigo con noi, abbiamo apprezzato. Rossella, un bacio a te, bella.

giochiamo al se fossi una frase, se potessi dirmi una frase, quindi che mi dia rinforzo positivo, o se fossi un modo di dire. Ci sono tanti tipi di frasi che potremmo dire, no? Le frasi che ci danno una mano, ci permettono di cambiare il mondo, anche queste preghiere, anche queste preghiere hanno frasi di impatto, seppur non credenti, se le pronunciassimo potremmo dare delle svolte, anche perché i messaggi sono uguali, per credenti e non credenti, viviamo tutti in una grande maxi umanità, e quindi coesistendo con degli altri umani a volte ci dimentichiamo di non calpestarci troppo i piedi, addirittura figuriamoci le guerre, vabbè. Allora, ci sono tanti modi per parlarci, ci sono dei modi di dire, per esempio quelli che ci dicevano i nonni, quindi quei proverbi che ci hanno lasciato in memoria, per esempio chi va piano va sano e va lontano, che chissà perché sono sempre d'attualità, e se ci pensi, meglio tardi che mai, oh, non è vero, era meglio tardi che mai, ma oggi sarebbe stato il mercoledì con Christian, quindi meglio tardi che mai, me lo voglio tenere nel cuore sempre. Il nostro Christian, che seguiremo e seguiamo nel giardino di Albert, torna a rilanciare il programma anche venerdì sera in prima ora, se lo volete vedere di persona, che è anche un bel vedere. Allora, chi va piano va sano e va lontano, meglio tardi che mai, giustamente. O chi non risica non rosica, oppure tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, il mattino a loro in bocca. Che tutti questi, è pazzesco, hanno dei secoli sti modi di dire, eppure sono sempre d'attualità. E la cosa divertente è che possiamo anche non essere d'accordo con questi proverbi che ci hanno insegnato, eppure ce l'abbiamo in testa. E vi chiedo, qual è il proverbio che vi ha cresciuti? Magari ve ne diceva sempre uno vostra nonna, vostra mamma, ci sono quelli che vi rimangono in testa, e se un proverbio vi ha seguito nell'infanzia, nell'adolescenza, insomma vi ha cresciuti, oggi vi rappresenta ancora? Ci credete ancora in quel modo di dire lì? Poi c'è un grande settore di modi di dire, quelli che ci tradiscono. Possiamo entrare nell'ambito della personalità, no? Per esempio, ci sono persone che ripetono tante volte in una giornata la stessa frase, tipo non c'è problema, oppure vediamo, sì, aspetta, questa è terribile, questa è dei figli, dopo lo faccio, a me mi fa sclerare, scusate il pleonasmo, ma è così, dopo lo faccio, oppure te l'avevo detto io, e allora falti, ecco, te l'avevo detto, fastidiosissimo, oppure vabbè, faccio io, questo è da genitore, faccio io, va a sapere, d'ora che sto qui a aspettare che ti attivi, che te lo dico, che procrastini, faccio io, questa è una frase da mamma e da papà. Oppure non importa, qui ti rende il sottone della situazione, non importa, magari ti hanno ferito, dice no, fa niente, non importa, o quella maledetta frase, ma io scherzavo, però l'hai detto, però scherzavi, quindi una frase alibi, io non vorrei mai essere la frase ma io scherzavo, è una frase veramente un po' codarda, se vi permettete la riflessione. Oppure di nuovo da genitore ci penso io, o da nonni, oppure come vuoi tu, come vuoi tu, come voglio anch'io, ma io chi sono? Ma ci dimentichiamo di noi.

Se fossi una frase, 079-873-8073. Ed spesso aiuta a dirsi: tutto questo è irrilevante, irrilevante, e non c'è da prendersi o prendere le cose troppo sul serio. Dave, in chiave filosofica, sono il vento tra le foglie. Se sono in difficoltà, mi dico, pensa alle canne nel vento e sì come loro. Sei un poeta. Se sono veramente nei casini, Gurabas e Schiva i sas. Ok, ok. Va bene, che dialetto è questo, Dave? Grazie. Buongiorno Rosy, c'è più tempo che vita, dice Claude. Grazie Claude, buongiorno. C'è più tempo che vita, ai noi. Giuseppe, buongiorno anche a te. Buongiorno, dice Adda passa a nuttat, napoletano. Quando hai un problema, certamente passerà. Giuseppe, fantastico anche qui. Accettazione e un po' di fatalismo e fatalità. Eva, l'abbiamo letta. Chi c'era ancora? Rostella, l'abbiamo letta. Adriana, buongiorno, dice: ciao cara Rosy. Io mi sentivo sempre dire prima il dovere e poi il piacere. Da sempre, buona giornata. Maledetta quella frase, vero? Prima il dovere, ma perché prima il dovere? Ma perché non prima il piacere? E i nostri figli, quando ti rispondono sì, dopo lo faccio, loro mettono prima il piacere o prima gli affari loro e poi il resto. Infatti, da mamma mi risponde: ore, aspetta che ti leggo, ma prima arriva René, se no lo perdo. E dice: non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Questa è una grande cosa alla base di tutto, bella e preziosa questa frase. E Ore dice: guarda, le mie frasi mantra sono: lavati i denti, metti le scarpe, muoviti che arriva il pulmino, basta, sto perdendo la pazienza, siediti bene. Ok, da mamma proprio, poi se fossi da mamma. Poi abbiamo Lore che dice: fai oggi quel che non potresti fare domani. E se Galafò, sì. Fai oggi quello che non potresti fare domani. Ma non era: fai domani quello che non potresti fare, non lo so. Va bene, se Galafò sì, mi piace. Dai, un Go West, Pet Shop Boys su Rete 3 all'interno di Se Fossi. Go West, che poi lì salti come una cavalletta. E quando ti dai un rinforzo positivo con la musica, fai oggi quello che devi fare anche settimana prossima. A volte proprio speedy pizza, e come se non ci fosse un domani.

0: Poi ci sono i proverbi di rinforzo positivo così dissacranti che non si possono dire in radio. Se no da domani cambio lavoro. Fatemi mandare un abbraccio a Charlie, Carlotta Gallino che seguite con Siamo Tutti Fuori, ex compagna di viaggio sulle frequenze di Rete 3, amica, collega che vi fa compagnia nei pomeriggi. Beh, lei come tutti noi ha cercato sempre di mettere in campo l'autoironia, che è una delle basi per avere forza, andare avanti, rialzarsi anche nei momenti di difficoltà. Perché alla fin fine si viaggia da soli, ogni tanto abbiamo la fortuna di avere amici, amori o figli che si occupano di te, ma non è sempre così, no? A volte si è soli e quindi bisogna cantarsele e raccontarsele. Voi siete davvero forti, ne state mandando tanti e molto belli. Enzo, buongiorno, dice: sia nel bene che nel male, io mi ripeto sempre che tanto cambierà. Carol, buongiorno, l'acqua mi bagna, il sole mi asciuga, questa è bellissima. Poi abbiamo: se fossi una frase, cuti sapa ti rapa, questa non l'avevo mai sentita, non so cosa voglia dire. Grazie, il tempo guarisce quasi tutto, ci sta. E poi Domenico, buongiorno caro, sentiamo la tua. Aspetta Dome, che non sei partito nell'audio.
1: Io sono quello che vedi, non quello che tu credi che io sia. E con questo vado avanti. Ciao Rosy, buona giornata.
0: Grande Dome, un filosofo, il grande. È così. Non ci facciamo mettere l'etichetta dagli altri. Allora, spesso uso il classico "io mi ammazzo" molto liberatorio. Ma neanche da dire per ridere, Ed. Tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zio Pino. Certamente anche quella, ok. Sì, è vero che tutto questo è rilevante, non c'è da prendersi o prendere le cose troppo sul serio. Ci sta, l'avete ripetuto. Lu dice: mio padre era molto saggio, mi diceva sempre dopo la tempesta torna sempre il sereno. E ogni cosa, anche questa, ogni cosa ha il suo tempo. Oppure coniugato in un altro modo, ogni cosa ha suo tempo. Ci sta, ogni cosa ha il suo tempo, ogni cosa ha suo tempo. Bella, grazie. Marco ci manda uno scatto: non prendere la vita troppo sul serio, tanto non ne uscirai vivo. Anche questa molto autoironica, ecco. È solo quando una zanzara si posa sui tuoi organi genitali che ti rendi conto che c'è sempre un modo per risolvere i problemi senza usare la violenza. Molto bene anche questa, grazie mille Marco. È così, i proverbi dissacranti ce ne sono tantissimi e non possiamo citarli, se no appunto da domani mi troverete a vendere castagne da qualche parte. Allora, chi della generazione boomer non si è sentito dire "l'erba voglio non cresce neanche nel giardino del re"? Alzi la mano. Mai capito il senso? È cercata sempre quella famosa erba del re. E poi il mantra cambiò in "volere è potere", Ivan dice, fino all'età della ragione. Poi ho capito che anche se è volere non è sempre potere. Ivan, tantissima filosofia in questo messaggio. Buongiorno Samuele, gli dice: chi troppo tanto nulla niente, chi troppo vuole nulla stringe, ma così suona meglio, no? Ok, chi troppo tanto nulla niente, ok, chi troppo vuole nulla stringe, sì suona meglio. Sono sul furgone, ho sentito che ognuno dice frasi, ho detto la mia. Samuel da Vienne, un abbraccio a te, grazie per la perla del giorno. Ok, quando sarai grande capirai. Io non l'ho ancora capito. Quella è la frase che ti sentivi dire, Michele, quando sarai grande capirai, ma io alcune cose non le ho ancora capite. No, ma siete delle perle meravigliose. Noi siamo quasi in dirittura d'arrivo. Ore dice: ho due mani, non sono un polpo. Quindi andiamo avanti fino a domani. Buongiorno Michelle. Meglio arrossire oggi che diventare bianchi domani. Sì.

0: macellaio dice: per me ogni lasciata è persa. Ecco, non possiamo aggiungere niente. Ci sono le frasi, conclusione, che vorremmo imparare, tipo quelle da, sai, che devi mettere nel vocabolario ma proprio non ce la fai, tipo no. Riuscire a dire di no. C'è anche un libro per i genitori che si intitola I no che fanno crescere i figli. Dire di no, quanto è difficile per alcune persone dire di no, oppure dire mi dispiace, anche questo è difficile per tante persone, o dire ho bisogno di aiuto, o dire non lo so. Umiltà. Anche i genitori possono dire non lo so, mi informo e te lo faccio sapere, figlio. Ho un'altra frase molto difficile, dire ti perdono, o ancora più difficile, sarete d'accordo con me, mi perdono. E va bene, ve la lascio questa riflessione sul ti perdono e il mi perdono. Chiuderei con una piccola riflessione. Vabbè, che se fossi una frase, quale sarei? Ne avete dette tante, molto belle, vi ringrazio. Magari non la frase che mi piacerebbe essere, quella che mi assomiglia davvero. E qui è un lavoro su se stessi, no? Provarti a dire qual è la frase che proprio mi rappresenta. Sono quella lì, quella che non so mai dire di no, o riuscire a dirmi mi perdono, perché non ce la faccio mai, i miei sensi di colpa me li trascino, eccetera, no? Ok, e forse siamo tutti un po' come le frasi che ripetiamo, ma siamo un po' delle caffettiere borbottose uguali. Ci sono parole che ci proteggono, parole che ci definiscono con gli altri, parole che ci hanno ferito, parole che invece ci hanno salvati. E allora oggi, per chiudere la nostra prima puntata della nuova stagione del Se Fossi, vi lascio con questa domanda qui. Potete scegliere voi quando rispondere. Beh, se foste un mantra, una preghiera, un proverbio per farvi del bene, che cosa vi direste da oggi, dopo averci riflettuto un po' di più? Che cosa lascereste da parte come frase che diventa un po' castratrice, castrante? No? Apritevi, lasciate andare questi ganci e non so, provate a dirvi: io oggi sceglierei una cosa alla volta, ecco, e provare a dare un'impostazione giornaliera in base a una frase che scegliete la mattina, vi appiccicate sul frigo e alla sera chiudete il cerchio della giornata e vedete se ha funzionato tutto bene. Vi abbraccio, vi do appuntamento per il Se Fossi tra una settimana esatta e...
1: Serotonina presenta
2: Se Fossi Gatto, miau. Se Fossi Cane, bau. Se Fossi Dardi, ciao.
0: Se Fossi Dardi, ciao. Allora ritroveremo il Se Fossi tra una settimana esatta. Intanto diamo uno sguardo all'ora, perché sono giunte le 10.
3: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
0: Sono le 10 e quindi torniamo a dare uno sguardo al tempo previsto per la giornata. Una giornata che è caratterizzata comunque da un po' di nebbia bassa al mattino, ma in ogni caso niente di preoccupante. Giornata parzialmente soleggiata e con temperature che raggiungeranno, ce la posso fare, 22 gradi al sud delle Alpi, in Alta Engadina solo fino a 18. E in montagna oggi soffia vento debole dal settore sud e lo zero termico registrato sui 4000 metri. Domani ancora nuvole in aumento, spesso molto nuvoloso su tutto il sud delle Alpi, ma in Engadina sarà in parte soleggiato, le temperature raggiungeranno ancora i 22 gradi e in serata sono attese gocce di pioggia soprattutto lungo le Alpi. È arrivato come un raggio di sole invece Fabio, le 10 quasi un minuto, a te la parola.
3: 3 News.
4: Camere federali, terza e ultima giornata di dibattiti agli stati sugli accordi tra Svizzera e Unione Europea, meglio noti come bilaterali 3. Se alcune decisioni sono già state prese, oggi è attesa la votazione sulla questione del referendum. In particolare, i senatori dovranno stabilire se sottoporre il nuovo pacchetto di accordi con Bruxelles a referendum facoltativo, dove basta la maggioranza del popolo, oppure obbligatorio, dove serve la maggioranza di popolo e di cantoni. Per la cronaca regionale, ultimo giorno in governo per il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, travolto nell'estate da due inchieste, una per abuso di autorità e tentata coazione, riferimento al suo interessamento per il caso di un 14enne detenuto nel carcere della Farera, un'altra per reati contro l'integrità sessuale in una relazione alle minacce violente rivolte a una donna poi morta. Accuse che il diretto interessato respinge, a seguito delle quali gli sono state tolte sia la direzione del Dipartimento del Territorio, sia la presidenza del governo. Infine, il presidente statunitense Donald Trump ha incontrato i vertici delle principali aziende di intelligenza artificiale americane con i quali ha sottoscritto un accordo volontario sulla sicurezza. L'intesa prevede controlli più rigorosi e verifiche da parte di revisori indipendenti delle società del ramo, un documento importante che apre la strada alla possibilità di trasformare le misure in leggi o regolamenti.
0: E Fabio, con Ottavio lo ritroviamo più tardi nel Cactus.
1: Ciao.

0: le bambole di Pezza con Settembre. Saluto Franca che ci manda dei proverbi in dialetto, dice: agli inizi del secolo scorso, pensa che dalle mie parti si diceva i don che bestema e mena i cavai, me i perdar che trovai, insomma erano donne toste quelle lì, aiuto. Oppure Olmont al gira e al va post da parlu. Ok, anche questa ci piace, e sfumiamola su Domenico.
1: Rosy, tra i tanti proverbi che mi sentivo dire da ragazzo era lo sangue non è, cioè il sangue non è acqua, e per rimarcare il carattere uguale a quello di mio padre, perché ero molto faccendiero e a sentire i ricordi dei fratelli di mio padre, anche mio padre era un bel tipo. Ciao.

Beh, qua ci sono solo pensieri positivi, è la fortezza, questo pezzo che ci fa riportare dritto nel ciclone di Pieraccioni dalla colonna sonora, quindi ricordiamo questo momento di danza di flamenco sul tavolo con Natalia Estrada, Lorena Fortesa, tutte le topolone che avevano fatto parte di questo film. È un gran bel film che ci riporta indietro questa canzone fino al 1997. Io mi ricordo che nel 98 facevo il provino a Rete 3 e avevo usato questa canzone per presentare me stessa quando dovevi fare la prova da DJ. Quindi questo brano mi portò molta fortuna, lo condivido con voi. Andiamo avanti, 2024, questo Training Season, Dua Lipa. Questa è Rete 3.

0: tutta la vita.
1: Celebrano, festeggiano 30 anni di amicizia tra i due, 10 anni dall'uscita del loro album Joint Santeria del 2016. E quindi Marrakesh e Gue ce li siamo ascoltati volentieri con Casini. Volevo riportarvi al 30 di settembre come oggi, ma nel 1980, per tanti bambini anche nella Svizzera italiana, questo cambiamento e questa notizia ha dato una svolta alla vita. Io mi ricordo forse non era l'80, era un po' dopo, molto molto dopo, però mi ricordo quando i miei nonni si erano allineati ad avere i canali privati delle televisioni italiane, e quindi noi magicamente già volevamo bene ai nonni, ma eravamo sempre su a trovarli. Cioè, che strano questo affetto, no? Fuori erano specialissimi i nostri nonni, ma si andava di, perché mia mamma e mio papà non avevano voluto avere i cosiddetti, noi li chiamavamo i canali privati. E infatti oggi compleanno, anniversario, 46 anni di periodo di prova, iniziano le trasmissioni ufficiali di Canale 5, la rete televisiva che fa capo a Silvio Berlusconi. Sono 5 emittenti regionali che garantiscono la copertura al nord Italia per l'intera giornata, mentre le emittenti del centro-sud avevano aderito al circuito e ne ripetevano i programmi nelle ore soltanto serali. Fatto sta che insomma da lì in poi i cambiamenti furono tanti, arrivarono anche alla fine, boh, io me lo ricordo forse alla fine degli anni 80 o inizio anni 90 nella Svizzera italiana, ma sicuramente era prima. Beh, se qualcuno ha qualche ricordo i cartoni animati che ci siamo guardati. Poi devo dire che anche la RSI trasmetteva capolavori, Star Blazer su tutti, io e Flavio Sala ce lo siamo proprio goduto al punto che siamo diventati dei nostalgici di Star Blazer, e c'erano altri grandi appuntamenti con i cartoni animati dal sabato sera in Scaccia Pensieri, che insomma ci hanno reso comunque l'infanzia speciale, non possiamo lamentarci. E poi noi avevamo il gatto Arturo e gli altri no.

0: étions formidables.
1: Stromae, formidable 2014, intensissimo questo pezzo che ti fa sempre toccare delle corde, anche se la conosci da tempo sta canzone. Allora torna Luca. Pronto Luca?
2: Oh Rosy, in che data ci sarà al Teatro del Gatto, se ci sarà colpo di stinco? Se no qui non lo perdete, non lo fate. Bacio.
1: Non si chiama colpo di stinco, si chiama colpo di sterzo. Vabbè, comunque il 14 di ottobre, se volete saperne di più, domani siamo anche gentilmente ospiti di Prima Ora, così vedete le nostre facce e vi spieghiamo tutti i dettagli, anche perché lo spettacolo è gratuito per un bel progetto di prevenzione stradale voluto a livello nazionale, quindi sarà un piacere ospitarvi a teatro sperando di riuscire a strapparvi un sorriso dal 14 di ottobre. Domani sera in Prima Ora vi raccontiamo tutto, non sapevo neanche cosa mi dicevi in questo messaggio e grazie per va bene, questo assist. Non mi piace parlare delle mie cose, ma grazie. Noi ci ritroviamo domani, vi lascio in ottimissime mani. Cactus si chiama il programma, ma è tutto fuorché pungiglioso, ogni tanto un po' pungenti lo sono, però un abbraccio, buona giornata e mi raccomando il vostro mantra del mattino che vi accompagni fino alla sera, e poi ogni giorno sarà un giorno nuovo. Una buona giornata a voi, fate i bravi mi raccomando, e cos'è che dico io sempre, splendete come sapete fare voi. Cos'è che facciamo domani? Sì, c'è la novità di Spami il venerdì, mi raccomando, questa è una novità assoluta. E domani invece giochiamo al se oggi sereno non è. Io ho bisogno di sapere la mia amica della panchina rossa che cosa farà, se tornerà alla panchina per elargire abbracci. Intanto beccatevi il mio, un abbraccio davvero forte forte, ciao, a domani.

0: Bene arrivati.
1: Grazie, buongiorno signor
2: buongiorno signor giudice.
0: Ma siete scemi?
2: Sì.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Un programma pungente.
3: E allora lo diciamo una volta per tutte, buona mattinata.
0: Buona mattinata, arriva già un vocale preventivo, pensa, è arrivato alle 10.26.
3: Vai,
0: prima che cominciassimo.
3: Sentiamo. Sentiamo.
4: Prima che inizi il programma ho solo una domanda.
3: Dai, buongiorno.
4: Oggi avete preso la pastiglia?
0: Ah, la pastiglia, l'hai presa?
3: Oh no.
0: No.
3: Ecco cosa ho dimenticato di fare stamattina.
0: Se vuoi c'è anche in formato su posta, come preferisci.
3: Ah, pensavo il messaggio.
0: No, la pastiglia.
3: La pastiglia.
0: A proposito di pastiglie su posta, ieri sono stati annunciati gli aumenti. Ormai non si annuncia se ci saranno aumenti.
3: No, ma
0: ci aspettiamo solo
3: saranno?
0: Di quanto.
3: Esatto.
0: La media svizzera dell'aumenti casse malati è 5%.
3: Secondo te ci sarà mai una diminuzione?
0: Magari.
3: Cioè, arriverà mai quel giorno in cui li abbasseranno?
0: Secondo me no.
3: No,
0: aumenta tutto perché non aumentino le casse malate.
3: Siamo fregati.
0: Comunque la media svizzera è del 5%. La notizia è che in Ticino aumenteranno solo del
3: 3,7%. Aspetta.
0: Bisogna festeggiare.
3: Ah, bisogna festeggiare.
0: Ci si accontenta di poco.
3: Allora puoi ridire un secondo quanto saranno gli aumenti da noi? Se in tutta la Svizzera del 5%
0: media
3: da noi?
0: Del 5% Ticino 3,7%.
3: Avete dai, chi è che stappa questa mattina? Stappiamo tutti insieme.
0: No, ma tu te l'aspettavi?
3: Ormai c'è. Dici meno rispetto. Ma chi è che ha?
0: Sarà il 5, sarà il 6%.
3: Ma e quindi 7. Chi è che si è preso la percentuale maggiore?
0: Dovrei verificare.
3: Dobbiamo verificare.
0: So solo che negli ultimi 4 anni è aumentata del circa il 25% se sommi 4 anni.
3: Aia. Non è pochissimo.
0: Ci accontentiamo anche perché un 3,7 non lo sentiremo più, secondo me.
3: Dici?
0: Ma?
3: Se sarà sempre di più comunque. Vogliamo provare a sentire.
5: Buongiorno! Palloncini nel deserto. Uno
0: no,
5: dice l'altro.
0: No.
5: Perché? Attenzione a cactus.
0: No.
5: E l'altro. Quale cactus?
3: Iniziamo così quindi questa mattina.
5: Buongiorno.
0: Buongiorno. Piccolo dettaglio, comunque sì. I premi di Cassa Malati Svizzera in Ticino sono i più alti di tutti.
3: Come sempre.
0: Abbiamo goduto di aumenti cospicui negli anni precedenti.
3: E posso dire che CULO, ragazzi, veramente.

0: Buongiorno Fabio, buongiorno Ottavio.
1: Allora, stamattina hanno già scritto: buongiorno Tiki, complimenti per la promozione che hai ottenuto, meritatissima. E poi hanno scritto ancora: buongiorno, ma oggi non viene promosso nessuno. Non
2: come
1: lo so.
2: No? Auguri, complimenti per la tua promozione, grandissimo, bravo.
1: Grazie. Sta parlando con te, secondo me.
3: Sta parlando con te. A me non risulta la promozione.
1: Buongiorno.
3: La promozione, sì, ci sono molti commenti sull'aumento, ovviamente, che non fa più notizia delle casse malati. In Ticino dicevamo solo il 3,7%, tipo se paghi 500 al mese diventeranno 518 franchi al
1: mamma
3: mese.
1: Mamma mia, 518
3: franchi al mese.
1: Ma che fortunati siamo! Solo il 3,7, ma incredibile! L'avresti mai detto?
3: No.
1: Solo il 3,7.
3: Ci sono... Noi avevamo preparato tutta la puntata per lamentarci degli aumenti.
1: E invece siamo...
3: Abbiamo dovuto buttarla via.
1: Sì, eh?
3: No. Ci hanno fregato.
1: Mamma mia, vedi che questa volta... Dobbiamo essere felici di questa cosa. No, facciamo così, torniamo al nostro programma e a quello che facciamo solitamente all'inizio. E quindi al grazie al casting, il modo che abbiamo per interagire con voi, per trovare delle figure che sicuramente sono all'ascolto di questo programma.
3: E che figure!
1: Quindi cerchiamo come prima figura una persona poliglotta.
3: Sì, uno che parli due o più lingue, perché oggi è la giornata mondiale della traduzione. Dopo vedremo alcune traduzioni. Tradurre o tradire. Allora, un poliglotta che ci dimostri, ci dia prova del suo poliglottismo, come si dice?
1: Poliglottismo.
3: Quindi un vocale usando tutte le lingue che conosce, va bene?
1: Poi dai, ci sta dicendo delle cose che si possono passare in radio. Poi cerchiamo anche qualcuno che utilizza l'intelligenza artificiale. E però ci dica anche per cosa.
3: Esatto.
1: Cioè, non solo la uso così, la uso per fare queste robe qua di solito.
3: Quello. Ho incaricato un agente di mandarmi ogni mattina le notizie più divertenti dal mondo. Sai che si può programmare,
1: per
3: no?
1: Per dire, certo. Poi non funziona benissimo, però si può fare.
3: Allora, italiano e dialetto è già poliglotta.
1: Ma secondo me un po', dai.
3: Sì.
1: Un po' sì, se sei riuscito a mandarci dei vocali in italiano e dialetto, insomma, con le lingue che conoscete, noi li accettiamo tutti.
3: Ma allora sei Twitch poliglotti, no? Chi che parla mia il dialetto? Sentite, parla mia italiana dialetto.
1: Non sono bravissimo. Ammetto che non sono bravissimo.
3: Allora, se ci dite per cosa usate l'intelligenza artificiale.
1: E poi in ultimo, qualcuno che ci ascolta di nascosto, possiamo dire, questo è arrivato ancora prima che noi lo chiedessimo.
3: Ma sì, ma mi sono anche ispirato a tutti quelli che ci scrivono, ci mandano vocali
1: dicendo:
3: non dite il nome che sono al lavoro, non dite il nome.
1: No, non
3: quindi ci ascoltano di nascosto o perché non si può ascoltare la radio, dove
1: sì.
3: O perché nell'ufficio ascoltano un'altra radio.
1: Male.
3: Ma loro resistono.
1: Bravi.
3: Sempre fedeli.
1: Bravi.
3: Dai.

0: Che giornata che inizia con non ci resta che il cactus e anche con le vostre voci, perché ci state già mandando i vostri vocali con un qualche po'. Cosa stai facendo? Posso commentare? C'è Ottavio che sta cercando di mettersi delle cuffie, ma nel farlo hai rotto gli occhiali?
1: No, si sono stortati.
0: Ah, sono bene, molto bene.
1: Sono stortati gli occhiali.
0: Del 3,7% tra l'altro, quindi non così tanto, puoi anche stare tranquillo.
1: Ah, meno degli altri anni.
0: Meno degli
1: Abbiamo
0: altri
1: un trilingue. Trilingue, vai.
2: Ciao a tutti, sto tornando da Berna.
0: Grande.
2: Con tutti, ganz schöne Tag. Wirklich schöne Tag, und ich also sehr schön zum fahren. Je vous souhaite une bonne journée e a bientôt e salut. Buongiorno.
1: Allora, ai poliglotti all'ascolto si parte da tre, perché lui ne sa già tre.
0: Dici, devi almeno tre è il minimo.
1: Ormai
0: adesso.
1: Sì, abbiamo già alzato, alzato lo standard. Settato. Quelli che non abbiamo preascoltato non rischierei.
0: No, dai, provane uno.
1: No, non
0: dai,
1: posso.
0: Provane uno.
1: Ma sei sicuro?
0: Prova a mangiare.
1: Va bene,
0: dai.
3: No, figa.
1: Vedi, ecco,
0: già partito. Niente, ci abbiamo provato, è andata male. Ma quindi per questo motivo faremo un'altra cosa. Sei pronto?
1: Vai.
0: Facciamo questo.
4: Il rumore misterioso.
1: Sì, non si vince niente, anzi no. È un quiz al contrario.
0: Sì.
1: Vi spiego.
0: Vai.
1: Vi farò sentire un suono molto particolare. Io non l'avevo mai sentito. Non si capisce che origine abbia, da cosa sia prodotto. Problema, se nessuno lo indovina, in questo senso è un quiz al contrario.
0: Sì.
1: Mettiamo per sempre il sì di Sal Da Vinci.
0: No.
1: Sei d'accordo? Se nessuno lo riconosce.
0: Va bene, lo facciamo. Quanti tentativi abbiamo?
1: Ma no, gli diamo un quarto d'ora.
0: Un quarto d'ora, altrimenti mettiamo
1: attenzione
0: per sempre sì di Sal Da Vinci.
1: Se nessuno riconosce questo suono, dobbiamo mettere per sempre sì di Sal Da Vinci.
0: L'abbiamo detto.
1: Ve lo faccio ascoltare, è molto strano, secondo
0: Vai.
1: Me.
0: Vai.

0: fatto niente questa cosa. Oltre a essere infinito,
1: non è uno che si taglia i peli del naso.
0: Non è uno che.
1: Hanno paura, già, continuano a scrivere, hanno paura che mettere Santa Vinci.
0: 079-873-8073 per rispondere alla domanda: che rumore avete appena sentito?
1: Non è la Perless, non è il flessibile.
0: Non è il flessibile. Noi vi lasciamo andare, vi mettiamo un brano nel frattempo e quindi.
1: Non è un sex toy.

0: Lo so che mi avete interrotto il messaggio, però il milanese quella parola lì la dice. Cioè, dai, se vuoi sentire i dialetti, il milanese la dice.
1: Mettiamo un vocale anche senza ascoltarlo. Sì, sì, la prima parola.
2: Era l'unico vocale di quelli che ci sono arrivati con la parola sbagliata subito all'inizio.
1: Comunque, state cercando disperatamente di riconoscere il suono misterioso.
2: Ma perché con questa disperazione?
1: Perché hanno paura di Sal Da Vinci. Ricordo, se nessuno indovina che suono è, dobbiamo mettere Sal Da Vinci. Per sempre sì di Sal Da Vinci.
0: Esatto. Questo qui è il trapano dal dentista, no, che vedrei rompa, spero.
2: No. Non è. Non
1: moltissimi
2: è
1: hanno scritto il trapano del dentista, no? Ma lontanissimi siete.
3: È
1: ma
3: un seghetto alternativo, ma che sta tagliando tutti i dischi di Sal Da Vinci.
2: Nemmeno
1: quello. Acquissima, ma proprio
2: nemmeno
1: acquissima.
2: Quello, nemmeno qualcuno ha scritto. Tanti trapano dentista, qualcosa che usa il dentista, rumore dal dentista quando usa il trapanino. Mia suocera mentre mi parla. Questa è un pesce fuor d'acqua.
1: Cioè, sente quello.
2: Quello è il rumore, il trapano del dentista. C'è un dentista che lima una corona
1: con la resina.
2: Sì. Dentista all'opera.
1: Attenzione!
2: Qualcuno scrive: è l'uccello Lira che vive in Australia.
1: Allora, l'uccello Lira è quello specializzato nell'imitazione di
2: altri animali.
1: Altri animali e moltissimi suoni. Però state già arrivando nell'ambito, siete usciti dal dentista.
2: Stiamo già aiutando,
1: E siete già nell'ambito più vicino alla risposta.
2: Quindi,
1: esatta.
2: Quindi vi diciamo, corrente alta tensione? No, neanche quello.
1: Io spero che nessuno.
2: Quasi?
1: No, io volevo sentire Sal Da Vinci.
2: Volevi sentire Sal Da Vinci?
1: Hanno indovinato.
2: Ma non vuoi far sentire ancora un attimo il suono?
1: Allora, ci è arrivata una risposta generica, ce n'è una più specifica, se no tengo buona quella generica, quindi purtroppo non sentiremo Sal Da Vinci.
2: Niente Sal.
1: Ma come ha fatto? Scusa?
2: Ma scusa, aspetta, rimettilo un secondo.
1: Ma scusa, come ha fatto a beccarlo? Cioè, eravamo alla Perles?
2: Sì.
1: Diamo ancora qualche secondo. Sì, no, ormai l'hanno beccato.
2: L'hanno beccato,
1: lo diciamo.
2: Vuoi dirlo? O lo diciamo dopo?
1: Lo diciamo dopo, dai.
2: Mettiamo un brano e lo diciamo dopo.
1: Io volevo sentire Sal Da Vinci. No! Grande!

0: Ma lo sapevo.
1: Lo sapevi.
0: Perché sto sempre a fare camping e quindi le sento spesso quelle cicale che poi si mettono esattamente
2: camping?
0: Fuori la porta. Fuori. E non ti fanno dormire tutta la notte.
1: No.
0: Comunque Sal Da Vinci, lo volevo sentire comunque.
2: Anch'io volevo.
0: Ciao.
2: Allora, perché abbiamo sentito solo un pezzetto di Sal Da Vinci? Perché la risposta è arrivata, diciamo, esatta ma incompleta. Esatta ma incompleta. Quel bellissimo suono che avete sentito non era il richiamo delle balene?
1: No.
2: Continuano a provarci.
1: Sì.
2: Non è il dentista.
1: No.
2: Non è la cosa...
1: Non è quella.
2: Non è quello dei primi modem, è la cicala giapponese. La cicala giapponese che fa tutto sto...
1: Kumazemi si chiama.
2: Ma tu l'hai sentita dal vivo?
1: Sì,
2: lì che l'abbiamo scoperta.
1: Esattamente.
2: Eri in un bosco in Giappone?
1: Ero in un bosco, di anche quelli di bambù, per dire, sono pieni di queste cicale che fanno questo rumore assordante.
2: Ma cosa pensavi all'inizio?
1: Non capivo.
2: Non pensavi un insetto?
1: Pensavo che c'era qualcuno nelle case vicine che stesse facendo dei lavori appunto con qualcosa di elettrico.
2: Oppure che si stesse intrattenendo.
1: Per dire.
2: Ma è un po' diversa dalle nostre, no?
1: No, è decisamente diversa dalle nostre, perché le nostre sono un po' più leggere, diciamo, meno metalliche, sono appunto, hanno un rumore meno potente di questo qua, e loro invece sono veramente strabordanti, le senti a chilometri quasi di distanza ancora un po'.
2: Allora relativizziamo, cioè le nostre tutto sommato
1: non sono così fastidiose.
2: Ci consoliamo con poco.
1: Direi proprio di... Vuoi rimetterla un secondo?
2: Come i premi delle casse malati, non è il 5%, è solo 3-7, ci posso dire.
1: L'abbiamo detto un'altra volta.
2: Ma che fastidio! Ehi, hey,

0: Rimettilo, rimettilo, rimettilo. Vai.
1: Bendo sopra il booster. Ah, ma Saturno non parlo di boost.
0: Ma è bravissimo. Bravissimo. Chi era?
2: Gio.
1: Bendo sopra il booster. Ah, ma Saturno non parlo di boost.
3: Radio Televisione Svizzera.
0: Comunque dai, il ritornello non...
2: Bello, bello.
0: Era... E ti è piaciuto?
2: Sì.
0: Le 11 un minuto. Questa non ci resta che il cactus su...
3: Rete.
0: E come sempre a quest'ora meteo e poi le notizie.
2: Previsioni fino a stasera: al sud nuvolosità variabile con a tratti schiarite, al nord nuvoloso con qualche goccia di pioggia in Svizzera romanda. Massime al sud 22, al nord fino a 26. Domani in tutta la Svizzera nuvoloso ma per lo più asciutto.
3: 3 news.
4: Camere federali in primo piano perché oggi si tiene la terza e ultima giornata di dibattiti agli stati sugli accordi tra Svizzera e Unione Europea, meglio noti come bilaterali 3. Se alcune decisioni sono già state prese, oggi è attesa la votazione sulla questione del referendum. In particolare i senatori dovranno stabilire se sottoporre il nuovo pacchetto di accordi con Bruxelles a referendum facoltativo, dove dunque basta la maggioranza del popolo, oppure obbligatorio, dove serve la maggioranza di popolo e di cantoni. Stati che in apertura di lavori hanno approvato il compromesso e le misure a tutela dei salari, che hanno sollevato non poche discussioni, in particolare per le disposizioni a protezione dei rappresentanti del personale sindacali. Un tema caro alla sinistra che ne ha fatto una condizione indispensabile per sostenere i nuovi bilaterali. E infine per la cronaca regionale, oggi è l'ultimo giorno di lavoro del consigliere di Stato ticinese Claudio Zalin Governo. La direzione del Dipartimento del Territorio e la presidenza del Consiglio di Stato gli erano stati tolti durante l'estate dopo le due inchieste penali avviate nei suoi confronti, inchieste per le quali Zali continua a respingere ogni responsabilità.

0: Ma ci credi che hanno chiesto?
1: Buongiorno, buongiorno.
0: È un gufo.
1: Era un gufo. Buongiorno.
0: Hanno chiesto l'audio della cicala giapponese per metterla come suoneria.
1: Ma sai perché? Perché secondo me, anche se non metti la vibrazione, con quella la senti lo stesso.
0: Vibra anche senza vibrazione.
1: Eh sì, fa quel.
0: Beh, io gliel'ho mandata. De gusti.
1: Violentissimo. Facciala risentire un secondo.
0: Sei sicuro?
1: Sì, sì, sì.
0: No, ma perché dopo da fastidio.
1: Eh no, perché dobbiamo comunque. Vedi? Però è vero che sembra un tra. Io pensavo stessero smerigliando qualcosa.
0: È elettrico.
1: No? Sembra proprio. Pensa che lo fanno solo con le ali questo.
0: E tu
1: rumore.
0: Pensa cosa deve fare il maschio di cicala per attirare le femmine?
1: Ma veramente. Ci avete mandato.
0: È come se
1: anche
0: noi ci mettessimo lì con un trapano.
1: Esatto. Franca?
0: Franca?
1: Vuoi mettere Franca?
0: Cicale vietnamite, c'è anche il video.
1: Dai, sentiamo.
0: Battono anche quella giapponese per rumorosità. Senti che roba, tutto il giorno
1: e così. Sono molto più acute.
0: Mamma va.
1: Però sono meno variate,
0: sì.
1: Non solo quello. Per l'altra fa.
0: Ma solo con la parte inferiore del corpo, la cicala giapponese. Hai sentito che suono produce?
1: Pazzesca. Non, cioè, anche degli esseri umani sono capaci, secondo
0: no,
1: me.
0: No, ma dico. Di chi sarà? Di chi
1: sarà? Un altro tipo di rumore.
0: Ma proprio sarà? Come corteggiamento, dico.
1: Ah, scusa.
2: Cosa c'è da qua?
0: Da usare come corteggiamento. Faebbe ide.
1: Allora, torniamo all'agenda, anzi è il momento di iniziare l'agenda di oggi, perché ne abbiamo trovata una perduta all'interno dei parcheggi e insieme a voi, leggendo quello che c'è al suo interno, dobbiamo scoprire a chi appartiene. Personaggio reale di fantasia attuale del passato, come sempre sfogo la vostra creatività, unite tutti i puntini e scriveteci un nome allo 079 873 8073. Il primo indizio, la prima cosa che leggi all'interno di questa agenda qual è? 8
0: ore 9 sì? Lezione ore 9 lezione
1: basta ore 9 lezione. Se vi viene in mente qualcuno, qualsiasi qualquasi,
3: 079 873 8073.
1: In palio ci sono le calzette di Rete 3 e la mataita
4: infidaita.
2: Che

0: stanno già accusando, eh.
1: Sì?
0: E non guardiamo gli anime e quindi. E quindi non lo so.
1: No, deduco che negli anime giapponesi ci sia il suono delle cicale giapponesi. Dimmi se ho dedotto bene, cara ascoltatrice.
0: Persona che
1: negli anime giapponesi ci sono cicale giapponesi. Continua la gara fra ascoltatori poliglotti. All'angolo sinistro del ring, Mario, con quattro lingue. Sentiamo.
2: Come stai? Come ste?
0: Come ste?
2: Kefihalik.
0: Kefihalik.
2: Shlonkom.
0: Shlonkom.
2: Bigedestia.
1: Sì. No, di più di quattro.
2: Come sa va?
0: Un po' di più, sì.
2: How are you? Che faci?
0: Che faci?
2: Ciao, ragazzi.
1: Quanti erano? Almeno 6 o 7.
2: Dimenticavo. Ah. Ni hao ma.
0: Ni hao ma.
1: Risponde Massimo.
0: Vai.
3: Allora, buongiorno a tutti, mi chiamo Max e abito nel canton Soletta.
0: Grande.
3: Bonjour, je m'appelle Max e j'habite nel canton Soletta.
0: Sì.
3: Guten Tag, ich heiße Max.
0: Siamo.
3: Und ich wohne im canton Soletta.
0: Siamo a tre.
3: Bonjour.
0: Bonjour.
3: Me chiamo Max.
1: Me chiamo Max.
3: E moro nel canton Soletta.
0: Sì.
3: Bon dia.
0: Okay. Ancora?
3: Io mi chiamo Max e abito nel canton Soletta.
0: Tra l'altro paese vicino.
3: Basta. Good morning. Good my night. Name is Max and I live in the canton Soletta.
1: Che vince? Ciao. Non l'ho contato. Mi sa Mario. Mario ci ha messo anche il cinese alla fine.
0: Sì, ha aggiunto anche qui. Ha detto vabbè, dai, ne metto ancora una.
4: Ragazzi, buongiorno, buongiorno, buongiorno, sì, buongiorno. A tutti coloro
0: niente,
4: che
0: penso
4: ascoltano.
0: Che...
4: questa radio buongiorno.
1: Abbiamo
0: buongiorno.
1: Cercato poliglotti nel casting perché oggi è l'International Translation Day. 30 settembre, la giornata mondiale della traduzione.
0: Che bello.
1: Potevano tradurre almeno il nome della giornata mondiale, no? L'hanno lasciato in inglese. Perché proprio oggi? Perché oggi si commemora San Girolamo, il patrono dei traduttori, in quanto fu lui a tradurre la Bibbia in latino. Da
0: la
1: lì
0: vedi.
1: Il primo traduttore
0: in assoluto.
1: Più famoso. Non c'era Google Translate,
0: no.
1: C'era San Girolamo.
0: No.
1: Allora, nella giornata mondiale dei traduttori, nei prossimi minuti, possiamo non rievocare il burro per arrostire svizzeri ed altri obbrobri linguistici.
0: Cioè tu dici non lo
1: possiamo. Vorrei anche fare un appello ai produttori e ai supermercati perché in questa giornata
0: dovrebbero
1: si impegnino a curare meglio le traduzioni in italiano.
0: No, invece io vorrei il contrario.
1: No,
0: fatele più sbagliate possibile,
1: è
0: più divertente andare al supermercato.
1: Quello sì, ma dai, chi siamo? Cenerentola.
0: È un po'.
1: Burro per arrostire svizzeri.
5: Spider

0: Ciao, gente strana. Sì.
1: Solo gente strana vogliamo noi, sì, in quanto principali esponenti strani della stranezza. Dicevamo, è la giornata mondiale della traduzione. Noi siamo diventati famosi,
2: sì,
1: in tutto il mondo per questa traduzione. Pensa te che
3: ogni giorno uno svizzero si alza e sa che dovrà correre. Da qualche tempo si aggira per i supermercati un burro per arrostire svizzeri. Niente panico, trattasi infatti di uno svarione linguistico che ha fatto sotto capolino su una confezione di burro della Migros. Scivoloso, oltre allo Schweizer Bratbutter, tradotto come detto

0: tradotto fettine di volatile impantate invece di fettine di pollo impanate, dici, ma un po' di impegno potevi mettere
1: un filino.
0: Poi è famosa anche quella del sito delle dogane, dove per qualche ora al posto di Turchia,
1: no,
0: ti ricordi?
1: Cosa c'era scritto?
0: È Turkey.
1: No, il tacchino
0: hanno scritto.
1: No.
2: Figure in giro per il mondo.
1: Che brutto.
0: Lampade che funzionano one batterien.
1: Sì.
0: In italiano senza batteri.
1: Bello. Però non male, era un buon nel 2020 andavano forti.
0: Beh,
1: secondo
0: cavoli,
1: me.
0: Ti disinfettavi.
2: Compact rasierer.
0: Sarebbe un rasoio, no?
1: Sì.
0: Rasa erba per capelli.
1: Così
0: ti cresce il prato in testa.
1: Non lo so, per il cugino Hit.
0: So, magari ti cresce un prato in testa.
1: Zahnstocker.
0: Struzzicadenti. Sono degli uccelli che usi per
1: ma dai, però qui c'è qualcuno dietro che ha detto: facciamo questa scemenza e pubblichiamola, perché non può essere.
0: C'erano dei coltelli senza albero. Non si è mai capito cosa volesse dire.
1: Coltelli senza albero. Senza manico, magari.
0: Ma può essere, ma bravo. Sì.
1: Se no, scusa.
0: Era senza manico. L'hanno fatto. La Eau de Toilette su un sito famoso svizzero.
1: Già paura.
0: Eau de Toilette.
1: Sì. Cos'è diventata?
0: Acqua del gabinetto.
1: Certo.
0: 50 millilitri e 100 millilitri di acqua del gabinetto.
1: Che bello.
0: Aspettiamo anche le vostre segnalazioni.
1: Avrà venduto tantissimo.
0: Stick tartare, cioè tartare di bistecca.
1: Sì.
0: Traduzione, cosa vuoi tradurre? Stick tartare?
1: Tartare di bastoncini.
0: La traduzione molto invitante: bistecca al tartaro dei denti.

0: Nella giornata mondiale della traduzione ci state segnalando alcune traduzioni migliorabili, diciamo.
1: Sì.
0: Ed è sempre l'italiano in Svizzera quello che paga pegno
1: sempre,
0: per la traduzione.
1: Sempre.
0: Ci segnalano su una scatola di un pollo già cotto.
1: Ok.
0: Al posto di non capovolgere c'è scritto non cadere.
1: Non
0: cioè
1: cadere.
0: Il pollo.
1: E, no, e non devi cadere dopo che l'hai comprato.
0: Sempre,
1: mi raccomando.
0: È sempre valido, no? Come,
1: no, no, ci sta. Cioè, ti fanno
0: consiglio.
1: Un augurio, non cadere per piacere. Perché...
0: Hair mist, spray per capelli.
1: Sì.
0: Però mist al doppio senso, infatti l'hanno tradotto schifezza,
1: no.
0: Cioè, sul sito. Se vuoi comprare questa schifezza.
1: Perché?
0: Perché non si
1: non ci provano. Ma scusami, domanda. Prima stavamo cercando anche qualcuno che usa l'intelligenza artificiale. Dici che con quella potrebbero riuscire a evitare questi problemi?
0: A meno che ci sia proprio della volontà.
1: Ah, dici che lo fanno apposta?
0: Non lo so.
1: E beh,
0: dai.
1: Si parla e vuol dire che poi dopo c'è pubblicità del prodotto,
0: Lo so, non lo so. Però ho trovato anche delle parole italiane intraducibili, cioè non puoi tradurle in nessun'altra lingua.
1: Ok.
0: La prima è boh. Come fai a dire?
1: No, certo.
0: Boh, però no, dire boh so. In inglese non
1: I
0: c'è.
1: I don't know.
0: Non c'è boh in boh. Inglese. Mica anche, mica che è un rafforzativo. Non ho mica tutto il tempo, non esiste nessun'altra lingua.
1: Non ho mica capito.
0: Non ho mica. Non l'hai mica capito.
1: Sì.
0: Abbiocco.
1: Abbiocco. Non esiste abbiocco.
0: Non esiste. No, quella sonnolenza dopo il pranzo.
1: Sì.
0: È anche un po' onomatopeico. No, abbiocco. Abbiocco. Non c'è nessun'altra lingua. E l'ultima. Mammone.
1: Ma quella è.
0: Uomini oltre i 30 anni che vengono con la mamma. Mammone.
1: Ah, non persone che conducono un programma televisivo.
0: No, non è quel mammone.
1: Non è, non quel
0: puoi
1: mammone.
0: Dire il mama's boy, però non è la stessa. Non è la stessa cosa.
1: Ci hanno scritto un messaggino,
0: Ah, power bank l'hanno tradotto con banca di potere.
1: Banca di potere.
0: Banca di potere.
1: Andiamo a comprare una banca di potere?
0: Che la mia è scarica?
1: Sì.
0: Mi raccomando.

0: Ieri Donald Trump ha ribattezzato l'intelligenza artificiale superintelligenza, non si chiamerà più intelligenza artificiale ma superintelligenza. Poi la Casa Bianca ha firmato un accordo con i big della tecnologia, accordo che secondo lui è moralmente vincolante, e poi ha aggiunto: le regole e i freni non servono perché se noi rallentiamo aiutiamo la Cina. Il motto di Trump per quanto riguarda l'AI è: chi vince lì vince tutto.
1: Ci crede?
0: Come
1: fake news.
0: Ma l'ha detto lei, scusi, l'ha detto lei, fake news.
1: No, yeah, super intelligence, the greatest thing ever.
0: Sì.
1: Forse la più grande cosa mai esistita.
0: Sì.
1: Più grande del Mount Rushmore, più grande della mia nuova piscina, bellissima.
0: Addirittura mi sembra di capire che le piace molto.
1: Mila, Jory.
0: Le piace, ok.
1: I love super intelligence, I really love it.
0: Okay.
1: Le come una miss,
0: sì.
1: To December the sea.
0: Per quello, sì.
1: E mi disse anche bravo Donald, belli cravati Donald, devi giù di Donald.
0: Dice sempre di sì, in effetti è vero, sempre.
1: Sempre. Anche un sito so, America. .gov
0: Sì.
1: Con la super intelligence dentro, cioè che domandi una roba e lei la risponde con i documenti del governo.
0: Ha lanciato il nuovo sito America.gov a cui si possono fare domande sugli Stati Uniti.
1: Yeah.
0: Allora posso provare?
1: Yes.
0: Gli chiedo chi ha vinto le elezioni del 2020, aspetti, Joe Biden risponde, ha vinto Joe Biden.
1: Ma
0: giusto.
1: Fake news.
0: Ma come fake news?
1: Fake news, l'era truccata che elezione lì, l'era truccata.
0: Ma no, aspetta che chiedo, ci sono stati brogli nelle elezioni del 2020? Assolutamente no.
1: Ma fake news.
0: Pensi che all'epoca lo disse anche William Barr, che era il ministro della giustizia repubblicano, lui stesso disse non ci sono stati brogli.
1: Fake news, ma che lì è un robot vecchio,
0: sì.
1: Un robot di sinistra come i boss della RSI,
0: sì. Non è il modem, è lei che ha appena lanciato il sito America.gov e poi
1: allora
0: lo smentisce subito dopo.
1: Allora lei è stata hackerata dalla Svizzera Sicura, va un mezzo in casa malata.
0: No, quello ci pensiamo da soli. Poi, scusi, sotto la sua firma sull'accordo c'era scritto United States con la S al posto della D, anziché United States. United States.
1: It's perfect. Great name. United. Pensavi di cambiare il sci come fa col Golf d'America?
0: Non è un
1: prima l'era di visita.
0: Non è un errore di battitura.
1: United.
0: Sì, vabbè, non è un errore di battitura.
1: Fake news.
0: Quindi lei dice la I non sbaglia mai.
1: No, super intelligence non sbaglia mai.
0: Vabbè, lasciamo perdere America.gov che è un disastro. Chiedo a un'altra AI, verifico alcune sue affermazioni. Allora, AI, è vero che Trump è il più grande presidente degli Stati Uniti, come lui stesso ha detto più volte? Sentiamo.
2: No, che Trump sia il più grande presidente degli Stati Uniti non è un fatto, ma un giudizio politico. Le indagini tra studiosi della presidenza non mostrano un consenso in questo senso.
1: Fake news.
0: Prima ha detto la I è la cosa più grande del mondo.
1: It's fake news.
0: Allora Trump ha detto: il surriscaldamento globale è una bufala inventata dai cinesi. È vero, AI? È vera sta cosa?
2: No, il riscaldamento globale degli ultimi decenni è reale ed è dovuto principalmente alle emissioni di gas serra prodotte dall'uomo attraverso l'uso di combustibili fossili.
0: Ma la sta smentendo su tutto.
1: It's fake news.
0: La sta smentendo su tutto. Trump ha promesso di ridurre i prezzi dei farmaci del 1500%.
1: Yes.
0: È possibile? È possibile?
2: No. Matematicamente una riduzione del 1500% è impossibile. Il massimo calo possibile è 100%, cioè il prezzo che arriva a zero.
0: Esatto.
1: Fake news.
0: Ma lei non risolve tutto urlando fake news.
1: It's math, fake news.
0: Lei ha anche detto: molto prima di correre come presidente sono stato nominato uomo dell'anno nello stato del Michigan.
1: Oh, yes.
0: Per il mio impegno economico.
1: Un statuetto mi ha dato.
0: È vero, hai questa cosa, è vera?
2: No, non risulta alcuna prova che quel premio sia mai esistito o gli sia stato assegnato.
1: Fake news.

0: Renata, grazie Renata, sempre per quanto riguarda orrori di traduzione.
1: Sì.
0: C'era una mostra di Giacometti e Bacon.
1: Sì.
0: Il pittore. L'hanno tradotta Giacometti e Pancetta. Grande mostra.
1: Grandi.
0: Giacometti e Pancetta.
1: Grandi mostri, direi io. Grandi mostri.
0: Hanno beccato l'agenda, no?
1: Se sentiamo, ci sono almeno 3-4 vocali che possiamo sentire.
2: Volpe, Tasso e compagnia.
0: No, non è quella. Cioè, non è.
2: Carletto, il principe dei mostri.
0: Non è quella, non è quella.
2: Mamma Moomin.
0: No, ma le spara a casa?
1: Cos'è Mamma Moomin?
0: Non lo so, la spara a casa. Dai, non spara il nome a casa.
1: A me piace, a me piace. Allora, sì, ci avete scritto un po' di nomi che però purtroppo non sono coetti. Adesso è un po' difficile andare a trovarli tutti. Comunque ne avete sentito qualcuno ed erano tutti fuori, completamente fuori zona. L'agenda vi permette di portarvi a casa due premietti che sono le calzette di Rete 3 e anche la mataita
0: infilaita.
3: Di chi sarà? Di chi sarà?
1: Questa è la traduzione.
3: Questa agenda qua. Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: E allora cerchiamo di capire a chi appartiene, perché il primo indizio di oggi era ore 9 lezione.
0: Lezione.
2: Ernesto Sparalesi.
0: Non è lui, basta.
1: Non è che Ernesto Sparalesi. Allora, quindi proseguiamo con il prossimo indizio, dato che il primo non ha portato ancora la risposta esatta, andiamo con il prossimo. Dopo ore 9 lezione arriva
0: tagliare la corda.
1: Quindi, se volete portarvi a casa le calzette di Rete 3, la mataita infinita, dovete dirci di chi è l'agenda con all'interno ore 9 lezione e
0: tagliare la corda.
2: Giacomo Poretti.
0: No,
1: non è neanche Giacomo Poretti.
4: 079 873 8073.
3: Chi l'avrà perso?

0: Ti piace questa nuova canzone di Elisa? Che non si
1: dimentica. Medio.
0: Medio. Tra l'altro, per tutti quelli che magari hanno detto Kintsugi nella loro vita, è Kintsugi, lo dice anche lei.
1: Kintsugi, che vuol dire?
0: E tu Kintsugi? Io nessuno.
1: Cosa vuol dire?
0: No, è un'arte giapponese anche questa, legata alla... come dire, quando ti si rompe magari qualcosa, diventa in cocci, finisce in cocci, tu li devi rincollare tutti con questa speciale colla con dell'oro.
1: Dell'oro.
0: E allora dopo dai nuova vita a una cosa che poteva invece finire nel cestino.
1: Chi si è rotto e poi si è ricostruito vale di più.
0: Vale molto
1: di chi non
0: di
1: si
0: più.
1: È mai rotto. E io mi sto rompendo, te lo dico.
0: No, dai.
1: Serio,
0: facciamo
1: serio.
0: Ancora un piccolo momento legato alla lingua italiana,
1: sì,
0: perché
1: dai,
0: è sempre divertente.
1: Volentieri.
0: Tipo, una roba che ho sempre sentito sono quei giochi ed è il sole oggi splende come non ha mai
1: fatto.
0: Bravo, perché non si dice splenduto splendido.
1: No, sì, sì.
0: Ieri mi prodeva il naso, mi è
1: passato.
0: Questa era bella, no, ho avuto prurito, si dice, non puoi dirlo al contrario.
1: Ah, non mi è pruduto.
0: Eh sì. No. Allora, io cuocio, ieri io...
1: Cossi.
0: Bravo.
1: È giusto?
0: Sei bravissimo, ma tu sei bravissimo. Dovevo mettere questo sottofondo, così almeno...
1: Dimmi se non devo rispondere.
0: Io, no, vai, rispondi. Io esigo il pagamento è stato...
1: Esatto.
0: Bravo, ma tu sei fortissimo, non vale. Allora, cioè, boh, questo è facile. Io redigo un documento, l'ho
1: redatto.
0: Io soddisfo il cliente, oppure io soddisfaccio il cliente.
1: Soddisfo.
0: Sono corrette entrambe.
1: Ah, sì, okay.
0: Puoi dire anche soddisfaccio.
1: Mi faceva un po' strano.
0: È
1: soddisfaccio.
0: Terribile soddisfaccio.
1: Ti soddisfaccio.
0: Il plurale di tostapane? No.
1: Secondo me resta uguale.
0: Bravo, bravo. E l'ultima la facciamo scegliere agli ascoltatori, ce la facciamo dire da loro. Il plurale di burro cacao può essere burri cacao oppure burro
1: cacai. A me piace il secondo.
0: Oppure un'altra cosa.

0: Nessuno ha risposto sul plurale di burro cacao.
1: Secondo me resta invariato. Perché è la sostanza, non è l'oggetto.
0: Tra l'altro, solitamente non ne compri più di uno. Quindi non serve.
1: Non l'hai mai dovuto. Sai dove si lavano i tonni?
0: Vai.
1: Dice Joe, non io.
0: Dove si lavano i tonni?
1: Lo dice Joe, io non c'entro niente.
0: Vai,
1: sei pronto?
2: A Washington.
0: Mamma mia. Mamma mia, oh mamma mia. Va bene,
1: allora,
0: va bene.
1: C'è un ascoltatore che sostiene
0: che si dice burri cacao
1: che utilizzare lo scanner per un documento si dica ho scandito.
0: Ma siamo sicuri?
1: No, secondo me scansionato.
0: Abbiamo sempre detto così, no?
1: Scandito? Fake news.
0: Sì, adesso c'è così.
1: Si scandisce il tempo. Si scandisce il panettone se non ti piacciono
0: i
1: canditi.
0: Esatto. Tra l'altro, dai, ma non si dice ho scandito. Ma anche internet dice la forma corretta è ho scansionato oppure ho fatto una scansione.
2: Fake news.
0: Scandito, non so chi ti ha detto questa cosa. Tra l'altro ci è stato chiesto anche il plurale di parco giochi. Mi fa scervellare.
1: I parchi giochi.
0: Sì.
1: I parchi giochi.
0: I parchi giochi.
1: No,
0: giochi rimane giochi.
1: Giochi se giochi.
0: Però se più di un parco sono dei parchi.
1: E di aspirapolvere?
0: Più di un aspirapolvere.
1: Aspirapolveri?
0: Con la I?
1: I?
0: Aspirapolvere.
1: Esatto, perché la polvere appunto resta sempre la stessa, anche se ne usi tanti.
0: Aspetta, un uomo del Belgio è?
1: Un belga?
0: Sì. Due uomini del Belgio sono?
1: Due belgi.
0: Una donna del Belgio è?
1: Una belga.
0: Due donne del Belgio sono?
1: Due belghe.
0: Questa era belga.

0: L'abbiamo detto all'inizio, i premi di Cassamalati in Ticino salgono del 3,7%, quindi meno della media svizzera che è al 5%. Stiamo parlando dei premi per il 2027, però il Ticino è comunque quello con i premi più alti, perché si sono accumulati aumenti cospicui degli anni scorsi. Siamo a 520 franchi al mese di premio medio. Per commentare questo abbiamo in studio Mister Prezzi. Buongiorno Mister Prezzi.
1: Buongiorno, ha visto?
0: Sì.
1: È Ticino sotto media, sì. È solo 3,7%, non è troppo caro.
0: Ah, per una volta non è troppo caro?
1: No, è troppo caro, okay. Ma è meno troppo caro di prima, alla fine 3,7 è meno di 5, no?
0: È meno troppo caro di prima, comunque abbiamo i premi più alti, siamo a 520 al mese per persona.
1: È troppo caro!
0: Perché secondo lei?
1: Ma questo perché Ticino è pieno di fecchi, eh?
0: No, dai, stia calmo.
1: No, è vero.
0: Vabbè, sì, i dati dicono che la popolazione in media è più anziana, è uno dei fattori.
1: E allora io arrivato con soluzione.
0: Sentiamo.
1: Allora io dico basta di invecchiare. È troppo caro invecchiare. Bisogna rimanere giovani, eh?
0: Sa che forse non si può scegliere? No?
1: Allora,
0: cioè l'alternativa non è che sia meglio.
1: Allora altre soluzioni, basta di andare pronto soccorso per solo un gambo rotta.
0: Ma come solo una gamba rotta?
1: Ma tu puoi prendere dei bastoni di legni che metti dentro e attacchi al gamba, no? Leghi di gamba e ti fai un stecco a casa, no? Come i nostri antenati, loro facevano tutto da soli perché noi non potere, scusa.
0: Ma lei scusi, Mister Prezzi dovrebbe intervenire, cosa fa concretamente per calmierare questi aumenti?
1: Ho chiamato Cassamalati e ho detto scusi, 520 troppo caro, troppo.
0: E loro?
1: E loro non hanno risposto al telefono.
0: Ti credo.
1: No, perché quando loro vedono il mio numero non rispondono mai. Io continuo a fare per i clienti, ma non risponde.
0: Ma scusi, posso dire, lei come Mister Prezzi è una barzelletta, non serve a niente, non fa niente.
1: A proposito di barzolette.
0: No,
1: io ho fatto tutta l'estate per nuove barzolette, non vuoi che non ci vediamo, io le ho imparate, preparate per voi di soluzione bellissima.
0: Ma la chiamiamo qui per parlare di prezzi, costo della vita racconta barzellette.
1: Sono qua.
0: Dai una
1: posso
0: sola.
1: Posso raccontare uno?
0: Una sola massima.
1: Allora, lei è troppo caro comunque, sì. È troppo caro. Allora, un pampina torna e di a casa dopo un giorno di scuola. Ok, dormendo, sì. Un bambino torna di scuola. E la sua mamma che chiede: Bambina, cosa hai imparato di oggi? Mm? E bambina risponde: non abbastanza, perché vogliono che torni anche domani.
0: Ma non fa ridere.
1: Ma scusa, ma ridi anche tu adesso.
0: Ma non fa ridere.
1: Ma ridi, ma tu non ridi mai.
0: Non rido, non
1: ma
0: fa.
1: Tu devi ridere che risate muove 400 muscoli.
0: Sì, ho capito.
1: E poi ti ammali meno se ridi.

0: Ottavio non ride semplicemente perché costa troppo. È troppo caro ridere.
1: Troppo
2: ma
1: caro.
2: Non faceva ridere.
3: Ad ascoltarvi non c'è mai fine al Belgio.
4: Non c'è mai fine al Belgio. Comunque, non so se avete visto l'orario. Noi ve lo stiamo per dire, ma come sempre lo annunciamo solo se abbiamo la voce di Abel. Sì, altrimenti non diciamo che ore sono.
2: Ogni giorno, appena torna da scuola, ci manda una battuta.
4: Sentiamo.
2: Vai,
5: ciao ragazzi.
4: Ciao Abel.
5: Ho la battuta. Sapete perché in Romania non riescono a sistemare le strade?
4: In Romania?
5: Perché la Bucarest. Ciao.
6: Radio Televisione Svizzera.
4: Posso dire che dopo Mr. Prezzi
2: molto
4: ha
2: meglio,
4: alzato il livello.
2: Molto
4: alzato
2: meglio
4: il livello.
2: Mr. Prezzi.
4: Le 12 e 2 minuti, quasi 3. Questa è Rete 3, questo è Non ci resta che il cactus. Con voi ancora per una trentina.
2: Quale questo?
4: Questo qua.
2: Questo dove?
4: Questo,

0: mi ricordo quando facevo il barman che mi chiedevano 5 mojiti.
1: Mojiti.
0: Che mojito sia come vino, non c'è in plurale, si dice 5 mojiti.
2: Ma ha detto come vino? Vino? Ma il vino non si dice dei vini? Si dice vino sempre?
3: No, ma mojito.
2: Mojito, ok, ma ha detto come i vini? Come il vino?
3: Non ho capito.
2: Vabbè, comunque
3: non glieli dava, se chiedevano mojiti non glieli dava.
2: Sarà felice, sarà stato felice il padrone.
3: Ma carattere,
4: di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
2: Lo scopriamo per piacere.
4: Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
3: Qual è il plurale di singolare?
2: Singolare.
3: No, il plurale di singolare.
2: Singolari?
3: Sì.
2: Grazie.
3: Allora, ripercorriamo i due indizi, perché con due l'hanno beccato, in due.
2: In due!
3: E dopo abbiamo fatto l'estrazione. Ore 9 lezione, molto vago.
2: Molto vago, questo perché?
3: Pare che insegnasse archeologia all'università, no?
2: Già, e adesso l'hanno capito tutti. La seconda, che è stata quella definitiva, diciamo, quella che ha permesso almeno due persone di arrivarci, era
3: tagliare la corda, proprio letteralmente, c'è quella famosa scena in cui su un ponte di corda sospeso,
2: sì,
3: per far precipitare i nemici, taglia la corda che sorregge il ponte. Adesso quasi quasi ci stai arrivando.
2: Vogliamo dire il terzo?
3: Colpo di frusta!
2: Colpo di frusta! Perché il personaggio dell'agenda di oggi era Indiana Jones! Sì!
3: Indiana Jones, il plurale di frusta.
2: Il plurale di Indiana Jones.
3: Indiani.
2: Indiani Jones.
3: È già plurale.
2: Perché c'è la S finale,
3: esatto.
2: Dici? Per quello. Quindi chi è che si è aggiudicato le calzette di Rete 3 e la matita infinita?
3: Cristian!
5: Sì, ho vinto!
3: Sì.
5: Che bello! Grazie mille, buona giornata a
3: prego,
5: tutti.
3: Prego,
2: grande Cristian, ma sei un fan di Indiana Jones? Ti piace Indiana Jones?
3: Sì, aspetta, c'è già risposta. Ti piace Indiana Jones?
5: Sì, ho vinto!
3: Ah no, è registrato.
5: Bello. Grazie mille, buona giornata a tutti.
2: Peccato, buona giornata a tutti. Quindi, vabbè, per tutti gli altri sappiate che domani ci saranno altre calzette, sono sempre in due, non ho capito perché sono sempre due, non è mai solo una.
3: Sì, perché
2: con anche la matita
3: vanno in coppia come noi. Infilaita!
4: Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: E lo spritz come si dice? Gli sprizzi?
1: Gli sprizzi?
2: No, secondo me devi aggiungere ES. Gli spritzes.
1: Gli spritzes.
2: ES in fondo.
1: È come una princess con gli spritzes.
2: Mi dà due spritzis?
1: Per piacere, gli spruzzi, gli spritz. Allora, Cecco ci ha risposto alla domanda se è un grande fan di Indiana Jones. Vuoi leggerla tu perché è lunga, eh?
2: Allora, lui ha beccato che la gente era di Indiana Jones solo dalla frase tagliare la corda. Abbiamo dedotto che sia un grandissimo appassionato. Ha risposto abbastanza.
1: Basta, è finita lì. Non è che non c'è stata una grande argomentazione, ma poi ha detto pure il gioco per la PlayStation 5 è considerato come un film. E tu gli hai chiesto...
2: Ti è piaciuto il videogame di Indiana Jones?
1: E lui cosa ha risposto?
2: Non ho avuto ancora il tempo. I bimbi piccoli mi tengono impegnato. Beh, e la sera sono
1: però
2: cotto.
1: Scusami, un grande fan, il gioco almeno l'ha comprato, capito?
2: Beh, tu l'hai finito, giusto?
1: Io l'ho finito, a me è piaciuto tantissimo. Se siete dei videogiocatori e non l'avete provato, dategli una chance.
2: Come si chiama Indiana Jones e l'anello di fuoco? No,
1: no, non è l'antico cerchio.
2: L'antico cerchio,
1: l'antico cerchio.
2: Vagamente
1: tra
2: cerchio.
1: L'altro, questo videogioco dovrebbe, cioè è arrivato anche su Nintendo Switch 2, per farti capire, quest'anno.
2: No,
1: a maggio. E la cosa interessante è che a dicembre di quest'anno dovrebbe tornare proprio la storica miniserie a fumetti intitolata Indiana Jones and the Sword of Pandemonium. Quindi, cioè, un bel ritorno per Indiana Jones.
2: Era già stato fumetto?
1: Era già stato fumetto, ma torna a fumetti appunto proprio a dicembre 2026. Quindi, se siete appassionati, sappiatelo.
2: Fumetto e torna metto.
1: Bravissimo.
2: Ah, oggi siamo fuori.
1: Anche perché se il disegno non va da
2: Maomè.
1: No, Maomè Torchè c'è appena. Salve.

0: Irrecuperabile.
1: Senti, è arrivato un vocale.
0: Irrecuperabile.
1: No, questo è recuperabile.
2: Non c'è più meglio. Bravi, avete cantato bene, bravi.
1: Grazie.
2: Non c'è più meglio.

0: Sentiamo gli effetti dell'ascolto di Non ci resta che il cactus
1: sì?
0: Su un'ascoltatrice media.
1: Dopo due ore, vai. Sì, dopo due ore.
0: Grande.
1: Dai, comunque tanto fiato,
2: Recuperabile.
1: Bello, bello, canta meglio di noi.
0: Non si sarei riuscito mai.
1: Sai cosa
0: mai,
1: mi
0: mai.
1: Sembrava?
0: Mai.
1: Mi sembrava il rumore misterioso di prima.
0: Questa. Un po' sì.
1: Era un po' così, Esatto. Allora, prima di tediarvi, anzi, prima di rompervi le orecchie con questo suono, io vi chiedo sempre, a fine puntata, forse la cosa migliore sarebbe chiederlo a inizio, ma io arrivo sempre all'ultimo. Se volete, potete mandarci un vocale allo 079-873-8073, dove fate i saluti di fine puntata, tipo ciao, ci sentiamo domani, ciao a tutti i cactus.
0: O anche i vostri amici potete salutare.
1: Esatto, quello che volete, dite
0: gli
1: quello.
0: Amici, la moglie, l'amante.
1: Allora, magari però non fate come quello che imitava il milanese, ecco, quello no, quello per piacere no, però se volete potete mandarci appunto un vocale.
0: Augurare buon appetito a qualcuno che conoscete.
1: Perché no?
0: Al mio capo, buon appetito.
1: Vuoi mettere giù? Ci rischiamo giù.
2: Poi recupero.
1: Recupero, allora posso, allora va bene. Allora, noi ci risentiamo domani dalle 10.30 alle 12.30. Non ci resta che il cactus anche in podcast su rsi.ch sul play RSI. Cosa?
0: La puntata è recuperabile.
1: Recuperabile.
3: Mora che c'è.

0: bella atmosfera, da ultimo brano prima di finire la giornata di lavoro. Potremmo decidere tutti collettivamente, basta, finita la giornata, andiamo a casa. Olivia Dean ha cantato Bob Baby Step, Passi di Bimbo. Noi molliamo tutto, Baracca e Burattini, e a Passi di Bimbo ci dirigiamo verso casa. Lo facciamo? Finita la... Però dobbiamo essere tutti d'accordo. Cioè non è che poi lo faccio solo io come un baluba, come un poverino, e poi dopo tutti... Stupido, Paltrex, e noi stiamo continuando... Lo facciamo... Smettiamo... Però, davvero, no, non mi fido. No, ho visto, c'erano due o tre che stavano ridendo. Lo so, poi lo fate, dite e poi mi trollate. Allora, le previsioni del tempo per oggi, mercoledì, solo in parte soleggiato per nuvolosità spesso presente. La nuvolosità è presente. Tu capisci che la nuvolosità ti vuole bene quando è presente, quando c'è. Quando ti ascolta, tu sei lì, oggi è andata male, la nuvolosità è lì, non se ne va perché ci tiene. E allora oggi le massime saranno sui 22 gradi, in Alta Engadina 18, per domani le minime saranno a 14 gradi, le massime sui 22, per cui insomma delle giornate non piovose, non belle, non brutte, così, con delle temperature comunque tutto sommato gradevoli. Per quanto riguarda il bollettino del traffico, vediamo un po' se ne è arrivato uno aggiornato e che cosa ci dice. Sì, infatti è arrivato, eccolo qui. Allora, in Ticino sono segnalati rallentamenti sul piano di Magadino tra Quartino e Cadenazzo verso Bellinzona e nel Malcantone da Gravisano Agno. La situazione invece alla Galleria del San Gottardo, sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo, sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. Il microfono adesso a Fabio per le informazioni.
1: 3 News.
2: Altro preventivo in rosso per il Canton Ticino, sfiora i 100 milioni, pesano i risparmi della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e le due iniziative sulle casse malati approvate dal popolo l'anno scorso. Dalle Camere al Consiglio degli Stati prosegue il dibattito sui bilaterali, approvata la spinosa norma che tutela dal licenziamento i sindacalisti. Infine, per la cronaca regionale, oggi è l'ultimo giorno di lavoro del consigliere di Stato ticinese Claudio Zali in governo. La direzione del Dipartimento del Territorio e la presidenza del Consiglio di Stato gli erano stati tolti durante l'estate dopo le due inchieste penali avviate nei suoi confronti, inchieste per le quali Zali continua a respingere ogni responsabilità.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati da David Conti. Quella di ieri è stata la serata nel segno del 3-0, il risultato con il quale la nazionale svizzera di calcio ha battuto la Scozia in Nations League, il passivo con il quale l'Ambrepiotta ha perso contro il Davos, il vantaggio del Lugano scialacquato in 13 minuti nella vittoria in rimonta 4-3 dell'Arnau. Nel tennis, debutto riuscito per Victoria Golubic al Master 1000 di Pechino, l'elvetica in Cina ha battuto in 2-7 la statunitense Kalieva. Nel secondo turno affronterà un'altra americana, Peyton Stearns. Infine nel basket, alle 19:30 Massagno ospita le Puy, alla stessa ora i Lugano Tigers sono di scena a Neuchâtel. È tutto per lo sport, buon pomeriggio.

0: Ma caro Giova, io penso che la vita si sia accorta che tu la apprezzi, che tu la celebri e che tu le dedichi gran parte della tua musica, perché tu te la godi e giustamente dici, chi ne sa, siamo qui di passaggio, cos'è, una volta sola, due, tre volte, non si sa. E per evitare qualsiasi tipo di inghippo e di malinteso, no, non lo so,
1: alla deriva,
0: godiamocela per questa volta. E sì, no, decisamente il giovane sa da quel punto di vista. Buon appetito a tutti e a tutte, amici e amiche. A parte che sono già le 12:37, per cui non lo so, magari come mi ha detto qualcuno ieri, abbiamo già finito, stiamo digerendo. Beh, se state ancora mangiando, appunto, comunque non sia mai. Maleducazione non la voglio, per cui buon appetito oppure buona digestione. Io sono Paltrax, con voi alla deriva anche oggi fino alle 14 con diverse chiacchiere, se vi va. La possibilità di disquisire di tutto e di più sia a microfono aperto che sul nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello 079 873 8073, e poi ovviamente tanta bella musica selezionate dalle fatine dei dischi, così per rilassarci bene in questo momento di pausa meritatissimo. In Excess,

Che roba, mi ricorda un po' LP, Laura Pergolizzi, che prima di diventare cantante lei stessa era autrice, ha scritto brani per tanti cantanti e band famose. Tiffany Harris ha fatto la stessa cosa prima di uscire con questa Vertigo, molto bella, e dici, caspita, proprio azzeccata. Beh, lei è un'autrice, per cui ha scritto per tanti artisti anche molto famosi, Tokyo Hotel, Steve Aoki, Offenbach, insomma, ne sa. Alla fine, cosa devo fare? Ti darò sempre l'acqua al mulino degli altri. Fate che mi scrivo anche io una canzone bella. Come va? Come sta andando questa settimana? Siamo a metà, l'abbiamo spezzata, tagliata in due. Spero che insomma stia andando tutto bene. Ovviamente è sempre un po' strana la prospettiva in questo momento dell'anno. Non è male, perché io adoro l'autunno e l'inverno, li adoro. Però è anche vero che insomma hai già finito le vacanze, hai messo da parte un po' il momento dove ci si gode, no? Il tempo libero, eccetera eccetera, per cui ecco, quali sono, se volete farmelo sapere, le vostre prospettive per le prossime settimane? Perché c'è anche gente che furbetta, come quelli che si tengono lì la parte più buona della pizza da mangiare per ultima, le vacanze le hanno tenute da fare adesso, che è anche un ottimo momento dell'anno per farsi le vacanze, perché magari i posti che normalmente sono ancora un pochino presi d'assalto dai turisti, verso la fine di settembre, seconda metà di settembre, cominciano a liberarsi, i posti sono ancora aperti, però insomma si considera già bassa stagione, per cui è una scelta tattica. Imagine Dragons, Demons.

amica, una spalla amica, qualcuno a quale confidare magari pensieri, anche semplicemente un po' lo sfogo, lo sfogone, lo sfoghino, meglio lo sfogone, a chi piace lo sfogone? A nessuno, anche ai tuoi migliori amici, quando sei in vena così un po' alla mentizia, diciamo che è difficile stare simpatici alle persone quando poi ci si lamenta, no? Lo dico perché, insomma, è vero che durante il pomeriggio poi, non dico che c'è da lamentarsi, però è una cosa che può succedere, non a tutti, dipende molto da come si mangia. Una delle cose più difficili da sostenere, a dipendenza anche poi del lavoro che si fa, è, a me non capita mai perché non mangiando a mezzogiorno in questo momento non provo quel tipo di sensazione, però diciamocelo chiaramente, io credo che in tanti e tante magari ne soffrono un po', la mattina. È vero, hai un po' di sonno, per una volta che ti svegli, bevi il caffè, bene o male prendi il ritmo e parti e fino a mezzogiorno mediamente possiamo dire che la giornata più o meno scorre via, tranquilla, non in discesa, ma insomma. Il pomeriggio, non so se siete d'accordo con me, se mai fatemelo sapere allo 079-873-8073, non è proprio la stessa solfa. Il pomeriggio può ingenerare quel leggero torpore, quella narcosi postprandiale tipica del mangiare, del mangiarino, che ti fa venire voglia di quella pennica. Ci andrebbe la pennica. E poi negli ultimi anni sono stati fatti tantissimi studi anche in alcune aziende di quelle grandi, le famose multinazionali, sono accorte che insomma magari poteva anche rendere dal punto di vista della produttività concedere ai propri dipendenti, ai collaboratori, un quarto d'ora, 20 minuti di pennica, di modo che ti toglie quella fastidiosissima appunto sonnolenza per poi riuscire a ricominciare a continuare a lavorare nel pomeriggio, che probabilmente è una delle parti più difficili da affrontare nel corso della giornata. Non lo so se per voi è così, io però so che insomma mi ci sono ritrovato anch'io diverse volte quando poi magari invece durante il mezzogiorno riesci a mangiare e ti ritrovi con la sonnolenza del pomeriggio. Può essere la famosa mappazza, può essere un problema. E ho appena visto un video di un ragazzo che lavora in un'azienda in Asia, che ha trovato una soluzione per questa cosa, molto carino, perlomeno ha cercato di trovare una soluzione. Ci sono delle aziende che hanno dei locali apposta per poter andare a fare la pennica, perché il problema non è che ti puoi mettere in mezzo all'open space e addormentarti e cadere con la faccia in giù e dormire, non è così evidente, per cui insomma ci sono diverse soluzioni e una di queste è quella che ho visto appunto di questo ragazzo, è anche abbastanza divertente. Bruce Springsteen, We Take Care of Our Own.

0: penso.
1: Cosa fare? Chiamarsi Bastian Reverse, Bastian Contrario.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Non sarebbe bellissimo? Fai delle canzoni sempre contro le cose. Vabbè, battutaccia schifosa. Bentrovati e bentrovate amici e amiche, le 13 e un minuto, questa è La Deriva, io sono Paltrax, l'avete capito dall'inconfondibile senso dell'umorismo, un po' così, un po' scaduto, ecco, quello con la data oltre il limite. Abbiamo parlato prima appunto della famosa pennica, no? della fatica che si fa a restare svegli pomeriggio. Io sono Paltrax, basta, non gufarcela, non voglio gufarvela. Poi magari c'è gente che mangia bene, mangia giusto, per cui non gli viene la sonnolenza. Però è indubbio che questo è un fenomeno. Quando si mangia, poi, se si mangia un po' troppo, se si mangia bene il giusto, no, però dipende anche poi magari uno. Io per esempio, se mangio pasta a mezzogiorno mi viene subito una sonnolenza pazzesca. Penso di essere leggermente intollerante, però ecco, quando si manifesta la sonnolenza, si manifesta nel pomeriggio più che nella mattina. E allora magari qualcuno ha diversi modi per poi contrastarla, però non so se l'avete notato, uno dei momenti in cui ti faresti le più grandi ronfate del mondo è proprio quando non puoi farlo. Così come uno di quei momenti in cui non riesci a resistere, che vuoi ridere tantissimo, è proprio quando non puoi. Cioè quando non puoi fare una cosa, mediamente, è proprio il momento in cui te la godresti, ma proprio tantissimo e di più, perché siamo fenomeni esseri umani, siamo un po' storti, il legno storto dell'umanità, col quale è fatta l'umanità, come lo definiva Immanuel Kant, e qui inizia un minimo di cotoletta. Comunque dicevo di sto ragazzo parecchio inventivo, che lavora in un'azienda dove in Asia, dove sono piuttosto attenti alle esigenze dei loro dipendenti, un'azienda dove penso, credo, insomma, dal video anche che ho visto, si macinano diverse, svariate ore di turni, si lavora tanto e di conseguenza ovviamente può capitare un momento dove nel pomeriggio ti viene quel momento di debolezza e ti viene la pennica. Però appunto sono accorti che anche dare delle sedie comode, insomma, vedere la gente che dormiva lì in ufficio, in open space, e poi fai fatica perché non puoi, o dormono tutti insieme come bambini d'asilo, o altrimenti c'è rumore, la gente lavora. Allora questo ragazzo ha avuto un'idea: in una delle parti del parcheggio dell'azienda c'era un vecchio bus, un vecchio pullman che era stato lasciato lì un attimo, e l'ha rimesso in ordine, perché si era accorto che viaggiando coi mezzi pubblici, tornando a casa oppure la mattina, insomma, dice, la gente sui mezzi pubblici, quando il viaggio dura più di un tot, anche più di 20 minuti, riesce magicamente a dormire. Ed è vero, io per esempio quando volo, quando vado in treno, dormo proprio, mi addormento secchissimo come un bambino. E lei ha avuto questa idea, facciamo un bus dove mettiamo qualche bella poltrona di quelle reclinabili, la musichina giusta, le luci si abbassano, e dotiamo, anche perché questa è la genialata, le sedie di un sistema sotto che le muova, di modo da simulare questo movimento, che secondo me, io non so, la butto lì, è un'intuizione che ho avuto adesso, riprende un po' forse i movimenti ai quali eravamo sottoposti nel ventre materno, no? Quella specie di movimento continuo, leggero, quell'essere cullati da questo. E lui dice, secondo me questa cosa può funzionare. E dopo aver fatto un paio di tentativi, perché poi hanno dovuto aggiungere delle cose, i tipi di movimento giusti per la sedia, sembra che la cosa funzioni, e ha riscosso un bel successo. Insomma, un'idea un po' complicata forse, però complimenti e apprezzamento per lo sforzo creativo. Pinguini tattici nucleari, Ringo Starr.

079 873 8073, se volete scriverci, se volete salutare, se volete chiacchierare, noi siamo sempre qui a vostra disposizione, più o meno, insomma, tra un disco e l'altro abbiamo qualche minuto di tempo, dopo aver controllato insomma i tempi, verificato che tutto vada come deve andare, quando abbiamo tempo appunto si può sempre chiacchierare insieme al numero di WhatsApp, lo ripeto 079 873 8073. Un altro modo per restare svegli e combattere la narcosi postprandiale è sicuramente quello, vabbè, bersi il classico caffè, ma anche la musica, ascoltare la musica giusta, non deve essere ovviamente troppo slow eccetera, però la musica può aiutare, e io spero in questo senso che la nostra colonna sonora, quella di Rete 3, aiuti, ma io sono sicuro che spesso e volentieri insomma sì, il ritmo poi della musica il pomeriggio spesso e volentieri è quello giusto, insomma quello per dare un pochino di verve al pomeriggio. Poi c'è anche chi saluta compagni di classe tipo Eric, che mi ha chiesto: puoi salutare Elias da Eric? Beh, certamente lo facciamo adesso. Allora Elias, se ci stai ascoltando, Eric ti saluta tanto, e non lo so ragazzi a che ora, magari appunto, beh, a parte che è mercoledì, per cui effettivamente di mercoledì pomeriggio di scuola non se ne parla, per cui godetevi il pomeriggio libero. 77 Bombay Street.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

allora ragazzi, come avete sentito dalla voce di un amico di Rete 3, anche di una presenza che abbiamo avuto spesso e volentieri in diretta anche su Rete 3, Luca Mora, Blackout, il nuovo show del sabato della RSI. Se vi va di far parte di questo progetto, di questo programma, andate sul sito e iscrivetevi, perché c'è bisogno di gente che venga a fare un po' di fiera, a fare un po' di ambiente, a divertirsi, a passare una serata insieme, perché alla fine della fiera, ecco, sì, sei lì a fare il pubblico, però magari può essere interessante, che ne so, per chi non l'ha mai visto, guardare un po' come si fa, no, la televisione, cosa c'è dietro un programma televisivo, come è cambiato poi negli ultimi anni, soprattutto fare televisione oggi rispetto anche solo 10 anni fa, le nuove tecnologie, conoscere Luca, che è sempre disponibile, che è sempre così, appunto, compatibilmente con quello che poi si deve fare in relazione alla realizzazione del programma, è sempre disponibile e ci si trova in compagnia. È un modo un po' diverso per passare una serata particolare, che non sia la solita, ecco, posto che anche le solite serate sono ovviamente, sicuramente possono essere molto belle, dunque, che ne so, uscire un aperitivo con gli amici, una cena, chi

Bang, diciamo che il panorama dell'hip hop purtroppo era impastato anche appunto con quello del sottobosco, della malavita e delle gang, per cui non solo lui ma vabbè poi anche Tupac, tu nomi forse più noti che sono stati eliminati giovanissimi, nella fattispecie per quanto riguarda Notorious B.I.G. a 24 anni, da questo tipo di dinamiche assurde e tragiche. Però noi ce l'ascoltiamo, Notorious B.I.G. con Big Poppa.

0: Holy Ghost.
1: Campo de Cristo de silencio.
2: Gli U2 sono ancora. Yeah, Moingir. Carnaval de Luz. Si intitola il nuovo album. Questo è Silenzio, se preferite in spagnolo Silenzio. Molto carino, molto rock. Io non so cosa ne pensate voi, ma ogni tanto dei pensieri lusinghieri nei miei confronti, ogni tanto meno. Credo che sia abbastanza normale, no? Fare un po' su e giù nell'autostima, però. Di base ogni tanto io mi sento un po', non so come dire, una scimmia ammaestrata. Perché? Perché adesso vi spiego meglio. Non so se vi è già capitato, ma quando guardo un film, non necessariamente magari ho appena mangiato, sono lì che guardo, basta che uno o una o un, insomma qualcuno all'interno del film cominci a farsi un caffè, mi viene istantaneamente voglia di caffè. Oppure vedi gente che mangia un determinato tipo di cibo, che ne so, sta mangiando un tozzo di pane, mi viene immediatamente voglia di pane e formaggio. Lo dico perché sarà che appunto non ho mangiato, però in generale è così, ed è anche per quello che le pubblicità, per esempio gli spot, funzionano così tanto bene con noi esseri umani, no? Perché noi siamo facilmente influenzabili da quello che vediamo e anche da quello che sentiamo. È successo, per esempio, che qualcuno mi abbia mandato una foto. Io parlavo di come riuscire a combattere la pennica, la sensazione di, appunto, di sonnolenza. Lui mi dice: dopo questo non ti può salvare nemmeno la musica. E mi ha mandato la foto di un hamburger fatto da lui, cucinato al lavoro a tre piani, con una quantità di roba, verdure, un hamburger perfetto da fotografia di rivista culinaria, una cosa meravigliosa. Lui mi fa: guarda, probabilmente se ti mangi questo non c'è nulla che ti possa salvare. Sono abbastanza sicuro, Luca, e sono abbastanza anche sicuro che sia di una bontà allucinante. Qualcun altro invece ora mi ha mandato, credo, la foto del suo dessert, che è un krafen, sai, quei krafen tipo i berliner, a forma di stella, al gusto di mela e cannella. E allora mi sono ritrovato, dicevo, oh, prima avevo voglia di hamburger, adesso magicamente è venuta voglia di mangiare la torta di mele. Non lo so, sono l'unico.

Qualcuno mi invia delle foto di dolcetti, dolcetti non scherzetti, poi arriveranno anche quelli, eh. Un'altra delle cose che forse in modo un po' inutile abbiamo importato dagli Stati Uniti, la festa di Halloween, che poi vabbè alla fine magari può anche essere carina come occasione per festeggiare, però dei dolcetti a quest'ora e tu magari non so, puoi dire no, non cedere perché poi tutti sti zuccheri. Però alla fine, se non riesci a resistere, cedi, allora cedi senza nessun tipo di remora e di vergogna e ti ingozzi magnandotene tre in fila uno all'altro. E qualcun altro che vuole mantenere, come sempre e spesso accade, perché magari durante quest'ora ci mandate dei messaggi, quest'ora e mezza insieme, e siete al lavoro e non potreste, giustamente vi dice mantieni il più rigoroso anonimato, lo farò senza dubbio. Un nostro ascoltatore che dice: guarda, come ti capisco, al momento che poi anch'io non è che posso fare proprio subito la pausa pranzo, la faccio un po' dopo, magari arrivo verso le 2:15. Per me è una tortura, perché poi magari quando vi ascolto cominciate a parlare di cibo, poi ogni singola, potreste parlare anche, che ne so, di pistacchi, poi ti viene voglia di pistacchi. E per cui non si sfugge, cioè ogni singola cosa che vedi, della quale senti parlare, ti viene istantaneamente voglia di quella roba lì. La cosa peggiore è quando poi magari tiri là, non fai pausa pranzo, e poi la sera, prima di andare a casa, devi fare la spesa. E anche a voi sarà sicuramente capitato di andare a fare la spesa con la fame di Satana, e tu sei nel negozio e pensi che sia una buona idea comprare tutto. Dici no, però sì, però i fiori di capro potrebbero... giustamente anche il latte condensato. No, però, caspita, anche i biscotti digestivi potrebbero... No, vabbè, vogliamo parlare di avocado. E alla fine non ne esci più e rischi di lasciar lì il PIL del Lussemburgo in una spesa che non

0: deriva.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: po' triste questa riflessione.
1: Può essere rubato. Un regno può cadere.
2: Un regno.
1: Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni.
0: Va bene, caro Sfera.
1: Puro sangue.
0: Puro sangue. Sfera e basta, lontano, beh, con quella specie di esagerazione, sempre un po' l'iperbole, no? Che ogni tanto, spesso, volentieri, viene utilizzata non solo nel mondo del rap, ma anche in generale nell'arte. Comunque, appunto, dicevo, un po' triste, malinconica questa sua considerazione, no? Dice, vabbè, c'ho il mio talento, poi c'è anche chi dice che talento non ne abbia, però è indubbio che ha avuto un successo enorme. Sfera e basta è tornato con questo brano che è stato pubblicato pochi giorni fa, il 25 di settembre, è già arrivato a numero uno in Italia, e dice sì, poi vabbè, tu vai, fai la tua storia, hai successo, però poi alla fine ti puoi allontanare anche dalle persone alle quali tenevi, e non è una bella cosa. Poi magari si fa sempre in tempo, chi lo sa, a tornare indietro, si spera. Invece adesso torniamo indietro, appunto, proprio nel tempo. Nel 1986, quando di gruppi che poi hanno fatto la storia della musica pop, e tanti dei quali ancora oggi ascoltiamo come se fossero leggendari, tanti di quei gruppi erano nel pieno del loro successo, e secondo me si può anche dire, si può sicuramente dire, di questo duo pazzesco composto da Dave Stewart e da Annie Lennox. Stiamo parlando degli Eurythmics con questa meravigliosa When Tomorrow Comes.

Ma per favore no, ma non se ne parla. Ma non mordetevi mai la lingua, carissime warning. Il titolo Bite My Tongue, come se qualcuno appunto facesse fatica, no? Gli stracconi devo mordere la lingua. Caspita, che potenza! Senti che bello! Finalino power! Terzetto femminile messicano hard rock metal in circolazione dal 2013, appunto queste sono le Warning, Bite My Tongue, bello, bello, veramente bel brano, bello potente, un bel rock, molto molto diciamo FM, molto da radio, diciamo, non stiamo parlando di metal di quello bello hardcore, che ogni tanto però qualcosina, ogni tanto qua e là. Ci piace ascoltare un po' di tutto, perché lo sappiamo che anche a voi piace molto ascoltare di tutto un po'. Continuiamo con la musica italiana, quella di Sam. Anzi no, in realtà no, perché praticamente sono arrivato al momento in cui vi dovrei già salutare, per cui niente, come non detto. Tra pochissimo con voi invece Sterchi, che è di là che trampila e che non ce la fa più, abbiamo cercato di sedarlo in ogni modo possibile, però il suo entusiasmo sovrasta qualsiasi tipo di tentativo nostro. Per quanto mi riguarda, io sarò ancora qui ovviamente domani a partire dalle 12.30, se vi va di stare insieme in compagnia e trascorrere questa oretta e mezza di pausa pranzo insieme, ci sono e a seguire poi ovviamente invece dopo Sterchi ci sarà la nostra Simo con Chip Chip, col quale vi traghetterà attraverso il pomeriggio in questo bel mercoledì autunnale. Un bacione a tutti e a tutte, ciao da Paltrax, a domani.

0: cosa gli è successo ai temi Impala? E Dracula
1: si
0: di
1: sono
0: qua.
1: Sono rallentati.
0: E Dracula di là, e Dracula di qua.
1: Ma fanno
0: e poi...
1: bene, fanno bene. Anche perché tu devi pensare che questi brani poi vanno anche presentati durante i concerti, no? Così sono belli scialli, arrivano tranquilli alla fine del live, no?
0: E vabbè, però, insomma, la canzone si chiama Loser, è un singolo tratto dell'anno scorso. E mi fa pensare che sono. Beh, bisogna, forse hanno bisogno di aiuto. Adesso li chiamiamo.
1: Dai, manda un'email.
0: Semplicemente un abbraccio,
1: saranno
0: magari.
1: Su Teams, magari.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Un abbraccino. Questi perdenti. No, poi ci sarà un significato della canzone, dai, si scherza. Si ride alle 14, un minuto. Buongiorno.
2: Prego.
0: Però sai che delle volte anche un semplice abbraccio, una carezza sulla testa
1: può fare la differenza nel bene e nel male.
0: Certo,
1: nel bene e nel male.
0: Se tipo la forfora,
1: un sacco di
0: se tu hai la maglietta nera e lui ha la forfora, o lei
1: no,
0: la forfora.
1: Ma poi a chi piace essere toccati sulla testa?
0: Attenzione, sento che sta arrivando un messaggio.
3: Dai che c'è il mitico DJ Stalkioner. Yuhu!
0: Oh, ma così mi piacete.
1: La genuinità.
0: Oh. Cioè il mio ego è così,
1: va
0: è veramente insaziabile, veramente che schifo di persona, che essere riprovevole. Previsioni fino a stasera: al sud nuvolosità estesa sul sopra ceneri, ampie schiarite sul sotto ceneri. Al nord nuvolosità variabile con qualche goccia di pioggia, anche noi un po' di acqua nella Svizzera romanda. In prevalenza soleggiato comunque nella Svizzera centro orientale. Temperature massime oggi al sud 22, al nord fino a 26. Previsioni per domani giovedì: al sud, qui da noi, diciamo nuvoloso, ma per lo più asciutto, ecco infatti. E vogliamo l'acqua, per dire. Al nord nuvoloso con a tratti precipitazioni. Nella Svizzera centro orientale al mattino ancora schiarite. Temperature al sud comprese fra 14 e 22 gradi, al nord tra 12 e 25.
2: Tre news.
1: Ultimo giorno in governo per il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, al centro quest'estate di due inchieste: abuso di autorità e tentata coazione in riferimento al suo interessamento al caso di un 14enne detenuto nel carcere della Farera e reati contro l'integrità sessuale in relazione alle minacce violente rivolte a una donna poi morta. Accuse che Zali respinge ma che gli sono costate in seguito la direzione della presidenza del governo. Il debito pubblico ticinese alla fine del 2027 potrebbe superare 3 miliardi di franchi, è quanto si legge nel preventivo 2027 che il Consiglio di Stato ha presentato a fine mattinata. Il cantone prevede un disavanzo di esercizio di 98,5 milioni di franchi, frutto di uscite per 4,73 miliardi ed entrate per 4,63. La Procura di Roma ha formalizzato il ritiro della richiesta di archiviazione per l'inchiesta sulla strage di Ustica, dopo il segnale di disponibilità arrivato dalle autorità francesi a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa. La sera del 27 giugno del 1980, lo ricordiamo, il velivolo di C9 della compagnia Itavia precipitò nel Mar Tirreno, provocando la morte di 81 persone.
4: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterky.

0: attesa del venerdì. È essa stessa venerdì. Dai che venerdì.
1: Eccoci, buongiorno, buon pomeriggio, amiche, amiche, amiche e amiche, pensa, e amici di Rete 3. Inizio subito con una gaffe. DJ Sterchi, le 14:07, un'oretta assieme, subito con la musica, vai con la musica, vai. Incredibile, subito con il Sound System, si fa subito festa in riva al mare, in Puglia.

0: Bene, passato di tempo, sul Sound System sono in giro da più di 30 anni, fuoco su fuoco. Questa era una delle loro più grandi canzoni, era il 2004. Eh sì, è passato un po'.
1: Dai, che venerdì!
0: Beh, si sta avvicinando, raga, si sta avvicinando sempre di più, il nostro amico. Ma mettetevi comodi, perché oggi voglio fare un po' di polemica. Dopo parliamo anche di bambini, visto che è mercoledì, ma soprattutto occhi aperti sulla strada, visto che molti di voi, amiche e amici, ci ascoltano dalla strada, in auto. Chissà, magari tornerà anche l'FM. No, tornerà, siamo sicuri. Speriamo che torni entro 10 anni, perché poi dopo lo tolgono. Grazie, autorità, per ridarci l'FM. Scelta che ovviamente per ora il ritorno dipende dalla RSI. Allora, oggi dobbiamo parlare di una specie biologica in vertiginosa espansione. Mi è capitato anche proprio oggi. Lo Smumbi, fusione scientifica tra smartphone e zombie. Ok, esiste un nome per quelle simpatiche persone di entrambi i sessi e di tutte le età, veramente di tutte le età, vecchi, giovani, medi, mezz'età e tutto quello, che si buttano sulle strisce pedonali con il cellulare in mano, guardando il cellulare, senza neanche guardare se sta arrivando una macchina, niente. Vedono che ci sono le strisce con la coda dell'occhio e si buttano. E tu gli arrivi sotto così, e loro non ti ringraziano neanche, cioè tu ti fermi anche 10 metri prima per gentilezza, ti fermi lontano e loro zero. Voi, quelli che guardano il cellulare, ma anche quelli che attraversano senza ringraziare mai, serissimi proprio. Ma non esiste! Ma se c'è una strada dove c'è una percorrenza di auto e io mi fermo anche 10 metri prima, perché per cortesia sto lontano, proprio per non spaventarti con la mia auto o con lo scooter, la moto e tutto quanto, tu passi come se ti fosse dovuto, punto. E così, cioè, no, senza neanche ringraziare. Dai, raga, ma non mi fa saltare. Ci sono problemi più gravi nel mondo, ma di una gravità inaudita. Però iniziamo anche dalle piccole cose, dai dettagli. Un po' di gentilezza, no? Ti faccio passare, ma fai un accenno, no? Di cortesia, un occhiolino, un saluto, un così con la testa. Non dico di diventare giapponesi, no? Super, con l'inchino, no? Però...

Anderson Paak e i suoi amichetti a Good Day. E allora si parlava delle persone che gli esseri umani che attraversano le strisce senza ringraziare, proprio si buttano sulle strisce, ma proprio senza guardare, senza neanche un cenno, per loro è tutto a posto. E quelle che guardano il cellulare sono i peggiori. Guardate che rischiate la vita, raga. Io una volta ci sono andato vicino, perché ci sono degli incroci anche qua a Lugano, alle 5 vie per andare a Breganzola, c'è un incrocio misto con le strade che entrano e escono, strisce pedonali messe un po' lì così. E quindi a volte devi entrare in una strada, poi prendere la preselezione, girare dentro ancora in un'altra strada, lì ci sono delle strisce, a volte ci sono delle auto in sosta, non vedi bene, non hai proprio la visuale perfetta sulle strisce, e quindi da dietro le macchine può spuntare qualcuno, magari col cellulare in mano, che se ne frega della sua vita, ma anche della tua responsabilità, perché se lo prendi sotto e si fa male, poi dopo ce l'hai tu sulla tua coscienza. Io ce l'ho, che sto guidando evidentemente, magari anche piano, ma insomma succede. Si chiamano Smoobi, ho scoperto che si chiamano Smoobi, cioè la fusione tra smartphone e zombie. Li avete visti tutti, eh? Camminano a testa bassa, collo piegato a 45 gradi, pupille incollate senza vita, come gli zombie. A volte siamo noi, su una chat o su un video di gattini, e piombano sulle strisce pedonali, bam, così. Molti di loro pensano che le strisce pedonali gialle sono... loro, appartengono a loro, siamo in Svizzera, qui comando io, dicono. E invece no, cari e care le mie schermo dipendenti, apriamo il libro delle leggi elvetiche. È verissimo che l'articolo 33 della legge federale sulla circolazione stradale impone all'automobilista di dare la precedenza ai pedoni sulle strisce, ricordiamocelo molto bene. Se non ti fermi, rischi una bella multa disciplinare da 140 franchi. Quindi precedenza sulle strisce. Ma c'è un ma grosso come il San Gottardo. L'articolo 47 dell'ordinanza sulle norme della circolazione dice testualmente che il pedone non può avvalersi della precedenza se il veicolo è già così vicino da non potersi fermare a tempo, ok? E deve accedere alla carreggiata con prudenza. Con prudenza, non guardando il cellulare. Non puoi lanciarti tipo kamikaze e sperare nell'intervento degli angeli custodi o dei miei nervi o dell'ABS. Gli studi dell'UPI, l'Ufficio Svizzero per la Prevenzione degli Infortuni, lo dicono chiaro: digitare sullo schermo riduce il campo visivo a un buco di serratura. E la fisica, amici e amiche miei, se ne frega delle notifiche WhatsApp. Ma il vero dramma non è solo legale o di sicurezza, è quello che succede subito dopo l'attraversamento. Cioè, restate lì, perché tra poco parliamo dell'arte perduta del bon ton da asfalto. Musica, dolcezza, gentilezza tra esseri umani. Grazie, grazie ai Cure che hanno scritto nel 92 questa Friday I'm in Love, che è uno degli inni di questa trasmissione che si chiama proprio Dai che è venerdì.

Robert Smith nel 92 era innamorato, per quello che uscivano questi suoni meno dark degli anni 80, molto molto più allegri, molto più leggeri. Questa è proprio una delle canzoni più belle del, diciamo, pop rock alternativo degli anni 90, se mi permettete. Comunque grandissimi Cure anche negli anni 80, cioè veramente capostipiti del loro genere. GF mi scrive: ma sai quanti idioti, idiote ci sono di pedoni che si fiondano sul campo stradale senza nemmeno degnarsi di guardare se arriva o meno un'auto? Mamma mia ragazzi, oggi polemicone iniziale, perché non è la prima volta che mi capita questa cosa qua, e quindi vedo che non sono l'unico che si inalbera, anche perché poi tu sei magari sull'auto, quindi hai la responsabilità più grande. Per chi si fosse appena sintonizzato, stiamo parlando dei cosiddetti smumbi. Gli smumbi sono quelli lì, o le smumbi, cioè i pedoni che attraversano guardando il cellulare convinti di essere invulnerabili, dimenticando che anche la legge svizzera dice, come abbiamo detto prima, che non ci si può buttare sulle strisce se l'auto è troppo vicina per frenare. Ok, la precedenza sulle strisce, ma non quando l'auto è troppo vicina. Articolo 47 dell'ordinanza sulle norme della circolazione, andate a cercarlo, ok? Smumbi vuol dire smartphone and zombie, cioè un mix tra smartphone e zombie. Ma adesso vediamo la parte più succosa. La questione morale è di bon ton. Poi chiudiamo. Se avete delle esperienze simili, buttatevi, scriveteci 079-873-8073. Allora, mettiamoci nei panni dell'automobilista o del motociclista. Sei al volante, vedi la sagoma che compare all'improvviso, premi il freno con precisione chirurgica per non trasformare il tizio o la tizia in un origami, il cuore ti sale a 180 bpm, la spesa sui sedili vola giù e lui o lei, lui o lei completa i suoi 6 metri di strisce gialle mentre il piede sul marciapiede, mette il piede sul marciapiede, continua a scrollare lo schermo e tira dritto. Il nulla, il gelo. Madonna! Mi è già successo, ho tirato giù il finestrino e ho detto: sveglia, via da, attento con quel cellulare. Non ho detto altro, giuro, però è così, capita così. Né un cenno con la mano, né un mezzo sorriso, nemmeno quel micro cenno, quel mento che dice tipo grazie capo per aver risparmiato la mia fragile esistenza terrestre. Niente, niente, trattati come fossimo un palo della luce, un parchimetro cantonale o comunale. Il galateo urbano della strada prevede una regola non scritta ma fondamentale: il contatto visivo e il gesto di cortesia. Dai, dai, facciamolo.

0: questa è musica ticinese, che livelli, ragazzi, altissimi, eh? Cioè eleganza, oltre ogni limite, sensualità anche, dai, Circe. Però non si sa chi c'è dietro questo misterioso artista. Vedremo, vedremo, scopriremo sicuramente. Intanto BL entra nel programma Dai che venerdì.
1: Mi era successo un qualche anno fa a Bellinzona, una ragazza col telefono, io l'ho vista sul marciapiede questa ragazza, perché io sto arrivando.
0: Ah, aspetta, aspetta, no, no, c'era questo prima, scusate.
1: Io di solito quando faccio attraversare, se salutano, niente, saluto anch'io. Ah. Io sono il primo che quando devo attraversare saluto sempre e ringrazio sempre.
0: Bravo.
1: Quelli che non salutano, che sono zombie, come dici te, col telefono in mano, di solito tiro giù il finestrino e gli grido: prossima volta ti tiro sotto, pirla! E poi vado.
0: È facile, viene facile. Grande BL, grande, va bene, dai, allora. C'è GF, no, aspetta, Dario mi scrive. E lì prendi nota del viso e poi la volta successiva gli vai dentro. No, dai, la investi. Peggio è quando blocchi secco con l'auto perché sembra che stiano per attraversare e poi non attraversano e ti guardano come se fossi un cretino. Che rabbia! Che rabbia! Mamma mia, ragazzi, bon ton, l'educazione sulla strada, dai. Nicola dice: si potrebbe creare un'app che ti segnala gli ostacoli come quando sei in auto. Geniale, geniale. Cioè tu mentre guardi il tuo cellulare da zombie, da smumbi, gli smumbi sono il mix tra, cos'era, smartphone e zombie, ecco, si chiamano smumbi in inglese, mentre lavora o fa le sue cose inutili, le nostre, perché anch'io mi ci metto, non è che sono quando devo attraversare, quando mi muovo sulla strada, no, no. Soprattutto pedone, ma anche quando guido ovviamente, no, mai. Però, cioè, voglio dire, ogni tanto magari ti fermi, guardi, scrolli, vedi due cose, magari rispondi a un messaggino, poi riparto, ma mai attraversare le strisce col cellulare in mano, cioè, però se ci fosse un'applicazione con un radar, un LiDAR, come le macchine automatiche, che ti dice attenzione, vabbè, ma ragazzi, ma dove siamo? Diventiamo dei burattini. Vabbè, aspetta, cos'è che c'è qua? A proposito di cortesia, no, non deve partire l'applauso, questa. Agostino mi scrive: a proposito di cortesia, caro Sterchi, a chi io do la precedenza con la macchina e poi neanche ti guardano e non salutano, io li mando a fanculo. Quando ce vo, ce vo. No, dai, adesso non esageriamo. Se è grave che stava per essere investito perché sbuca da un punto non visibile, guardando il cellulare senza guardare la strada, e tu inchiodi e sei a 3 centimetri, allora posso capire la spinta di getto, no? Lo sfogo, la sputata di rabbia incontrollabile. Allora ma vaffanculo! Perché io ho le bambine dietro sedute spesso e volentieri, quindi non posso dire quell'altra parola, e anche alla radio non si può dire, perché ci sono i bambini che mi ascoltano. Però ci siamo capiti, occhiolino. Però ecco, raga, basta un contatto visivo, un piccolo gesto di cortesia, basta alzare il palmo all'altezza del petto per mezzo secondo. Non vi stiamo chiedendo di fare un inchino stile Versailles rinascimentale, né di offrire un caffè all'automobilista, basta fare ciao con la mano, è un patto di civiltà tra sconosciuti. Ti ho visto, mi hai visto, rispetto la tua attenzione, grazie, basta, chiudiamo qua, dai, grazie. Cerchiamo di essere attenti.

0: Sono tornati True Romance, My Night era il, è un pezzo nuovo di questi ragazzi svizzeri, vengono da Thun, Canton Berna. Li avevamo invitati nel 2020 quando abbiamo fatto quella serie di concerti presentati dal sottoscritto nel giardino della vecchia sede della radio a Besso, che erano, era il club Tropical Club, erano concerti di band svizzere, in particolare in generale, in particolare ticinesi, all'aperto, senza pubblico perché c'era la pandemia, e vennero anche i True Romance, bravi, bravi, belli carichi. Ma adesso vediamo cosa si può fare oggi.
1: L'agenda con Prosenectute, consulenza e sostegno per combattere la solitudine nell'anzianità. Informazioni su restareincontatto.ch.
0: Ecco, perfetto, io mi accredito sempre come DJ per le feste discoteca anni 60, per i 60, over 60, grazie. Allora, al Teatro Facci di Lugano va in scena lo spettacolo Le ultime ore di Matteo Messina Denaro, proposto dal piccolo teatrino dell'opera dei pupi dell'associazione Finestre sul mondo di Marsala, a cura dell'associazione Prometheus. La rappresentazione scritta e interpretata da Salvatore Ingui e Giuseppina Caradonna ripercorre la figura del boss mafioso attraverso testi tratti dai suoi diari e dagli scritti ritrovati dopo l'arresto, mettendone in discussione la figura e la retorica dell'uomo d'onore. Nella finzione teatrale c'è, c'è questo contrasto fortissimo tra i burattini e la mafia, cioè e questo tipo di teatro impegnato. Sembra una cosa che sia distaccata, ma invece può essere veramente un'esperienza unica. Io non raramente ho visto teatri di pupi o comunque marionette, chiamiamole come volete, con questo tipo di tema, che non fossero per bambini o con storie leggere. Può essere un'esperienza molto interessante per conoscere la storia di un paese vicino a noi, come l'Italia, la Sicilia in particolare. Nella finzione teatrale dell'opera dei pupi, Messina Denaro si confronta con la propria coscienza e con la figura popolare di Virticchio, prima di vedere riaffiorare la memoria delle stragi mafiose. La messa in scena, della durata di circa 45 minuti, sarà seguita da un momento di testimonianza e confronto con il pubblico dedicato ai temi della legalità, della violenza e del contrasto all'omertà. Beh, insomma, serata impegnata ma veramente molto originale. L'appuntamento è in programma alle ore 20:30 al Teatro Focce di Lugano. Don't tell me something, Mr. Padani. Dal teatro di pupi impegnato alla musica impegnata.

0: Heartbreak, e loro sono i Peter Kern, l'annuncio serio, perché insomma loro sono sicuramente due che sanno fare dell'autoironia tantissimo, li conosco piuttosto bene, però quando si mettono a fare il loro rock, quello proprio tipico, fedele alla linea, come si dice, dei Peter Kernel, sono molto serie, molto esigenti con se stessi, anche se lì, quando nelle interviste dicono che loro non credevano di riuscire a uscire così bene anche il resto della Svizzera, anche in parte dell'Europa e tutto il resto, perché sono anche umili, ma alla fine c'è veramente tanta ricerca. E allora, cari amici e amiche, mercoledì apro una parentesi dedicata a una categoria di ascoltatori e ascoltatrici che riconosco subito dalle occhiaie, soprattutto le occhiaie viola melanzana, macchie di mela, omogeneizzata sulle spalle e lo sguardo perso nel vuoto di chi ha visto cose che noi umani. Parlo dei neogenitori, neomamme, neopapà, sempre meno ce ne sono purtroppo, però è così, è il mercoledì, scusate, siamo andati lunghi con l'altro argomento, quindi ne faccio un accenno. Il mercoledì pomeriggio ci sono genitori che portano i figli in giro, ai corsi, al parchetto, a fare la spesa, e quindi ci dedichiamo anche a noi stessi, a noi neogenitori o genitori semplicemente di bambini piccoli. Soprattutto parlo di quel preciso momento storico nella vita di una coppia, quel giorno maledetto in cui il vostro figlio, maledetto benedetto, smette di essere un pacifico involtino primavera immobile, ciccionissimo, rotondissimo, nella culla, e scopre una cosa devastante: il movimento. Da quel giorno la casa non è più la vostra casa, è una trappola mortale progettata da un architetto sadico, ok? Ed è lì che scatta la psicosi del secolo, il baby proofing, la messa in sicurezza, perché gli americani o gli inglesi hanno sempre una parola buona per riassumere dei contesti. Il baby proofing, la messa in sicurezza dell'appartamento. Su un negozio online digitale di robe ordini 400 franchi di plastica gommata, arrivano pacchi giganti pieni di cose che non capisci bene come montare. In quel weekend ti trasformi nell'ingegnere capo di Alcatraz o della Seco. Allora, primi step, i paraspigoli, quelle mezze lune di silicone trasparente che promettono di salvare la fronte dell'erede, ne compri 60, li attacchi ovunque, tavolino, armadi, battiscopa, scale, sedie, persino sullo stipite della porta. Risultato: il bioadesivo dura esattamente 4 minuti 4, calcolato, sono truffe. Tutti volti a controllare il latte, il bambino ha già staccato il paraspigolo con due dita, lo sta masticando con gusto e lo usa come un ciuccio vintage. E tu hai speso qua 30 franchi per comprargli un chewing gum al gusto silicone industriale. Questo succede!
1: Dai che mercoledì, raga, si va in palestra!
0: Dai!

0: poi arrivano i blocca cassetti, per i neogenitori che hanno il pupo che sta per camminare, che bisogna mettere in sicurezza l'appartamento, i blocca cassetti, quei ganci malefici con le levette a scatto durissimi. L'idea di base è nobile: evitare che il pupo apra il cassetto delle pentole e organizzi un concerto death metal alle 6 di mattina, no? O vado a prendere i farmaci, giochi con le caramelle, con le pastiglie, i prodotti per la pulizia. Quindi devi chiudere e mettere in sicurezza tutto con questi gancetti, blocca cassetti, blocca ante. Tu alle 2 di notte con la febbre 38 che cerchi disperatamente invece una tachipirina, un ibuprofene, e ti ritrovi a lottare a mani nude con questo gancio di plastica da 4 franchi. Porca miseria! Questa è la realtà, però servono, sono fondamentali, sono consigli che vi do. Che ci dai, E vogliamo parlare del cancelletto per le scale o per la cucina? Io ne ho messo uno in terrazza, uno per il mio studio, uno in cucina, no, perché ho la cucina open space. Ho la cucina open space, ho dovuto mettere dei mobili con le ruote, il mobile della televisione, il vecchio mobile della televisione, per fare un muro per separare la cucina dal resto del salotto, dove il piccolo diavoletto, la piccola diavoletta, può girare indisturbata. Un'inferriata, una costruzione geniale a prova di bambino, ma la definizione corretta dovrebbe essere a prova di adulto che deve fare la pipì di corsa, magari sempre di notte. Devi premere due bottoni contemporaneamente, sollevare di 3 mm, dare un colpo d'anca e recitare il terzo canto dell'inferno. Tra l'altro ci lasci regolarmente la rotula contro la sbarra messa ogni singola volta che passi al buio. Alla fine, amici, all'ascolto e amiche, neogenitori, dopo 3 settimane di lavori forzati, la vostra casa sembrerà una cella imbottita di un manicomio criminale. Niente più vasi, niente più piante, niente più collezione di robot dei cartoni animati anni 70 sparsi in giro, o di asce, che ne so, di coltelli a svizzeri. Che tanto, insomma, ragazzi, anche le piante, voglio dire, a un certo punto le puoi mettere in terrazza. Poi soprattutto il ficus, che è considerato dai bambini il caviale del nuovo millennio, così va a morire, ma è così. E il nostro pupetto è assolutamente lui che governa in questo momento, e dobbiamo fare attenzione a quello che c'è in giro. E mentre vi siete lì esausti a congratularvi tra di voi per avere creato l'ambiente più sicuro della terra, vi girate e lui cosa sta facendo? O lei? Sta leccando con passione la suola della scarpa con cui avete appena attraversato la stazione.
1: Stasera ti passo a prendere.
0: Ciao, allora.
1: Ti vedo da un po'.
0: Ciao.
1: E tanto a certe domande puoi solo rispondere.
0: Forza neomamme, forza neopapà. Siamo con voi.
1: Palermo

po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più.

0: E soprattutto grazie a DJ Ster che per questa ventata di folle energia sulla quale io surferò fino alle 17, sono già carica grazie a quello che ha lasciato a livello appunto energetico in studio. Non ho bisogno di altro, neanche di un caffè. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Il tempo fino a questa sera: sud, nuvolosità estesa sul sopraceneri, ampie schiarite sul sottoceneri. A nord, nuvolosità variabile con qualche goccia di pioggia nella Svizzera romanda, in prevalenza soleggiato nella Svizzera centro-orientale. Ed ora l'attualità con Paltrax.
1: Tre news.
2: Ultimo giorno in governo per il consigliere di Stato leghista Claudio Zali, al centro quest'estate di due inchieste, abuso di autorità e tentata coazione, in riferimento al suo interessamento al caso di un 14enne detenuto nel carcere della Farera e reati contro l'integrità sessuale in relazione alle minacce violente rivolte a una donna poi morta. Accuse che Zali respinge, ma che gli sono costate in seguito la direzione della presidenza del governo. Con il ritiro delle forze e delle attrezzature dalla base aerea di Erbil, il Pentagono ha annunciato la fine ufficiale della missione della coalizione anti-jihadista guidata dagli Stati Uniti, dispiegata in Iraq da 12 anni. Il primo ministro iracheno Ali al-Zaidi ha salutato la fine della missione come l'inizio di un nuovo capitolo per il paese. Dopo le forti critiche di ieri alla Brexit da parte di Andy Burnham, che pensa che abbia fatto più male che bene al paese, il premier britannico torna oggi con cautela sull'argomento, dichiarando alla BBC Radio 4 che tutte le opzioni sono sul tavolo per le future relazioni del Regno Unito con Bruxelles, da restare come siamo fino ad andare fino in fondo con la riadesione all'UE. Ha sottolineato che al di là delle decisioni prese è necessario il consenso dell'opinione pubblica.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 16. Adesso ce la prendiamo con calma, poi sigla, cioè tutti gli onori di casa.

pilota su un aereo, no? Che cambia l'equipaggio, tu arrivi e allora ti metti le tue cose, i tuoi parametri, aggiusti il seggiolino. Che è una visione dell'aereo di 60 anni fa, beh, magari aggiustano anche loro il seggiolino, no, non si aggiusta. Aggiusti lo specchietto retrovisore, che è molto importante. Metti il volume delle cuffie che vuoi e boom, sei pronto a partire. Mi manca ancora qualche passaggio per essere completamente operativa e iniziare proprio alla grande questo mercoledì. Ultimo

Chip Chip ha già chiesto se può fare il ripieno per le caldarroste. No, Chip Chip, oggi niente ripieno per caldarroste. Stai tranquillo, siamo partiti con i Delights del 1990, un pezzo pazzesco. Nel video Bootsy Collins, uno dei più grandi bassisti della storia del funk, in braccio al basso, ma nel disco non lo suona. Quella linea di basso è un campionamento di Herbie Hancock, Bootsy ci mette solo la voce, insomma, eccetera, eccetera, eccetera. Primo segnale che per voi è arrivato l'autunno, le castagne, il primo maglione, il riscaldamento acceso, non penso proprio, oppure il gatto come la mia meringa che non esce più dal letto praticamente. Possiamo iniziare a chiacchierare se volete. 079 873 8073, benvenuti in una nuova puntata di Chip Chip, anzi assolutamente Simo con la mascotte Chip Chip. Sì, ti ho citato Chip Chip, non ho detto che non sei importante.

Pegasus arriveranno anche i Lunik, tornati dopo una lunga pausa. Allora, oggi sono partita con l'idea di essere su un aereo, tipo, no? Sono salita a bordo con un'immagine in testa, quella di questo aereo, non perché stia davvero sorvolando le Alpi, lo sapete che non sto effettivamente pilotando un aereo, ma perché ci sono giornate che sembrano proprio un decollo, no? Parti con un piano preciso, imbocchi la pista, dai motore e a un certo punto sei in volo. Magari non sai esattamente dove ti porterà la giornata, però sei partita. E poi diciamolo, la vita assomiglia un po' a un viaggio in aereo a volte, con tutte le sue turbolenze. Poi c'è chi ama stare vicino al finestrino per controllare tutto, chi si addormenta subito, chi ha paura delle turbolenze appunto, e chi invece guarda le nuvole e pensa: che meraviglia! Restiamo ancora un po' su un aereo. In questi giorni le rondi partono per l'Africa, ma nell'autunno del 1974 un freddo improvviso ne sorprese migliaia prima della partenza, e allora la Swiss Air 1974 le fece volare in aereo. Sistemate in scatole di cartone, viaggiarono come bagaglio extra verso sud. Beh, Cip Cip ha chiesto se vale ancora. No, Cip Cip, tu resti qui e hai un contratto almeno fino alle 5.

0: Una storia finita, ma lei neanche se lo ricorda. È intensa, no? Malika Yan, detto tra noi, è uno dei momenti che mi piace di più di questo programma, in compagnia anche del Pennuto e di assolutamente Simo.
1: Una non basta.
0: Oh, allora, oggi l'artista di Una non basta ha un motivo in più per esserci. Mark Bolan è nato il 30 settembre del 1947, oggi avrebbe compiuto 79 anni. Quindi si parte chiaramente con la più famosa, Getting On, numero uno in Inghilterra nel 1971. Negli Stati Uniti l'hanno ribattezzata Bang Gong, per non confonderla con un altro brano con lo stesso titolo. Glam rock, brillantini sugli zigomi e boa di piume. Chip Chip, finalmente qualcuno vestito proprio come te, ma è vero? La seconda la indovinate voi. Non lo annunciamo la seconda, vi do degli indizi, dal più difficile al più facile. Allora, uno, è uscita nel 1973, questo ve lo posso dire, è stata registrata a Tokyo, il suo titolo è diventato il titolo di un famosissimo manga giapponese e nel titolo c'è un secolo. Allora scriveteci 079 873 8073, così per la gloria, non c'è in palio per il momento assolutamente niente. Si parte col nostro momento Uno non basta, un unico artista, due canzoni, una in fila all'altra.

Sì, Una non basta è una rubrica che ci dà l'occasione di rispolverare, di ascoltare piacevolmente dei grandi classici daglie di rock, appunto, come state scrivendo. Compleanno oggi che ci ha dato l'occasione di ascoltare Mark Bolan and T-Rex. La prima è annunciata, la seconda canzone invece è diventata un po' un gioco da proporre a chi ci sta ascoltando. Allora, gli indizi erano: è uscita nel 1973, è stata registrata a Tokyo, il suo titolo è diventato il titolo di un famosissimo manga giapponese. Nel titolo c'è un secolo, insomma, eccola qua, alcuni l'hanno indovinata. 20th Century Boy, un riff che sembra una motosega elegante, certo, non quelle che ti danno fastidio il sabato mattina. Registrata a Tokyo nel dicembre del 72, poi uscita nel 1973 e ha dato il titolo al manga 20th Century Boys di Naoki Urasawa. E quindi complimenti a chi ha azzeccato il titolo. Bolan se n'è andato giovanissimo nel settembre del 1977, a due settimane dal suo 30° compleanno, meglio ricordarlo così come abbiamo fatto, a tutto volume.

0: niente country, quello che ci ha proposto Beyoncé, Texas Hold'em, dall'album Cowboy Carter. Eh beh, ti viene voglia proprio di ballare stile cowboy. Come funziona? Ti metti i pollici nella cintura, due passi a destra e due a sinistra. Se vi guardano male dite che è un corso di aggiornamento per imparare a ballare quella che si chiama line dance. La parola ora a Rino Scarcelli, che ci parlerà per bene dei Blink 182. Direi che io e Chip Chip ce ne siamo tranquilli.
1: The session, la sessione, la BBC session.
2: I vecchi del rock dicono che se lo fai per soldi non vai da nessuna parte. Non è mica vero, almeno non sempre. I Blink 182 non sono partiti dalla California per portare al mondo una nuova corrente artistica o di pensiero. Sono ragazzi che da adolescenti sognavano di fare le rockstar e ci sono riusciti, investendo tutte le energie nei concerti, cercando il ritornello che rimane in mente, scegliendo il filone festaiolo del punk, accettando contratti pubblicitari. La registrazione live che stiamo per ascoltare è del settembre 99. I Blink hanno appena pubblicato Enema of the State e all'entrata degli studi BBC il bassista Mark si presenta così: siamo qui per conquistare i ragazzi europei, d'altra parte molti di questi paesi fanno parte della NATO, siamo come una famiglia. Com'è andata lo sapete. Blink 182, All the Small Things.

Se passeggiamo andando verso ovest e inseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Giuli, serenamente non si riesce a fare proprio tutto quanto. Già quando ascolti un testo di questo tipo, no, il moto rotatorio dei tuoi sentimenti, di sereno interno, resta proprio niente.

0: piccolo dietro le quinte, noi abbiamo una grafica alle nostre spalle che si illumina con il logo di Rete 3 o dei programmi che andranno presto in onda, si fanno delle prove eccetera. E da un po' di minuti a questa parte avevo questa scritta che mi lampeggiava, tra virgolette, che scorreva meglio alle mie spalle, che ho scritto Sabato Matt. Dico, ma che cosa caspita sarà mai Sabato Matt?
1: Allora, buongiorno.
0: Ciao Paolo.
1: Allora, da questo sabato, dalle 10.30 alle 12.30 fino a Natale, entrerà in palinsesto un nuovo programma umoristico che verrà condotto da Joe Sbalmelli, Ottavio e da me. Naturalmente volevamo coinvolgere anche Casolini, ma ormai
0: è volato verso altri nidi più alti.
1: Lui è all'UBS e quello è chiaro.
0: Certo.
1: Quindi non... dopo la defezione di Casolini ci siamo organizzati.
0: Quindi diciamo che dopo il sabato del villaggio che vi
1: Brava.
0: Vedeva schierati appunto Casolini, Balmelli e Guglielmoni, c'è questa new entry
1: Ottavio.
0: Che è Ottavio.
1: Ottavio è comunque un collaboratore esperto, rimane il creatore di Sauro, rimane
0: certo.
1: il creatore di Mino Madanabira, Ashura Madanabira.
0: E di centinaia di altri,
1: personaggi. E quindi cercheremo naturalmente di raccontare quello che ci circonda sia a livello locale sia a livello internazionale in maniera un po' comica, anzi speriamo tanto comica, da questo sabato.
0: Lo
1: sabato
0: speriamo Matt. Tutti, cioè voglio dire, lo speriamo ardentemente.
1: Se viene male, peccato.
0: Non importa, il tentativo sarà ottimo. Quindi questo sabato, prima puntata di
1: Sabato
0: Matt, che è facile da ricordare perché sabato mattina, come vuoi chiamarlo un programma, se non Matt, con dei riferimenti quindi un po' alla follia
1: Brava.
0: Che ci vuole per condurre un programma assieme a te. Alle 10:30 in diretta qui.
1: Grazie mille.
0: Sarete anche video o non vi si può vedere?
1: No, ci mancherebbe altro, no scherzo.
0: È giusto da sapere, uno si prepara.

0: parliamo di questo e di quest'altro. Allora, la settimana scorsa abbiamo fatto colazione insieme per tutto il mese di settembre praticamente, e poi invece
1: Cip Cip, uccellino curioso.
0: Da questo lunedì stiamo facendo la merenda insieme. Poi sentivo parzialmente schermato che parlavano di merenda ed ero confusa. Dico, ma aspetta, merenda? Ma la merenda la facciamo adesso alle 3, alle 4, insomma, per arrivare poi all'aperitivo verso le 6. Adesso è ancora il tempo della frutta, magari di un bel, sentivo stamattina, panino al latte con dentro il cioccolatino, che era una merenda che andava alla grande tra i bambini delle elementari degli anni 80, 90, ma anche adesso, dai, non posso pensare che non si mangi più. Allora, voleva avere delle informazioni sul cioccolato al latte, il nostro Cip Cip. Beh, il cioccolato al latte l'ha inventato nel 1875 un certo Veve Daniel Peter, grazie al latte condensato del suo vicino di casa, un certo Henri Nestlé. 8 anni di tentativi, hai capito quanta pazienza ci vuole, Cip Cip? Uno ci prova un po' e poi dice no, non funziona. 8 anni, perché il latte fresco faceva andare a male il cioccolato. Quindi una chicca per noi, no? Nel 700, quando il cioccolato in Svizzera si produceva ancora in poche zone, una di queste era proprio il Ticino.

0: Sono le 16 e un minuto, le 4 del pomeriggio, siamo in piena merenda, giro di boa importante, mettiamo da parte i nostri biscottini, le nostre merendine,
1: Radio
0: la frutta per chi è più disciplinato. Momento dedicato alle informazioni, partendo dalle previsioni del tempo, daremo lo sguardo anche alle condizioni del traffico e poi l'attualità con Herbert Cioffi. Le previsioni per domani, che è giovedì, a sud nuvoloso ma per lo più asciutto, a nord nuvoloso con a tratti precipitazioni, nella Svizzera centro orientale al mattino ancora schiarite, temperature a sud comprese tra 14 e 22 gradi, a nord tra 12 e 25 gradi. Buon viaggio a tutti voi che ci state ascoltando dalle varie strade ed autostrade della Svizzera italiana.
2: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. vetreria-beffa.com.
0: Sulla A2 al portale sud della Galleria del San Gottardo tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 3 km con conseguenti ritardi di circa 30 minuti in direzione di Lucerna. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. Traffico congestionato anche tra Magliaso e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, così come tra Stabio e la Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia. Ed ora l'attualità.
1: 3 News.
3: Le camere federali dal 2031, anche i camion a propulsione elettrica, hanno deciso che dovranno versare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Le due ali del Parlamento hanno appianato le ultime divergenze, un passo importante che segue la linea del Consiglio federale, seppur posticipando di qualche anno l'entrata in vigore. Sono oltre 112.000 le firme raccolte a sostegno dell'iniziativa per un congedo familiare, promossa da diversi partiti e organizzazioni sindacali e consegnate nel primo pomeriggio alla Cancelleria federale a Berna. Ne dà notizia all'OCST, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto a sostegno di un congedo di 18 settimane per ciascun genitore, madre e padre, alla nascita di un figlio. Sciaffusa, assalto ad un bancomat nei pressi della stazione, gravemente ferito un presunto rapinatore, mentre i complici sono fuggiti in auto verso la Germania. Lo comunica la polizia cantonale, precisando che si tratterebbe di un cittadino olandese ora in ospedale. Unione Europea, gli stati membri hanno raggiunto livelli di spesa per la difesa senza precedenti negli ultimi 30 anni. Lo rivela un rapporto sulla prontezza della difesa redatto da più organi dell'Unione Europea. Secondo gli ultimi dati, la spesa tra i 27 ha superato i 400 miliardi di euro nel 2025, pare oltre il 2% del PIL dell'Unione Europea, cifra che potrebbe superare abbondantemente i 500 miliardi entro il 2029.
0: Prossimo appuntamento con le informazioni fissato alle 17.

0: casino ci fai fare nella testa. La verità è una bugia più grotta. La butti lì così, la sganci e te ne vai. Cesare Cremonini, paparazzi. Ma che cosa state facendo? Dove siete? Con la testa. C'è chi ormai è a fine giornata, chi è già nel traffico urbano per tornarsene a casuccia e ci metterà del tempo. Sì. Altro che paparazzi. Allora, vi vedo sempre più presenti a livello di audio. Questo è un po' il momento in cui si ha voglia anche di farsi sentire, immagino.
1: Chip chip.
0: Ehi.
1: Ciao Simo.
0: Ciao Dome.
1: Fritti frittatella.
0: Sono super
1: fritti. Buon pomeriggio a te.
0: Buon pomeriggio a te. Dicevo appunto, ma come state messi a livello di energia?
2: Ciao Simo, buongiorno a tutti.
0: Ciao.
2: No, così volevo dire che giornata di lavoro terminata, perché siamo usciti adesso da una riunione.
0: Ok. Non abbandonarci così. È vero che le riunioni sono una prova di forza mentale. Una riunione alle 4 del pomeriggio. Pensa, una riunione alle 4 del pomeriggio.

0: Chip chip. Sai una cosa, Simo?
1: Quando si sente la tua voce, il mondo gira ancora nel verso giusto.

Allora, è il 30, no? Da domani è ottobre, quindi mancano 31 giorni ad Halloween. Si può ufficialmente dire thriller, no? Questo videoclip che è un cortometraggio di 14 minuti diretto da John Landis con la risata finale di Vincent Price, perché ha un nome, chi ha riso. Di solito un videoclip durava quanto la canzone, Michael ha fatto un film. Allora, se la zucca del vicino vi guarderà storto, non è colpa nostra, anche perché c'è ancora un pacco di tempo per riuscire, insomma, a prepararci come si deve, ammesso che ti piaccia quella festa. Non è questa la risata di thriller, non è questa. Wow! Neanche questa. Voi la sapete fare? Sì, lo so che la sapete fare. Io so fare

veramente molto delicata, dolcissima questa canzone, questo duetto. Che bella vita, Ariete, Angelina Mango. Beh, insomma, i complimenti sono mutuali. Spesso ci facciamo un sacco di complimenti. Noi diciamo, ah, che belli amici che abbiamo dall'altra parte che ci ascoltano. Il pubblico più bello del mondo. E poi voi ci ricambiate con dei complimenti che sono meravigliosi, che noi condividiamo con quel piccolo approccio un po' egocentrico, narcisistico. Ecco, allora... Adesso ci ascoltiamo un pezzo bellissimo di Eminem, anche io quando lo sento ho sempre l'impressione che mi stia sgridando con questo incessante modo che ha, no, di dirti le cose in faccia. Beh, lui parte in questo caso con, in Not Afraid, con una dichiarazione, no? Come una dichiarazione di coraggio, ma in fondo parla di una cosa molto quotidiana. Il momento in cui smetti di aspettare, di sentirti pronto, pronta, e fai comunque il primo passo. Non so quante cose nella vita funzionano così, no? Nessuno è davvero pronto, è raro che tu sia veramente, veramente davvero pronto. C'è chi cambia lavoro senza sapere bene come andrà, chi trasloca, che è un incubo, io ho già solo l'idea di traslocare, no? Però lo fai? Chi si iscrive a un corso, chi parte per un sentiero convinto di andare all'Alpe Bolla e poi si ritrova sulla cima del Monte Boglia, per dire. La verità è che spesso il coraggio non è proprio non avere del tutto paura, però decidi comunque che ti va bene, c'hai a che fare e l'affronti. Yeah. It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me. I'll get

all'ascolto un'occhiata, me lo metto già nella mia playlist così non me lo dimentico. Allora, mi è venuta in mente una cosa guardando la scaletta, guardando la nostra playlist, titolo Blanco, Maledetta Rabbia. E mi è venuto in mente le volte che mi sono arrabbiata, perché dai, a chi non capita mai di arrabbiarsi, poi c'è chi non lo fa vedere, chi se la gestisce bene, chi fa dei corsi per riuscire ad essere comunque poi comprensibile anche quando si arrabbia, perché il problema della rabbia è che poi ti parte una reazione emotiva che ti impedisce magari di dire le cose per benino. Allora, quando uno perde la razionalità o urla, dice delle parolacce, oppure perde proprio l'uso della parola, non riesce neanche più a parlare in italiano. Allora mi chiedevo, qual è la cosa più buffa in questo caso che vi è successa mentre eravate arrabbiati? Io ne ho diverse. Mi ricordo una volta che mi ero arrabbiata tantissimo con i miei figli, due maschi, nati a distanza di 3 anni, quindi complessa, no? La situazione a un certo punto, verso i 6, 7, 8 anni, 9, 10, 11, 12, 13, 14, posso andare avanti.

Allora tu dici no, no, insomma mi arrabbio fortissimo, perdo la voce, cioè mentre proprio li sto sgridando. Ovviamente ci è venuto da ridere, no? Abbiamo stemperato questo momento perché allora e va via la voce. Allora, quando siamo arrabbiati facciamo.

che la porta era aperta e magari ti crollano dei pezzi di muro che poi li devi pure mettere a posto. Chi scrive un messaggio infuocato e poi lo invia alla persona sbagliata. E si diventa buffi talvolta nei momenti di rabbia, maledetta rabbia.

pezzi sconsiderati e guai, che ognuno cerchi la sua strada per migliorarsi. In questo senso stiamo parlando di quella rabbia che ci sconnette, no? Quando, non so, il professore ti dice qualcosa in malo modo, tu diventi tutto rosso e cominci a fare delle cose strane, magari a scuola. Non so se vi è mai capitato, una volta a me è successo di essere stata ripresa dalla professoressa di francese, sono diventata rossissima e sono scappata fuori dalla classe perché non sapevo come reagire, non sapevo che cosa dire. O nel traffico a volte vuoi urlare.

Stai calmo, che ti fai pure male alla salute. Una volta volevo dire delle cose brutte alla riconsegna di un'auto presa a noleggio in Spagna. Anche lì è tutto un tema, quello del noleggio delle auto è faticoso, poi c'è chi ci marcia, chi trova magari dei graffi e non sei stato tu a farli per farti pagare, per toglierti soldi dalle carte di credito, e tu t'arrabbi chiaramente. Solo che non parlavo né bene l'inglese né bene lo spagnolo per riuscire a dirle tutto a questa signora che rivendicava delle cose che non avevo fatto, e quindi mi è partito un insulto in spagnolo che però non era neanche esperanto, mi uscì una parola inventata che stemperò anche lì la situazione. Ci siamo guardate per dire: sono sicura che mi hai detto una parolata?

0: in effetti ci porta un po' di suoni onirici questa Six Underground degli Sneaker Beams, usata in diversi film. Magari adesso ascoltandola mi sono venute in mente delle scene, oppure...
1: E adesso un meritatissimo pisolino.
0: Ma che pisolino? Non si può fare un pisolino adesso, che poi dopo non dormi per niente questa notte. Oh, un pisolino ci sta. Ma sì, va là, dormi.

l'avevo ancora sentita, mi piace un sacco. Louis Tomlinson, chiaramente inglese, lo senti dalla pronuncia. Imposter. Ma che bello anche il concetto di questa canzone. La sindrome dell'impostore, l'idea di essere nel posto giusto, ma di sentirsi comunque fuori posto, no? Come se prima o poi qualcuno dovesse scoprire che non sei all'altezza. È una brutta cosa, eh? È curioso perché capita a tutti. Gli artisti che salgono davanti a migliaia di persone la raccontano questa cosa, ma anche chi cambia lavoro per tornare al coraggio che ci vuole. A chi diventa genitore, inizia un corso, semplicemente affronta una nuova sfida, insomma, forse crescere può essere anche quello, no? Avere a che fare con questa vocina che ogni tanto ti parla nella testa, frutto di chissà quali robacce che ci hanno detto quando eravamo piccoli. Quando vi siete sentiti degli impostori, ad esempio, anche solo per un giorno, no? Al primo giorno di lavoro, quando avete scritto che siete praticamente di madrelingua inglese, invece non è vero. Quando avete preso la patente, la sindrome dell'impostore lì è forte e chiara, io me lo ricordo, avevo la patente e ancora dovevo comunque imparare a gestire tutta una serie di cose legate all'ansia e pertanto

0: detto il talk. Non lo so, mi sembra di sentirlo, ecco. Ho come stabilito in questi mille anni di radio insieme una connessione, sento come la pensa su alcune canzoni. Tra pochissimo il gruppo dei Cialtroni in visita qui alla radio, sono arrivati tanti anni fa e poi ce li siamo tenuti. Io vi saluto, vi do appuntamento a domani alle 15 con chi? Beh, assolutamente Simo e con questo disgraziato del Pennuto che con tutte le sue curiosità e i suoi pettegolezzi talvolta ci tiene compagnia. Ciao ciao!
1: Arrivederci!

0: eccolo, senti sto suonino che fa.
1: È difficile, sai, suonarlo.
0: Vai, vai, vai, fai quel suonino lì. No, quello lo stavo facendo io, scusa.
1: Vai allora.
0: Vai.
2: Ragazzi,
3: magia pura, ragazzi. Solo voi potete.
1: Va bene, dai. Ciao.
0: Ciao.
2: Basta. Ciao, andiamo, andiamo a casa.
0: Basta,
2: dai,
0: basta, via.
1: Allora, fino a questa sera penso continuerò il mio raffreddore. Io ho il raffreddore.
2: Anch'io!
1: Questa è, scusa, è più grave di tutta la situazione.
0: Andate a starnutire da un'altra parte.
1: Non è virale, non fare quella roba lì.
0: Allora, che cos'è? Rinite allergica?
1: Ho preso freddo. Freddo.
0: Allora è virale.
2: È certo che è virale.
0: Non è che non esiste prendere freddo, è virale.
1: No, e da domani è virale. Medici all'ascolto. No. No.
0: O è batterico?
1: È batterico.
0: È uguale.
1: No.
0: Mi, sì, mi ammazzi lo stesso.
1: No,
0: se
1: non è uguale. No, è uguale. Scusa, niente, no, basta. Non do le previsioni. No. Domani a sud nuvoloso per lo più asciutto, a nord nuvoloso a tratti precipitazioni, nella Svizzera centro orientale al mattino ancora schiarite, temperatura a sud tra 14 e 22, a nord 12 e 25.
0: Se tu sei nasale, che, che fastidio,
1: te lo dire.
0: Fastidio. Non è per la fioritura dell'ambrosia?
1: No,
0: no, non è. Va bene, io invece nasale. Senti pulito.
1: Tu bene,
0: hai
1: pulito,
0: visto?
1: Pulito, pulito.
0: Chi è? Hai visto? Al portale del San Gottardo, al portale sud,
1: pulito?
0: 2 chilometri, no, no,
1: no.
0: Anche lì c'è un po' di rinite. 2 chilometri di rinite,
1: no,
0: in direzione di Lucerna. Poi forti rallentamenti anche tra Lamone e Vezia verso Lugano, tra Gravesano e Manno verso Magliaso, tra Bioggio e Manno nella direzione opposta, tra Agno e Ponte Tresa verso l'Italia. A Lugano su via Sorengo e su via Antonio Riva in direzione del centro, e da Mendrisio alla Dogana del Gaggiolo in direzione dell'Italia.
3: 3 News.
2: L'aggiornamento delle 17, il debito pubblico ticinese potrebbe superare i 3 miliardi di franchi. È quanto emerge dal preventivo 2027 presentato fine mattinata dal Consiglio di Stato, previsto un disavanzo di quasi 100 milioni. Ancora più preoccupanti le cifre del 2028 con deficit stimati fino oltre il 0,5 miliardo. In Ticino, dove il personale attivo nella navigazione sul Lago Maggiore ha presentato a inizio pomeriggio a Locarno una risoluzione adottata ieri sera a maggioranza, che chiede un passo indietro alla società navigazione di Lugano e di favorire il passaggio alla FART. La società navigazione ha rispedito al mittente tutte le accuse mosse e denunciato una strumentalizzazione volta a mettere in cattiva luce la società per farle pressione. E infine dall'estero, un attacco jihadista, così il ministro della difesa israeliano ha definito l'incidente di questa mattina su un volo Fly Dubai. Nella cabina dell'aereo, partito dalla città emiratina alla volta di Tel Aviv, è avvenuto uno scontro tra i due piloti. Secondo fonti israeliane, il copilota ha tentato di far schiantare l'aereo dopo aver aggredito con un coltello il comandante. L'intervento di alcuni passeggeri e di altri piloti che si trovavano a bordo dell'apparecchio ha evitato il peggio.

0: proprio vedere.
1: La felicità, senti la felicità di questo. Cosa vuoi vedere? Non ho capito.
0: Fammi vedere.
1: Cosa devi vedere?
0: Spostati un attimo. La sai fare la carbonara? Spostati.
1: Sì.
0: È un classico. Spostati.
1: Non capivo, fammi vedere. Non fammi.
0: Spostati.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Spostatevi un attimo.
3: Non c'è più bello.
0: No, voglio degli abbracci.
1: Ti faccio vedere.
0: To. No. Vai avanti.
1: Ah sì.
0: Vai avanti.
1: Aspetta.
0: Dai.
1: Ecco.
0: Ancora. Sì. Guarda cosa ti faccio io. Adesso sulla schiena. Guarda cosa ti faccio. Sulla schiena. No, quello della schiena, voglio quello della schiena.
1: Quello della schiena dov'è?
0: C'è quello lì che fa.
1: Che so, aspetta.
0: E il cambio dei cialtroni?
1: Il non senso più totale. Guarda qua.
0: No,
1: hai visto?
0: No, non è giusto.
1: Guarda qua.
0: No, smettila. E io guardo pure.
1: Sì,
0: e io guardo.
1: Sì.
0: Ma dai.
1: Vabbè.
0: Senti.
1: Siamo pronti per iniziare questo programma del mercoledì.
0: Posso dire una cosa velocissima?
1: Dimmi.
0: Sono passato davanti allo studio collaterale, qua vicino dove c'è Rete 1.
1: Sì.
0: Basta, dopo.

0: bravo, hai tirato fuori anche la voce giusta. E poi il testo, bello, che bello.
1: È una lite di una riunione con un condominiale.
0: Infatti, si era capito.

0: my corner surprise. I like your dreams so matter ago.
1: Ma quanto va avanti piscio il cane?
2: Scusa. È un'ora e un quarto di piscio condominiale.
1: Così no, però diventa complicato. Poi i fan degli SDC potrebbero dire anche qualcosa.
2: Dai, dai, sotto, avanti, non ho paura oggi. Forza, non ho paura. Nel perdono c'è la forza di un re.
1: Qualcosa, eccolo qua. Maestro, come stiamo?
2: Mi sono arrampicato al traliccio, non so se ha visto, per fare il concerto mi sono aggrappato al traliccio.
1: Ma lei è matto. Dopo
2: felicità.
1: A 80 anni, no?
2: A 80 dai. Anni, è stata una cosa...
1: Bella. È stato bello?
2: Bella. Gente di Sibilio. Nuove candidature, nuove assunzioni, Astolfo salvavita scatta ogni volta per l'odore. Ugo, so tutto io, alle spiegazioni. Fabia Mazzetta, non si vede ma c'è. Roberto Ano, in attesa di cambio cognome.

0: hai riconosciuto il sample di questa canzone?
1: Sì, è Gangsta Paradise.
0: Bravo. Non è necessario anche che fai bella tutta la canzone.
1: Julio. Senti, ricorderete voi, fedeli ascoltatori del Club dei Cialtroni, che settimana scorsa abbiamo affrontato malsane abitudini in macchina. Abbiamo spiegato cosa non dovete fare in macchina.
0: Ah, sì, è vero.
1: Ricordo la mano sul cambio, sì, trascurare i rumorini.
0: Poi, tra l'altro, un meccanico ha sfatato tutto quello che abbiamo detto.
1: Abbiamo anche posto l'attenzione sulla corrosività degli escrementi d'uccello sulla carrozzeria.
0: Ok.
1: Allora, volevo confermarvi che il problema invece non sussiste all'interno dell'abitacolo con le feci umane, perché ho provato.
0: Smettila.
1: E non succede niente. Certo, c'è un tempo tecnico, dopo un paio di giorni vanno rimosse, perché sai che è la mia macchina, se no è un problema.
0: Ma
1: archiviamo
0: la tua macchina. Dimmi se... andrebbe archiviata la tua auto.
1: Ce l'hai con la mia macchina?
0: Non ce l'ho con la tua auto, è così, insomma.
1: L'hanno tirata fuori dal lago, sai?
0: Sì.
1: L'avevano buttata.
0: Fina Antonio.
1: Senti, cambiamo argomento.
0: Sì,
1: cambiamo
0: meglio,
1: argomento.
0: Meglio.
1: Allora, è ufficiale, c'è il nuovo locale di Marco Mengoni a Milano.
0: Ha aperto un locale.
1: Sì. Niente cellulare.
0: Sai che quando apri i locali è finita, eh?
1: Voglio una tua opinione schietta. Lasciati andare, non ti censuro.
0: Va bene.
1: Niente cellulari.
0: Va bene, dai. Cioè, li lasci fuori?
1: Li lasci fuori, c'è l'armadietto, cestino. Non canterò né Due Vite né L'Essenziale, ma solo brani minori.
0: Ok, perché? Perché sono impegnative quelle
1: devo
0: due.
1: Dirti. 200 franchi d'ingresso perché voglio pagare degnamente chi lavora.
0: Cioè lui.
1: Cambiamo, dai, ma tu ci vuoi andare? Io non ci vado.
0: Beh, magari i più giovani e i fans ci vanno per un po'. Dai.
1: Ma dai, ma sì. Allora, doveva essere una giornata tranquilla di lavoro nelle colline toscane. Un guidatore, un automobilista toscano, a un certo punto si ritrova dietro un'auto di un certo livello. Un'auto bella, con tanto di videomaker che la riprende, no?
0: Una dietro o davanti?
1: Davanti, si ritrova. Ho detto dietro?
0: Lui si ritrova dietro,
1: lui si ritrova
0: ad
1: un'automobile,
0: dietro, un'automobile che va piano.
1: Che va piano, auto d'epoca,
0: sì,
1: con tanto di videomaker.
0: Okay.
1: A un certo punto comincia a urlare: Maremma Maiala! Fatti da parte, hai rotto Maremma Maiala! Passa, lo supero, era Damiano David con la fidanzata.

0: paura che si scatenano.
1: Chi? I fans dei Bon Jovi?
0: I fan di Bon Jovi.
1: Ma che sono tanti, eh. Ma che questa è arrivata seconda nel music poll, eh.
0: Ah,
1: ma scherzi.
0: Veramente.
1: Rischi tantissimo
2: allora,
1: a sfottere.
2: Allora, è arrivata seconda nel music poll, per tanto tempo è stata terza, poi è diventata seconda.
1: E poi ha rischiato di
2: prima, però mi ha spinta.
1: Senti, ci stanno dicendo che Damiano David
2: allora,
1: e la fidanzata erano in automobile, stavano andando a sposarsi, quindi erano ancora fidanzati.
2: E quello dietro, allo, imbecille!
0: Imbecille!
2: Il duetto! Così. Allora, tu mi hai fatto una domanda prima, io la giro in onda. Quanto dura il matrimonio suo con, come si chiama, Dave Cameron?
1: Dave Cameron.
2: Dave Cameron, lei è una produttrice, bella ragazza.
1: Sì, quella è un'attrice, io non lo so cosa faccia.
2: Ah, una ragazza, ma sai, non conta.
1: Beh, è un influencer.
2: Un influencer addirittura.
1: Sì, penso di sì.
2: È un'attrice, una cantante, tra l'altro molto giovane, lei è del 96.
1: 96, 30 anni lei, e lui ne ha 25?
2: Ma sei serio?
1: Ma se li ha fatti?
2: Ma appena?
1: Ma sì.
2: Ma veramente?
1: Ma sì, non di più, 26. Quanti anni ha Damiano David?
2: No, fatecelo sapere.
1: Anche le giuine.
2: C'ha 27 anni.
1: Quanto dura, ma devo 27 anni. Ti chiami Damiano David?
2: Dai.
1: Sei bello come
2: sì,
1: Matthew
2: sei
1: McConaughey.
2: Un po' schiacciato di faccia.
1: Ma aspetta, non trovare di fe, ma non trovare di fe. Ma non è vero.
2: È un po' ferro da stiro. Sì, poi con quei baffetti è ferro
1: l'angolo
2: da stiro.
1: L'angolo del togliamogli dei punti.
2: Allora, è alto, bello ed è buono. È buono, di indole buona.
1: Sì, perché l'hai conosciuto.
2: Perché lo conosce molto carino, molto gentile.
1: Sì, vabbè.
2: Ha preso una trambata in faccia perché è piatto. Lui se lo schiacci su un tavolo, ti dico che è piatto. Lui se lo schiacci su un tavolo.
1: Invidia una brutta bestia.
2: Si è innamorato di questa ragazza. Lui 27.
1: Si sono sposati. Il matrimonio dura 2 anni più o meno e poi.
2: Dura meno.
1: Meno?
2: Dura meno.
1: Dai, facciamo una scommessa.
2: Allora, quanto dura, ragazzi, il matrimonio? Sono a
1: giù,
2: casa.
1: Mettiamoci un buono da 50 franchi. Quanto dura?
2: Quanto dura? Sono a casa. Lui si presenta svaccato sul divano un giorno e litigano per la prima roba.
1: Sì.
2: Vai tu, Dave, a mettere fuori l'immondizia.
1: No, a Dave.
2: Dave.
3: Sì.
1: Vai fuori a mettere l'immondizia.
3: Ma facci tu, no? Faccia piatto.
1: Finirà così.
2: Ma dai, ma litigano.
1: Finirà con la frase faccia piatta.
2: Ma faccia piatta, dai, sì, dai, molto litigano, probabile. Litigano.
1: Va bene, torniamo a We Are The Champions, condotto ogni domenica mattina da Herbert Cioffi. Questa domenica ci sarà lui per tutta la domenica, compreso un'ora per voi. Questo
2: aiuto.
1: È Herbert Cioffi con Who's Johnny?

E anche questo brano potrete riascoltarlo ogni domenica a We Are Champions. Con quello lì.

0: pennetta, dice.
1: Sì, sì, sì, sì, sì, va bene, ok. Non...
0: Allora chiudiamo l'argomento. Chiudiamola. Damiano David.
1: Tutti d'accordo, si lasciano. Dai. Qualcuno dice staranno per farlo. È vero, il figlio può essere, lui è un buono.
0: Cosa vuol dire?
1: Che lui, nella posizione in cui era, poteva chicchigliare, insomma, Damiano David.
0: L'invidia è una brutta bestia, lo ripeto. Mamma come mia. Lo invidi?
1: Mamma mia. Io come ho chiamato la...
0: Tu peseresti 25 kg.
1: Io sì.
0: Se fossi...
1: Sì.
0: Se fossi...
1: Considera che io ho chiamato la ditta che gli ha fornito il materasso e gli ho fatto infilare una fattura. Figurati te.
0: Sì, magia bianca.
1: Sì, perché non è ammissibile.
0: Sei una brutta persona.
1: Poi, ti faccio un'altra domanda. Lei cucina?
0: Perché no? Lo
1: e
0: sai?
1: E lui cucina?
0: Perché no? Può darsi.
1: Allora non dico
0: per risparmiare
1: niente.
0: Avranno cucinato loro al matrimonio.
1: Risparmiare.
0: Sì.
1: Damiano David.
0: Magari è a braccino, che ne sai?
1: Ma
0: magari è braccino come te.
1: E allora sai.
0: Ha cucinato lui.
1: Figurati, io non mi sono sposato per risparmiare.
0: Ha portato le tartine da casa. tu ti sei sposato per risparmiare.
1: Così una cosa. Senti, invece volevo dirti, come la vedi? Madonna qualche giorno fa era lì a Los Angeles per gli MTV Video Music Awards.
0: L'hanno premiata.
1: L'hanno incoronata. Lei ha ricordato il famoso 1984 quando cantò Like a Virgin, poi si buttò per terra, si alzò il vestito e uscì una chiappa.
0: Vabbè.
1: Però io ho reagito come te. E il manager disse, basta, hai finito la carriera.
0: Ma se è il manager che ha finito la carriera.
1: Ma scusami, ma poi ha fatto tutto e di
0: ma
1: più.
0: Ma puoi il manager dire una boiata del genere?
1: Ma dai, è uscito il libro, si chiamava Sex. Io mi ricordo, ero un bambino.
0: Ma magari era all'inizio, erano gli anni in cui mostrare una chiappa era controproducente.
1: Dice che non si poteva in quegli anni.
0: Sì.
1: Nell'84.
0: Nell'84 era un casino.
1: Ma scusa, ma Samantha Fox non aveva...
0: Aveva fatto i poster, ma live non tirava fuori...
1: Cioè, Madonna, se non faceva quelle robe lì, insomma, era un disastro.
0: Ah, vabbè, ma era anche un modo per, come si dice, per aizzare le folle.
1: Non la vedo come una cosa assolutamente tragica.
0: No, dai, però era l'84, era più complicato, ribadiamo.
1: Quindi, insomma, potrebbe essere una cosa corretta. Aggiungo che mi ha stupito molto questa notizia, molto di più del fatto che è stato studiato l'effetto del calore della pipì fatta nei ghiacciai in montagna,
0: Che rovina i ghiacciai.
1: Ma veramente?
0: Certo.
1: Ma sai
0: certo.
1: Quanta neve ha sciolto la...
0: Sì, sì, sì, un casino. È un casino.
1: E non c'è modo di recuperare.
0: No.
1: Non fatela quella roba lì.
0: Ormai
1: chi l'ha fatta, no, veramente.
0: Puoi averla fatta mille anni
1: 104
0: fa.
1: 104 tonnellate di ghiaccio in meno per via.
0: È una notizia seria. Ed è stato un calcolo fatto sull'Himalaya, comunque sulla catena dell'Himalaya, perché l'ho letta. E pare che con tutte le spedizioni si sia accumulato troppo di quello. Ecco, e questo abbia creato dei casini.
1: Niente, rimediamo, ragazzi. Cercate di sistemare questo. Cosa perché
0: è fatela nella bottiglia come fai a Berciofi in macchina quando è in colla in autostrada.
1: Sì. Dice che una volta al semaforo l'ho svuotata la bottiglia.
0: Bevendo, no?
1: No.

0: Dai detto banana tina wa, allora.
1: Sì, è slang.
0: Slang, banana tina wa, che vuol dire?
1: Non è il caso che tu faccia quella cosa lì.
0: Ah, banana tina wa, in che lingua?
1: È slang americano.
0: A slang americano, vabbè.
1: Ma è dei sobborghi, eh?
0: Ah, sì, beh, si era capito.
1: Di
0: banana tina wa,
1: banana
0: segnate.
1: Tina wa.
0: Andate
1: banana.
0: A New York,
1: sì.
0: Tipo a
1: New York.
0: A New York.
1: Yeah.
0: A New York. Però nel Bronx.
1: Bronx.
0: Nel Bronx si dice banana tina wa e vediamo
1: banana
0: la reazione.
1: Tina wa, signore. Sì. Tina wa, si dice così. Allora, per vincere e per giocare e per partecipare al Club dei Cialtroni, che oggi nella versione del mercoledì, una versione speciale, si gioca la frase sfatta.
0: Bravo.
1: Si deve fare una frase, io dico l'inizio dell'ultima parola, voi intuite quella giusta, ma ne dite una sbagliata.
0: Facciamo un esempio, perché è detta così, magari per quelli nuovi all'ascolto.
1: Con queste temperature,
0: sì,
1: è tempo di mettere la fe.
0: La federa, ma l'abbiamo fatto la settimana scorsa, la federa è brutto, non fa ridere.
1: Non fa ridere, devi
0: infatti,
1: dire.
0: Se dite federa non vincete.
1: Ogni tanto giro le mani e scrocchio le dita.
0: Le direzioni.
1: Vedi, sei tu però.
0: È giusto, perché è sbagliato, ma non fa ridere.
1: Non fa ridere, okay. Esatto.
0: Si gioca via WhatsApp allo 079-873-8073. Lo dico per quelli che stanno telefonando.
1: No, si gioca con un vocale via WhatsApp. E allora la frase di oggi è: le maglie sintetiche mi fanno prudere la pe.

0: Conch, Lucky Ones, 079 873 8073, era il numero per WhatsApp, per i vostri messaggi audio.
1: Frase fatta. Allora, le maglie sintetiche mi fanno prudere la pelle. Giusta sarebbe la pelle, ovviamente.
0: Sì,
1: andiamo a sentire qualche vocale.
2: Mi fanno prudere la penicillina.
0: La penicillina.
1: Lo tecnico.
3: Mi fanno prudere la pecora.
1: È il modo.
4: Mi fanno prudere la pecora.
0: È un altro. Ma di moda.
1: Mamma mia.
5: Mi fa prudere la petecca.
0: La petecca.
1: Ascia, non voglio sapere.
0: Spiegazione di Herbert Cioffi della petecca.
1: La petecca è una chiazza emorragica che viene quando hai l'allergia.
0: Lo so, è brutto. E quindi no, niente.
1: Fregato.
0: Sì, non lo sapevo.
6: Aspetta, la maglia sintetica.
1: Occhio,
6: mi fa prudere.
1: No.
6: La pecola.
1: No.
0: La pecola.
1: Vabbè. Vabbè,
0: spiegazione di Andrea Cioffi della pecolla.
1: È quando uno comincia a parlare lungo in ascensore e non è
0: non
1: voglia.
0: È proprio quello.
1: Teniamo buona questa.
0: Sì.
1: Dammi retta.
0: Sì.
7: La pergola.
0: La pergola.
1: La pergola. La pergola. La pergola. Vediamo. Sei pronto? Perché stiamo andando alla cieca,
8: Le maglie sintetiche mi fanno prudere la pera.
0: La pera.
1: Mamma, che paura.
0: La pera che è la testa anche,
1: La testa. Mauro, sentiamo Mauro. Mauro. Occhio, aiutami.
0: Il calè, sciorcurà.
9: Mi fanno prudere la pensilina.
0: La pensilina.
1: Bello, bello, bello.
0: Delicato.
1: Mi piace.
0: Poi?
1: Sì, però io...
0: Vabbè, se non... L'hai trovato?
1: Sì, è qua, attenzione.
10: Le maglie sintetiche mi fanno prudere la pensilina.

0: Dicono che abbiamo un debole per le ascoltatrici, ma non è vero, ma non è vero, dai.
1: Ma ci avete visto al Ciringhito? Abbiamo dimostrato mai attenzione al sesso femminile?
0: Mai.
1: Ma
0: mai. Dai.
1: Non sono interessato.
0: Non accusateci di cose.
1: Non sono interessato.
0: Neanche io.
1: Zero.
0: Quando mai?
1: Beh, veniteci a trovare in studio.
0: Anzi, facciamo della cultura, ragazzi.
1: Sì. Dai, allora, oggi, signore e signori.
2: Signore.
1: Oggi è il compleanno, signore, di Renato Zero.
2: Ho un'idea.
1: No,
2: sì.
1: Classe 50.
2: Il triangolo, no. Per la meteo e la viabilità.
1: Che
2: va
1: bello,
2: bene. Lo facciamo?
1: Che bello, sì.
2: Dai, dai, tra poco.

0: Cullai, cullai.
1: Pullai.
0: Pullai.
1: Pullai.
0: Che vuol dire pullai?
1: Pullaio.
0: Pullà, pullai, sì. Sempre nel Bronx.
1: Sempre no, sle- no? No, no, no, no, no, no.
0: Qui questo, è Los Angeles.
1: Questo allora. È Scozia, bello mio.
0: Ah, in Scozia?
1: È Scozia.
0: Dove
1: è
0: a Glasgow?
1: A Glasgow.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Pullai.
1: Sono le Iris Kind in Burettini.
0: In the pullai.
1: 18 minuti.
0: 18 minuti. Ah! Questo è slang sempre.
1: Questo è una roba che secondo me qualcuno. Il Swider is kind in red for minutes.
0: No, non dirlo che poi sai come finisce. Io temo il peggio, ho molta paura.
1: Allora, classe 50.
0: Vuol dire 76 anni oggi per Renato Zero.
1: Renatone nazionale.
0: Vai.

0: ti ricordi questo giro? Che fa la la la la.
1: Sì.
0: You say you die for me. Johnny Hate Jazz con Shattered Dreams.
1: Lo spiega canzoni.
0: Eccoli qua. Tra l'altro devo aggiungere una cosa alla viabilità. Aggiungiamo che ci sono rallentamenti anche fra Cadenazzo e Quartino in direzione di Locarno, a partire dalla rotonda dell'aeroporto di Locarno in direzione di Bellinzona, e anche su più tratti tra Gravesano e Ponte Tresa e a Lugano sulle vie del
1: No, vabbè, ma anche durante la viabilità.
0: Cioè, io non è giusto però, perché uno si impegna anche ad dare delle...
1: Ma poi ha la sveglia, cioè... Pronto?
2: Pronto?
1: Pina?
2: Sì.
1: Sì, cosa?
2: Sì, quindi tocca a me.
1: E no, non tocca a lei.
2: Come
1: tocca
2: no?
1: A noi.
2: È l'orario, 18:10, c'è un contratto che... Ma senti la carta qua, l'ho firmata.
1: Scusi, ma lei con chi l'ha fatto?
2: L'ho firmata io, Antonio...
1: Sì.
2: E Mario.
1: Certo.
2: E Mario.
1: Certo.
2: E Mario, gli ho detto, Mario,
1: sì,
2: firma qua.
1: E lui ha firmato.
2: Ma ci messo pure il timbro.
1: E c'è pure il timbro.
2: Ha messo il timbro.
1: Ha messo il tribal.
2: Il tribal, esatto. Ciao Mario. Ciao.
1: Io volevo parlare di una cosa che...
2: Mario, ti aspetto qui.
1: Dai,
2: ogni tanto passa.
1: Non mi dica.
2: Siamo stati 2 anni.
1: No, lo sapevo.
3: Che fatica, io
1: vero. Lei, Antonio.
3: Ma ha chiesto anche a me di andare a fare un giro dentro il parco.
1: Ma no,
3: non fa niente. Io ho fatto vedere.
1: Ma teniamo un contegno.
3: Il
1: caldo dei cialtroni oggi.
2: Sì, Antonio, vai di là a giocare con l'eco.
1: Una notizia che tra l'altro mi vede vicino, perché anch'io avrei fatto la stessa cosa, di questi spritz a Venezia, che è tipico di quella zona, ma pare che nelle bottiglie di Aperol e di Campari non c'era il Campari.
2: Dilettanti.
1: Sì,
2: E sono dei dilettanti, non si fa. Perché non puoi vendere uno spruzz. Come si chiamano?
1: Lo spruzz.
2: Ma qua lo sanno, si chiama spruzz.
1: Ma che spruzz?
2: E quando vai al tavolo ci vorrei uno spruzz.
1: Ma non è vero.
2: E ti portano una bevanda quell'arancione.
1: Sa di una roba orrenda.
2: Lo spruzz. È così, è usante per me. È in tutta l'estate.
1: È buono?
2: Lo spruzz è buono, è buonissimo.
1: Come è fatto uno spruzz?
2: Lo spruzz è fatto con... Hai presente quando fanno lo spritz? Non tutti bevono tutti, perché poi si squaglia il ghiaccio e si mischia con l'arancione, e allora tu, noi recuperiamo quella roba lì, la mettiamo nella bottiglia dell'albero.
1: Dei bicchieri?
2: E quello dei
1: bicchieri. Quelli che avanzano.
2: Esatto, si scioglie, si squaglia. Il ghiaccio e noi lo recuperiamo, e così poi vendiamo le bottiglie arancioni a questi dilettanti, che poi non lo devi vendere a 2,50, che è chiaro che la gente scherza. Com'è?
1: Certo,
2: a Venezia si paga così poco? No, se lo vendi a 15 euro tu lo sai che poi alla fine la gente dice: oh, ho lasciato giù un rene,
1: certo,
2: però che bello, ho bevuto lo spruzz.
1: Sì, ma la gente non si accorge che fa schifo.
2: Ma la gente non capisce niente, capisce solo quando spende poco. Dici: beh, si spende poco, infatti questa cosa non è buona. Se spendi tanto, dici: che buono questo spruzz.
1: Sì.
2: La puoi fare pure con l'acqua della laguna, che la gente non, si accorge di me.
1: Marrone,
3: è vero, però l'unica cosa che si fa fatica è recuperare tutti i bicchieri di spruzz.
1: E come va? Girate i tavoli?
3: Giri i tavoli, anche le tartine recupero.
1: No, dai.
3: Sì, tra l'altro abbiamo fatto una trittata l'altro giorno, eravamo un matrimonio, stavamo facendo le fotografie, matrimonio di Damiano David.
1: Ah!
3: Tutti a fare le foto.
1: E voi avete portato via dalla roba?
3: Certo, abbiamo portato, ho con la tovaglia, ho chiuso dentro tutto quanto.
1: Sì.
3: Che c'erano anche le formiche dentro.
1: Sì,
3: si è creato.
1: Però se uno beve lo spruzz non rimane un po' di insomma, uno ha messo la bocca vicino al bicchiere, un po' di roba personale.
2: Sì, importante metterci il peperoncino di Losanna che facciamo noi, che disinfetta tutto quanto. E poi le tartine, ne dai.
1: Quanto viene uno spruzz?
2: Uno spruzz 15 franchi.
1: Mamma mia.

Ciao, sono Luca Mora. E se anche tu sei uno di quelli che dice che la sera non c'è mai niente di nuovo da fare, beh, una proposta per te ce l'ho io. Vieni a far parte del pubblico di Blackout, lo show del sabato sera della RSI, dove l'importante è aver voglia di passare una serata diversa e in compagnia, magari mettendosi anche un po' alla prova. L'unica cosa che devi fare è andare sul sito rsi.ch/eventi ed iscriverti. Ti aspettiamo.

0: hai capito qualcosa del testo di questa canzone?
1: No, è una porcheria.
0: Non si capisce niente.
1: È una cozzaglia di cose dette così.
0: Ma chi è che le dice? Biagio o Saif?
1: Vuoi dire Saif?
0: Guarda, guarda che c'è.
1: No, no, dai.
2: Incredibile. Ho anche sono raffreddore. Emozionato.
3: No, che onore, ragazzi.
1: Ciao, Griso.
3: Ciao, Lenny.
1: Ciao, Lenny. Griso.
3: Come stai, Lenny?
1: Bene. Devo dire bene.
3: Ti vedo in forma.
1: Sì.
3: Fai vedere gli addominali.
1: No, li ho lasciati.
3: Li hai lasciati? No. E infatti
1: sì.
3: C'hai la pancia, come
1: sì.
3: Mai?
1: È perché mi ero stufato di trattenere.
3: Sì. Ah, bravo.
1: Rilassato, sono ingrassato.
3: Sì, però va sempre bene.
1: Non sono più un crudista, un vegano, mangio
3: no.
1: Come mangio.
3: Hai venduto l'isola che avevi di proprietà?
1: Venduto l'isola, mangio come un porco.
3: Cosa, cosa fai adesso?
1: Niente, tutto il giorno mangio, rutto,
3: faccio. Così.
1: Mi diverto, mi rilasso.
3: Ci fai un favore, ti vedo rilassato.
1: Sì.
3: Ci canti la sigla di The Charlton of the Day.
1: Ma
3: signore
1: certo.
3: E signori, per la sigla di The Charlton of the Day, Lenny Kravitz.
1: The Charlton of the Day.

L'Alolai, qui est le Charlton of the Day. L'Alolai, qui est le Charlton of the Day. Meccanico usa l'auto della cliente, portata in officina e prende 7.000 euro di multa.

0: Che bella canzone,
1: a capirla,
0: a capirla. Vabbè, we close our eyes, cioè abbiamo chiuso gli occhi, e poi si parla di immaginazione, no? Quindi è l'amore celato nell'immaginazione, che ognuno di noi è libero di interpretare, no? Di dare un'immagine personale, un po' come ascoltare la radio. Ognuno di noi ha un'immagine nella testa che è personale solo per te.
1: Lo spiega canzoni.
0: Oh,
1: bravissimo, però mi sei piaciuto.
0: E Go West, cosa ha fatto ancora con questo?
1: Niente.

0: cose.
1: Niente, niente. Finita,
0: l'unica.
2: Non
0: che
2: si guardavano
0: fatto.
2: Neanche fra di loro.
0: Ma no.
2: Abbassavano lo sguardo. Senti, è una notizia vera, non può sfuggirci, qualcuno l'avrà sentita, perché poi noi non troviamo niente di nuovo, commentiamo cose che esistono. Questa ragazza che ha preso una decisione matrimoniale del tutto insolita. Parliamo di matrimoni, vorrei che tu prima facessi una bella sigla di chi prende una decisione sul matrimonio insolita.
3: Mi sposerò perché...
2: Che bella!

0: No.
1: E nessuno lo sa fare come me.
0: Sigla perfetta per Laura Mesi, che a 40 anni ha celebrato il suo matrimonio con se stessa.
1: Evviva la sposa!
0: Evviva! Evviva. Lei da sola. Pensa, un vero e proprio matrimonio con 70 invitati. Ha avuto i regali che voleva, c'era la lista nozze,
1: okay.
0: C'era la coreografia con il personal trainer, ha pensato all'intrattenimento, quindi
1: ha fatto tutto lei,
0: ha ballato da sola, va. Non aveva bisogno di nessuno che dicesse sì e no, perché la risposta era sì, tutto è andato benissimo.
1: Scusa, ma è in chiesa?
0: E non ha, l'ha fatto la, non
1: ha fatto andata, civile.
0: No, civile. Voi tu Laura, civile. Scusate, con te. Laura chiarisce di non aver affatto escluso la possibilità di innamorarsi, ma ora è innamorata di se stessa.
1: Potrebbe però divorziare con se stesso.
0: Com'è il divorzio con se stessa? È una grande lite,
1: sì,
0: in crash.
1: Questo è tuo, apre, questo è mio,
0: questo
1: non
0: è tuo, questo è mio, una lite interiore. Devo dire, apre però gli orizzonti, perché io stesso dopo aver letto questo,
1: sì?
0: Ho chiesto, ho deciso di chiedere la mano alla mia mano.
2: Questo programma è sponsorizzato da Cialtron Fit, le camicie facili da togliere in caso di rissa ai matrimoni.

0: paradiso.
1: Mi piace lei?
0: Eh beh,
1: me la canta. Io tuo paradiso.
0: No, mangio tu paradiso.
1: Mangio tu paradiso, signore.
0: Che è la tortina paradiso. Mangio tu paradiso. Saluto buonissimo. Mauro che mi ha fatto ridere. Beh, tornando al discorso dei Go West, gruppo che abbiamo ascoltato qualche
1: cosa
0: minuto fa,
1: Mauro?
0: Ha detto: i Go West hanno fatto tanta strada, sono andati lontano, sono diventati Far West.
1: Bravo.
0: Mi ha fatto ridere.
1: No, ma io lo capisco. Sono cose
0: ridere,
1: che fanno ridere, no, ma scherzi. Allora, vabbè, allora occupiamoci, grazie, ha messo tutto, scriveteci, sì, fate quello che volete. Allora, parliamo della tecnica più facile che utilizza un uomo quando è in famiglia per evadere dagli impegni. Questa scrittrice, Olivia Howell, ha spiegato che la tendenza prettamente maschile è di chiudersi in bagno.
2: Solo un attimo, dici che uscirai.

0: più.
1: È romantica.
0: Ma vattene a fare.
1: Stavo ascoltando, era lieto, ma mi piaceva,
2: era lieto fine.
1: Ma mi avevi preso,
0: era lieto
1: ma
0: fine.
1: Non si può. No, allora è ufficiale, questa tecnica si chiama divorce happens.
0: Divorce happens.
1: Chiudersi in gabinetto.
0: Sarà
1: ti spiego perché.
0: Divorce.
1: Sai che io l'inglese. Allora tu sai che puoi chiedere a qualcuno di spegnere la PlayStation, di togliersi le cuffie,
0: di svuotare la lettiera,
1: di venire su dal garage, ma non puoi chiedergli di uscire dal bagno.
0: No, è fastidioso.
1: Il bagno è zona franca, ti metti là, una volta chiusa la porta, il marito può teoricamente dedicarsi a qualsiasi cosa.
0: C'è una barriera energetica che si chiama barriera. Porta.
1: C'è la porta, tu sei dentro, si presume che uno sia impegnato in cose
0: diamo
1: serie.
0: L'audio giusto, tipo quello del bagno, eccolo qua.
3: Amore!
1: Sì!
3: Guarda che mi scappa!
1: È un attimo, è tutto bloccato!
3: Se avessi la prostata, guarda!
1: Ma non è quello, è l'altra e non faccio fatica!
3: No, ti prego, ne ho bisogno che io abbia un bagno solo!
1: No, no! Mi sa che mi finisco domani!
3: No, domani no! Voglio il divorzio!
1: No, no! Non ce la faccio! In realtà lui è lì con in mano delle cose.
0: Tipo il telefono YouTube, cellulare sta comunicando con l'altra.
1: È così. Ma soprattutto, più che comunicare con l'altro, sfuggire a delle cose che ha chiesto lei. Tipo? L'avete mai provato? Ma sai che lei chiede? Per piacere, sì. Mi fai questa roba qua, questa cosa
3: c'è
1: qui.
3: C'è da andare a fare la spesa.
1: C'è da andare a fare la spesa. C'è da sistemare quell'odore di fogna che si sente. C'è da tagliare il prato. Tu ti chiudi in bagno, stai quei 50 minuti e c'è la pace. Questa è la soluzione. Com'è che si chiama?
0: Divorce.
1: Divorce happens. Da lì puoi uscire quando vuoi, senza giustificarti.

0: adesso non so come si pronuncia il suo nome, però dice: ma no, basta mettersi in un angolo del divano con aria tipo ho avuto una giornata difficile e il gioco è fatto.
1: Non è vero.
0: Allora, per le ragazze, per le donne è più facile questa versione, no? Ti metti veramente nell'angolo del divano, dici lasciami stare, e noi, sai che c'è? Vabbè, stai lì e poi ti passerà. Noi invece, no, se diciamo lascia stare, è finita.
1: Finita, è finita.
0: Facciamo la parte, per esempio, io faccio lei.
1: Fai lei.
0: Ok.
2: Amore, cosa c'è?
1: No, niente, non...
2: No, niente? No, niente?
1: No, niente, calma, devo andare un attimo.
2: È la prima volta che mi dici no, niente!

0: ma non posso.
1: Vedere il cellulare.
0: No, cellulare.
1: Voglio vedere il cellulare.
0: Cellulare no. No, dai, veramente.
1: Sì.
0: Entra in bagno con me, ti faccio vedere la situazione.
1: No, no.
0: Come no?
1: No, basta.
0: No, dai.
1: Ti lascio.
0: Io ammetto che una volta mi sono imboscato in bagno. Sì.
2: Sei rimasto chiuso dentro?
0: Sono rimasto chiuso dentro. Ci stavo così bene che ho dovuto chiamare il pompiere.
2: Sì.

0: cioè la storia di un tradimento tra un lui, sì, e un lui e una lei, perché lui dice: mi dà fastidio vederti ancora con la tua lei. Questo è il senso della canzone. Tu che sei l'esperto di Un'ora per voi,
1: da domani alle 8 lo spiega canzoni. Da domani.
0: Ma era il senso della canzone di Mario.
1: Lo conduci tu?
0: Cioè qualcosa brucia ancora in presenza tua e signora.
1: Per 8 ore ogni canzone spiegata nel dettaglio.
0: No, era una domanda la mia verso te.
1: Sì.
0: Ma non la sai.
1: Ho paura di venuti io.
0: Ah sì? Vabbè. È malmostoso? È malmostoso.
1: Terribile.
0: Terribile, sì,
1: io gli ho chiesto che cos'è un'emozione. E mi ha mandato quel paese.
0: Ti ha mandato via?
1: Sì, sì.
0: Sì, ti ha sbolognato.
1: Ma proprio sbolognato. Il film che vi consiglio, attenzione, è la stagione 8, ottava stagione, episodio 16 di The Rookie.
0: The Rookie.
1: Con Eric Vatter.
0: Ah, beh.
1: Beh, serve sempre.
0: Faceva le assi oppure
1: l'asse,
0: la ceramica?
1: L'asse. Sean Poom.
0: Sean Poom.
1: Poom. Sì.
0: Poom.
1: John Telegrafo. Mekia Kick. E Marco Ratz. E Jenna Burla.
0: Senti, Marco Razzi è parente di.
1: Di Rastegan.
0: Rastegan, no.
1: Sì,
0: no,
1: sono invertiti. Sì. Melissa Orbodway.
0: Orbodway, la Orbodway, finalmente.
1: Alissa Scandienbolg. Richard Boliduf. Danny Watts. E per
0: ma
1: chiudere.
0: Che cast incredibile.
1: Lisa Shadavez Kainmorgal.
0: Che è figlia di.
1: Di Giovanni Scadamiz Benzerbai. È molto molto bello. Attenzione, attenzione, no no, sono 41 minuti dove c'è veramente tanta tensione. Vi faccio sentire il trailer.
2: No, muoviti. Muoviti.
1: Ma.
2: Muoviti.
1: Ma.
2: È rosso? No.
1: Ma.
2: È giallo. Ma. È verde. Ma. No, beh, non. No. L'emozione no, se no Mario Venuti si arrabbia. No. No, no. Sta scadendo. Sta scadendo.
1: Tempo scaduto. Questa sera RSI La 1 alle 21:30.

0: Uomini in forma.
1: Manifold vuol dire uomini in forma. In che lingua?
0: È slang australiano.
1: E immaginavo, si sentiva che.
0: Io sono stato in Australia un annetto,
1: Un annetto? Quando?
0: Beh, era il 93, poi sono dovuto tornare perché non riuscivo a Perth.
1: A Perth?
0: Non riuscivo a comunicare. Perché sono dovuto tornare.
1: E lì che devi imparare
0: non
1: lo slang.
0: Riuscivo.
1: Ma scusa, non hai detto che conosci lo slang?
0: Ho imparato due o tre cose, però mi guardavano male. Non mi ero innamorato di una ragazza.
1: Ma che eri a Perth?
0: Ero a Perth.
1: Vabbè, un saluto agli amici di Perth, perché domani torneremo, se vi va, e ci ritroverete qua alle 17 insieme. Per un'altra volta, da Herbert Cioffi.
0: Era Griso.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.
1: Va bene.
0: Secondo me era buono. Vuoi fare un energico?
1: Un energico?
0: Un po' più così, che saltellante?
1: Un po' più saltellante.
0: Vai.
1: Torniamo domani, ragazzi. Siateci dalle 17, perché ci fa sempre un sacco piacere. Saluto tutti quelli che ci hanno scritto al nostro numero WhatsApp. Da Herbert Cioffi.
0: No, tutti quelli che hai gli altri non li saluti.
1: È vero.
0: No,
1: hai ragione.
0: Dai, no.
1: Provaci tu.
0: Vai.
1: Con l'energia giusta,
0: Sì. Ciao ragazzi, ripetiamo l'operazione domani a partire dalle 17.
1: Le ragazze.
0: È vero.
1: Vedi, hanno ragione quando dicono che sei un sessista, vedi?
0: E allora domani da un sessista e da Criso ci ritroviamo domani. Siateci, vi prego. Ciao.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dalla storia.

0: Buonasera, sono le 19:01. Allora, uno sguardo alle previsioni fino a stasera. Al sud, nuvolosità estesa sul sopracenere, schiarite sul sottocenere. Andiamo subito però alla giornata di domani. Dunque, al sud sarà una giornata nuvolosa, ma per lo più asciutta. Al nord, nuvoloso con tratti precipitazioni. Nella Svizzera centro-orientale, al mattino, ancora schiarite. Arriviamo alle temperature. Al sud saranno comprese tra 14 e 22 gradi, al nord a 12.
1: Il traffico con Vetreria Beffa, artigiani del vetro nell'architettura e nel design. Vetreria-beffa.com.
0: E sulla 2 rallentamenti tra Lugano Nord e Bissone in direzione di Mendrisio, traffico congestionato anche tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Infine, per quanto concerne i cantieri, ricordiamo che questa notte la galleria del San Gottardo resterà chiusa in entrambe le direzioni dalle 20 alle 5.
2: 3 News.
3: Il Canton Ticino prevede cifre rosse pari a 98,5 milioni di franchi per i conti del prossimo anno. Oggi il Consiglio di Stato ha espresso però particolari preoccupazioni sugli anni a venire, quando si farà sentire il peso della riforma federale EFAS e dell'abolizione del valore locativo, soprattutto delle iniziative cantonali sulla cassa malati. Nei prossimi anni il deficit dovrebbe superare infatti i 400 milioni di franchi. Camere federali, dal 2031 anche i camion a propulsione elettrica dovranno versare la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni. Le due ali del Parlamento hanno appianato le ultime divergenze. Un passo importante che segue la linea del Consiglio federale, seppur posticipando di qualche anno l'entrata in vigore. Il testo è ora pronto per le votazioni finali. Infine, sono oltre 112.000 le firme raccolte a sostegno dell'iniziativa per un congedo familiare promossa da diversi partiti e organizzazioni sindacali e consegnate nel primo pomeriggio alla Cancelleria federale a Berna. Ne dà notizia il sindacato ticinese OCST, che esprime soddisfazione per il risultato raggiunto a sostegno di un congedo di 18 settimane per ciascun genitore, madre e padre, alla nascita di un figlio.
2: Rete 3 Sport.
4: Buonasera da Omar Meshal. Partiamo dal calcio, perché il comitato centrale dell'associazione svizzera ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza della FIFA, e questo ritirando dunque il sostegno annunciato nel mese di giugno. Decisione che nasce da gravi perplessità su governance e trasparenza legate a due eventi recenti: la cancellazione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun all'ultimo mondiale dopo un presunto contatto telefonico tra Donald Trump e lo stesso Infantino, ed il progetto di cedere quote dei mondiali a investitori privati vicini all'ambiente presidenziale statunitense. Hockey su ghiaccio ora, con il campionato spezzatino che vede stasera in pista unicamente il derby delle 19:45 Losanna-Ginevra. Servette, che al termine del confronto avrà ben tre partite in più rispetto a Zugo, Berna e Lugano. L'esordio ora in Finlandia nella seconda tappa dell'Euro Hockey Tour per la nazionale svizzera femminile, battuta 5-0 dalla Svezia. In pista anche la debuttante ticinese D'Alessi, affiancata dalle rodate Vallario e Gaberel. Tennis, Novak Djokovic ha ritrovato la vittoria dopo quasi tre mesi, imponendosi nel primo turno del torneo di Pechino 6-3-7-6 sul portoghese Borges. Basket infine, seconda giornata del massimo campionato svizzero, alle 19:30 Massagno più Losanna, mentre il Lugano è impegnato a Neuchâtel contro l'Union.

0: E allora buonasera mondo.
1: Caffè Suare, la tua serata su Rete 3.
0: Che emozione risentire questa sigla che non ascoltavo da un po' di tempo in realtà, qui in diretta dallo studio. Poi l'ho sentita nei giorni scorsi con Laila che saluto, che sarà in conduzione separata con me all'interno di questa fascia di Caffè Suare durante la settimana. Allora, Simona Rodesino al microfono, sarò con voi per un paio d'ore in questo ambiente serale, in questa bolla serale dalle 19 alle 21. Adesso mi devo un po' ricalibrare perché quest'estate forse mi avete sentita più durante il pomeriggio serata, e adesso devo rientrare in questa dimensione che devo dire però mi appartiene. Mi trovo bene in questa fascia oraria. Anche la sera poi ci sono gli aficionados del nostro baretto serale che stanno già scrivendo. Buonasera a voi, adesso poi vi rispondo a tutti quanti. Luca, Pachito, poi abbiamo Silvia, grazie, buonasera anche a voi, e poi chattiamo un attimo perché dobbiamo un po', come dire, aggiornarci su cosa è successo quest'estate. Naturalmente, e si viva. Si parte con Shakira e Rihanna, Can't Remember to Forget You.

La voce di Shakira e Rihanna con Can't Remember to Forget You su Rete 3, 19:13. Allora, ancora buonasera da parte mia. Devo abituarmi a dire buonasera perché ero abituata al buon pomeriggio, buongiorno. Adesso torniamo giustamente all'orario serale, il nostro caffè soirée, il nostro bar dove incontrarci in questo orario fino alle 21 ha ufficialmente riaperto. Come dicevo prima, sono super felice di ritrovarmi in questa fascia con voi, per chi già ci ascoltava dall'anno scorso, e quindi gli aficionados che erano abituati a sintonizzarsi e a connettersi su Rete 3 a quest'ora, e poi anche a tutte le persone che invece ci scopriranno, forse, perché no, nel corso delle prossime settimane, dei prossimi mesi, o forse proprio oggi. Quindi non lo so, proprio tu, non lo so come possiamo chiamarti, Gianluca, hai acceso la radio proprio in questo momento, hai scelto Rete 3, beh, benvenuto, perché questa è l'ora in cui si parla di musica, ma non solo. Partiamo con un altro pezzo tutto al femminile. Abbiamo sentito la voce di Shakira con Rihanna, adesso andiamo sulla musica italiana, ascoltiamo Annalisa insieme a Madame, che cantano insieme un pezzo che si chiama Amica, la loro prima collaborazione tra l'altro, ed è una nuova versione del brano contenuto nell'album di Annalisa, Ma io sono fuoco, un brano che assume una nuova veste, così indossa un altro vestito, un po' diverso appunto da prima, mantenendo comunque la sua anima. Si tratta di un dialogo con un'amica che si cerca anche nel momento del bisogno. Allora, Annalisa e Madame con Amica.

0: Annalisa e Madame con Amica, state ascoltando Rete 3, la voce di Simona Rodesino. Allora, questa canzone parla di amicizia, vabbè, si chiama Amica, quindi insomma già dal titolo e poi andando anche ad ascoltare il testo e naturalmente un po' si capisce. E questa cosa mi ha fatto pensare anche, a parte a un paio di articoli che ho letto di recente, ma anche grazie a qualche discorso, qualche chiacchiera fatta con colleghi amici, a quel tema che è un po' divisivo a volte, e si tratta dell'amicizia con persone molto più grandi o più piccole di noi, o più grandi e più piccole di noi, anche di poco, insomma, perché può capitare nella vita di incontrare delle persone con cui andiamo molto d'accordo, ci sentiamo a nostro agio, si instaura un nuovo rapporto di amicizia, ma quella persona forse, non lo so, ha 10 anni in più di noi, 10 anni meno o anche di più, ecco, non sono importanti poi i numeri in realtà, però ci sono diversi vantaggi, leggevo anche nell'avere delle amicizie che si allontanano dalla nostra età, possiamo dire così, non so se voi avete delle esperienze al riguardo. Nel caso il numero è sempre quello, lo ripeto perché non l'avevo ancora detto, mea culpa, è lo 079 873 8073. Avete qualche amicizia che si allontana dalla vostra età ma che considerate veramente preziosa?
1: Caffè Soirée.

accendono mentre sfuma Jungkook con la Cho 7. Avere degli amici più grandi o più piccoli di noi, molto più giovani o molto più âgé, se così vogliamo dire, poi non cristallizziamoci appunto sui numeri, possono essere 10, 5, anche 20 anni. Qual è il valore di avere amicizie intergenerazionali di questo tipo? E questo è il tema di cui stiamo parlando.

è molto prezioso, però le persone di altre età possono fornirci a volte dei punti di vista diversi. Poi è vero che lo scambio funziona se è uno scambio reciproco, non deve diventare uno scambio del tipo mamma bambino, maestro allievo, deve essere comunque sempre alla pari nonostante la differenza d'età, secondo me. Poi un amico più grande forse ha già passato alcune fasi della nostra vita e ci può illuminare, ci può guidare in qualche modo, e un amico più piccolo, un'amica più giovane può portare altri punti di vista, curiosità, interessi, anche modi differenti di leggere il presente di quello che accade. Quindi può essere veramente uno scambio virtuoso. Ecco, ricevo anche alcuni messaggi che leggo e condivido con voi su questo. Dunque, chi mi scrive? Qualcuno mi scrive: beh, ho anche amici di 18 anni, non capisco se più o meno, comunque con 18 anni di differenza. E poi Beppe, buonasera a te, ci scrive: la mia migliore amica è più piccola di me, io ho 27 anni e lei 21, ok? Ma ho anche qualche amico più grande, tipo dei colleghi di lavoro con cui ho legato e siamo diventati amici anche fuori dall'ambiente lavorativo. Beh, vedi, è veramente possibile. Totale, io sono fan, non c'è un limite in realtà. Lo mettiamo noi se ci serve, ma non penso che sia fondamentale, visti anche i messaggi che stanno arrivando. Alla fine l'importante è riuscire a condividere questa vita nel modo più bello possibile, se possibile naturalmente, che sia sempre una good life, come cantano i One Republic.

Stiamo ascoltando Ray Dalton su Rete 3 con la sua Blood Running. Lui è un cantante e cantautore statunitense che arriva dalla California e già voce anche di successi mondiali come la canzone Can't Hold Us di Macklemore. E devo dire che in chat stanno arrivando solo messaggi diciamo positivi, di esperienze positive di tutti voi, insomma, chi sta scrivendo, che hanno amicizie, avete delle amicizie anche lontane dalla vostra età, non parliamo di un paio d'anni ma con un divario più grande, più ampio, insomma 10, 15, 20 anni, qualcuno mi scrive perché no, e tutti diciamo sottolineate in realtà dei lati molto edificanti, poi positivi, di queste amicizie diverse. Qualcuno mi scrive, allora andiamo a leggere i messaggi. Per esempio Johnny mi dice: perché no, io ho una cara amica più giovane di 15 anni, uscire con lei a volte mi aiuta a pensare ad altro, a uscire dal solito discorso che ho con la mia cerca di amici che vanno sempre su famiglia, cose da pianificare eccetera, ok, più giovane, quindi magari ti dà degli altri spunti diversi. Poi ricordiamolo, fondamentale anche avere amicizie più vicine alla nostra età, così da avere scambi magari con esperienze più simili, però ecco, vedete, questo è un punto sicuramente positivo da questa parte, ecco, da questo lato. E poi un altro messaggio mi dice: per me è difficile pensare di avere un amico di 20 anni più giovane, ecco, vedete qua una prospettiva diversa, io ne ho 50, lo vedrei quasi come un nipote o un figlio, non ci capiremmo davvero, penso. Ecco, qua abbiamo uno sguardo diverso, troppo a differenza d'età, secondo te non dà luogo a amicizie? Può dipendere un po', secondo me, anche dalle esperienze. Personalmente invece lo trovo veramente super arricchente.

0: Christmas.
1: Se non si fosse capito, questa canzone si chiama Miss Italia di Dito nella Piaga. Cambiamo genere, su Rete 3 arriva Willy Peyote, rapper torinese. Questa canzone si chiama Non c'è di che.
2: Scrivo a notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: di Taltrov su Rete 3 con Yusubi per la musica svizzera, giovane cantautore zurighese. E qui nel nostro salotto serale, nel nostro meraviglioso caffè soirée, stiamo parlando di amicizie di età diverse con persone, magari abbiamo un'amicizia con persone lontane dalla nostra età, più grandi o più piccoli. Vi faccio sentire un messaggio che arriva in questo momento.
1: Ciao, io ho una testimonianza Buonasera. Un po' particolare, per il semplice motivo che i miei genitori qualche anno ormai che non ci sono più, ne avrebbero 94, mio padre 88, mia mamma. Però ci sono ancora in giro tanti cosiddetti amici di famiglia, perché avevano quel 15-20 anni in meno. Io quando ero piccolo, quindi mi ha visto crescere, non mi rendevo conto della differenza di età, però effettivamente adesso che non ci sono più vedo questo, e chiaramente perché probabilmente i miei genitori erano uno spirito piuttosto giovanile, piuttosto brillante, quindi certo, non c'era problema a comunicare con chi era più giovane e averli anche come amici. Infatti penso che sia genetica, perché la mia amichetta ha 31 anni meno di me, quindi purtroppo credo che sia proprio una questione di attitudine per essere predisposti a stare con chi è più distante con l'età. Saluti.
0: Grazie Pietro per questo bel messaggio che ho condiviso, che racconta un bel modo di avere amicizie di età diverse.

dall'album How to Heal, come guarire, pubblicato il 4 settembre, quindi appena uscito. Abbiamo ascoltato Stress e Linda Ellis con You, e se qualcuno se lo fosse perso, insomma, il Caffè Suore, il nostro bar serale, ha ufficialmente riaperto le porte, spalancate ogni giorno della settimana dal lunedì al venerdì. Troverete o me oppure la mia collega Laila Brendinger in conduzione separata dalle 19 alle 21, e devo dire che vi siete scatenati parecchio in chat allo 079 873 8073 su questo tema delle amicizie intergenerazionali, delle amicizie più grandi o più piccole di noi, più giovani, e la maggior parte sembra tendere a comunque sostenere questo tipo di amicizie. Poi è vero, come qualcuno sottolinea, Silvia se non sbaglio, quando si è molto piccoli alcuni anni di differenza, insomma, suonano tanti. Quando si diventa un po' più grandi invece questa differenza di età sembra scomparire. Certo, quindi parliamo di amicizie intergenerazionali, però dopo una certa età, alla fine, perché poi quando si è molto giovani piccoli, insomma, cambia tanto. Anche 2 anni di differenza ci sembrano tantissimi, no? E adesso arriva in Liga con la sua voce roca, conturbante, e ci dice che eri bellissima, lasciatelo dire.

Halle Farben con René Miller su Rete 3 con Body Talk, DJ di Berlino classe 85. E mentre ascolto questo pezzo mi viene in mente una cosa. Una volta mentre annunciavo un pezzo un po' così, simile a questo, un po' clubbing, ho detto sul finale una cosa che non aveva senso. Volevo dire sul volume, ecco, sul volume ho annunciato il pezzo, forse mi sembra fosse David Guetta, sul volume, invece di dire così ho detto sulle mani, che in realtà non ha nessun senso sulle mani, perché non è che sono la DJ in un club e comunque sulle mani magari giustamente qualcuno ci ascolta guidando e quindi non ci sta, o cucinando, facendo altro, e io me ne esco con sulle mani. Solo che poi il pezzo è partito e mi sembra che poi c'erano i saluti, insomma allora la fascia insieme era finita e quindi non ho più detto nulla, lo dico retroattivamente, forse un mese dopo. Sulle mani, Simo, evitate di dirlo perché non ha nessun senso, però penso che fossi presa veramente così da questo sound, da questa musica. Vabbè, dai ragazzi, sono quasi le 20, la prima ora di Caffè Soirée, nuova stagione, prima puntata per me, è veramente volata. Tiffany Harris con Vertigo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buonasera, sono le 20. State ascoltando Rete 3, siete su Caffè Soirè e io sono Simona Rodesino. E lei chi è? Lei è Billie Eilish. Inauguriamo così questa seconda ora insieme. Mi stavo arrotolando con le R. Questa è l'intramontabile Bad Guy.

Billie Eilish con Bad Guy sulle mani, no, sul volume, basta con sulle mani. Questa canzone veramente mi dà una carica. E allora le 20.03, ben ritrovati e ben ritrovate. Buonasera, siamo all'interno del nostro bar serale Caffè Soirée. Sarò con voi ancora per un'oretta, sì, fino alle 21, sto guardando l'ora, 20.03, fino alle 21, se vi va. Ci siamo. Adesso passiamo da un'artista a un'altra artista. Lei è Miley Cyrus, che è uscita da poco con il suo nuovo album, si chiama Buzz Persuaded, è uscito il 18 settembre, ma non dovrei più chiamarla Miley Cyrus in realtà, perché lei ha deciso, come ho già raccontato una volta appunto in occasione dell'uscita di questo album, ha deciso di cambiare nome d'arte e di chiamarsi solamente Miley. Quindi da d'ora in poi la chiameremo Miley, ecco, dovremmo fare questo passaggio. Ha anche cambiato il suo nome su Instagram, sul sito, insomma ci sono delle differenze rispetto a prima. È uscita con questo decimo album in studio dopo poco più di un anno dal precedente lavoro Something Beautiful, e ci troviamo dentro tante cose diverse. Poi leggevo diversi articoli anche su come questo album sia un po' divisivo, c'è chi lo ama e chi non tanto. Ecco, noi ascoltiamo la canzone omonima proprio tratta da questo nuovo album, Buzz Persuaded, lei è Miley.

Hard Knock Live, Jay-Z, un pezzo che usciva nel 1998. E allora, no, rido, sorrido, perché in realtà c'è chi mi scrive in chat che sta facendo un apero lungo e non dico il nome in caso tu non voglia. Penso sia stato divertente, da quello che intuisco da questi messaggi. E allora, tra l'altro, stavo pensando a un tema che poi, allora, facciamo così, un tema che non mi piace tantissimo, perché in realtà chi mi conosce lo sa benissimo, una frase che non mi sentirete mai dire è: l'estate è finita, mai, perché è una cosa proprio che mi viene contro. Poi in realtà lo so, naturalmente ne sono consapevole, so che è così, ma anche quando qualcun altro lo dice così mi dà un po' fastidio, così faccio finta di non sentire. Beh, seriamente però, facendo i seri, per diversi motivi molti di noi non vedevano l'ora, ecco, che finisse l'estate quest'anno, ma in ogni caso io ho questo spirito molto legato alle sensazioni legate all'estate, legato insomma, doppio verbo, ma ci siamo intesi. È una dimensione che mi aggrada molto, in cui navigo proprio, è il mio mondo. Non sono certo l'unica, però so che molti di noi e di voi non sono d'accordo in realtà. Però questa è una frase che non mi sentirete dire. Però stavo pensando che diverse persone stanno salutando questa stagione, tra virgolette salutando, in modi diversi, no? E dando il benvenuto all'autunno anche con grande gioia, parlando con amici e colleghi. E in ogni caso, appunto, si parla di fare un saluto e dare il benvenuto a un'altra stagione, e ognuno ha un po' il suo metodo, no? C'è chi, come me, imperterrita fino all'ultimo cerca di prendere il sole, ancora fare il bagno perché in realtà le temperature ancora lo permettono, godersi questo caldo leggendo un romanzo, magari al sole bevendo un caffè, anche se è possibile andando al lago vicino a qualche fonte d'acqua, ecco, chi ha la piscina, io no, però in ogni caso. E c'è chi invece è già in modalità completa autunno, quindi non lo so, calda arrosta e castagne, un bel vin chaud e ciao estate, non importa, ognuno ha il suo modo di salutare. Non so se il vostro è più allineato al mio oppure completamente all'opposto. Intanto che i vostri messaggi arrivano allo 079 873 8073, se vi va, arriva adesso Elea con Per te, dal suo album di debutto Pixel, uscito il 10 ottobre dell'anno scorso. È passato praticamente un anno. Elea, Per te.

0: sai. Elia, con per te su Rete 3 alle 20 e 15 siamo all'interno del nostro caffè soirée. Insomma, forse giustamente qualcuno, Luca, mi fa notare in chat: hai appena detto che la frase che non direi mai nella vita è l'estate finita, e poi l'hai già detta due volte. Ma come, io non ci credo, devo andare a riascoltarmi, Luca, perché è impossibile. Vedo che mi hai mandato una nota vocale, forse sono proprio io che faccio quello che ho appena detto, che non avrei mai fatto. Però sì, mi sono forse un po' persa nello spiegare i vari concetti, ma facciamo finta che non l'ho detta io, ma stavo riportando una frase detta da qualcun altro. In ogni caso, abbiamo Agostino, che in realtà la pensa un po' come me, non se la sente di dare il benvenuto a una nuova stagione. E quindi che cosa facciamo? Ago, dimmi un po'.
1: Ciao Rete 3.
0: Hey.
1: Ah, che bello, domani è già 31 luglio.
0: Eh sì, 31 luglio domani, crediamoci fino in fondo, neghiamo fino in fondo, noi amanti dell'estate, negazionisti fino alla fine, ma in realtà sì, ne siamo consapevoli. Forse, adesso arriva meglio con un pezzo uscito nel 2008 su Rete 3, si chiama Miss Independent.

0: Neo Miss Independent. Allora Luca, dobbiamo parlare un attimo, perché noi siamo sempre andati d'accordo, beh, in chat naturalmente, però non oggi te lo dico, perché tu mi dici questa cosa.
1: Io sono assolutamente da autunno, inverno e primavera, l'estate proprio no.
0: No, abolito. Per me.
1: Bello potersi coprire quando fa freddo.
0: No,
1: poi anche lo stile che puoi cambiare con tutti i vestiti che ci sono per l'inverno, per l'autunno, c'è d'estate. Sì, ci sono i vestitini corti, ma poi è pelle, quindi. Niente stile.
0: Guarda, posso dire, non mi hai convinto Luca, non mi hai convinto. È bello avere opinioni diverse in questo caso, gusti diversi, ma che sbattia d'inverno, poi quando magari esci, piove, ti bagni i calzini, poi sei tutto sudato perché hai troppi strati, arrivi, devi togliere, mettere. No, l'estate ti permette di andare leggero, di andare leggera. E poi, ecco, chiaramente lati positivi e negativi, ecco, non voglio dire ovvietà e banalità, però se parliamo di outfit, quindi di abbigliamento, mi trovi nel settore abbigliamento leggero preferito. Poi devo dire che ultimamente, deve essere una cosa legata al tempo che trascorre e che passa, sto apprezzando sempre di più l'autunno, perché ha un fascino particolare e non l'avrei detto, dei colori incredibili. Stromae adesso con Fils de Joie.

0: La voce di Ariana Grande su Rete 3 con Kiss Me, brano tratto dal suo ultimo album, si chiama Pearl, uscito quest'estate, era il 31 luglio di quest'estate per l'esattezza. Ma adesso su Rete 3 si continua naturalmente a parlare di un sacco di cose, ma arriva Sfera e Basta, che è uscito con un pezzo, forse posso definirlo inaspettato da parte sua, un pezzo nuovo pubblicato il 25 settembre, quindi è trascorso qualche giorno dopo aver annunciato anche l'uscita del suo nuovo album che si chiamerà Puro Sangue. Uscirà l'11 dicembre di quest'anno, quindi poco prima di Natale Sfera uscirà con questo album e ha iniziato a, diciamo, anticipare questo suo nuovo progetto con un brano che si chiama Lontano. Parla di tante cose, prima di tutto è diverso, ecco, forse un po' diverso dal solito Sfera e Basta a cui molti di noi erano abituati. È un brano molto personale, molto, molto anche dalle sonorità ballad, e parla del prezzo un po' della fama, se così vogliamo dire. Non è sicuramente un tema nuovo, è stato affrontato più volte da diversi artisti, ma anche da lui stesso in passato, adesso chiaramente ha qualche anno in più, quindi lo vive anche, lo racconta in modo diverso. Parla di successo, del prezzo del successo, come dicevo, della fama, anche di solitudine, anche di persone perse lungo il percorso. Ascoltiamo quindi Sfera e Basta con Lontano.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me.

e tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

Caffè Soirée.

7070 Bombay Street su Rete 3 con Somehow, un singolo uscito da poco il 25 settembre. Ascoltando questa band appunto svizzera, mi sono ricordata di quando li ho visti dal vivo, ecco, trascorso qualche anno. Non voglio contare, definire quanti anni, però li avevo sentiti a Losanna in concerto con degli amici e ricordo che erano molto coinvolgenti in questo show, sicuramente sì, quello è il mio ricordo, quindi bene così. Poi non ho più avuto modo negli anni, se non sbaglio, di riascoltarli, ma quel concerto mi era rimasto impresso con anche le hit di quel momento. Chiaramente non c'era questa nuova canzone dei 7070 Bombay Street, Somehow, perché come detto è appena uscita. Allora in chat tra l'altro c'è Pietro che mi manda un messaggio e mi dice: perché non mi dedichi la canzone L'estate sta finendo? Sapendo quanto io odi questa frase, non lo farò Pietro, te ne dedico un'altra. Che cosa sarò? Andiamo a scoprire. Ah, sono i Tiro Mancino, Vento del Sud. Ok, lasciamoci trasportare.

tiro mancino vento della Sud e sembrava una canzone messa lì apposta per rispondere a Pietro che mi diceva dai metti un brano sull'estate che sta finendo. Io mi sono rifiutata perché non è una cosa che mi fa tanto piacere, e questa canzone reca in sé questo ritornello che dice ferma l'estate nel cielo se puoi, rubala al tempo solo per noi, e sembrava proprio fatta apposta, calzante, giuro che non ho fatto apposta, però mi ha dato la leggerezza giusta, ecco, mi è piaciuta molto questa canzone dei Tiro Mancino uscita nel 2019. Allora alle 20:40 il nostro caffè soirée è ancora aperto per un po', poi dalle 21, lo ricordo, lascerò il microfono a Radio Monnezza, DJ Monnezza, che ci accompagnerà per il resto di questa serata su Rete 3. Adesso però cambiamo genere, dopo questa canzone così leggera arrivano i Ram con Living in New York, vivendo a New York.

Irem con Living in New York su Rete tra le 20 e 45 di questa serata insieme. Allora ancora buonasera amiche e amici, ben ritrovati, ritrovate. Se qualcuno si fosse sintonizzato solo in questo momento, beh, benvenuti e benvenuti. Siete all'interno di Caffè Soirée, che ogni giorno della settimana, da lunedì al venerdì, dalle 19 alle 21, vi tiene compagnia. Potrete trovare me, Simona Rodesin, oppure la mia collega Laila Blendinger. E allora poi stavo guardando il calendario brevemente, perché prima parlavo dell'estate che finisce, insomma l'autunno. Oggi 30 settembre mi sono ritrovata mentalmente a cantare la canzoncina 30 giorni a novembre con aprile, giugno e settembre, per capire se domani fosse il primo ottobre o meno, e mi sono detta: ma com'è possibile che ancora oggi, per ricordarti i giorni del mese, se sono 30 o 31 insomma, devi ancora canticchiare questa canzoncina? Mi ritrovo ancora lì, è abbastanza incredibile, ma è una maniera efficace e è veramente impossibile sbagliare quando canti mentalmente la canzoncina. Poi è vero, mi direte voi, a questo punto dovresti saperlo a memoria, e no, io mi sento di continuare a cantare questa canzoncina. Quindi 30 giorni di 28 ce n'è uno, tutti gli altri sì, spero di non essere l'unica. In ogni caso, abbiamo appena ascoltato questa canzone che si chiamava appunto Living in New York dei Rem, che abbiamo ascoltato in questo momento su Rete 3. E adesso, neanche a farlo apposta, andiamo in un'altra città. Voliamo a Boston con Stella Lefty.

Ragazzi, non sono l'unica, non sono l'unica raga che canta la canzoncina, la filastrocca 30 giorni a novembre con aprile, giugno, settembre, eccetera, per ricordarsi quanto durano i mesi. Non sono l'unica dai vostri messaggi in chat, lo dico così senza vergogna, lo ribadisco, perché no? Poi c'è Pachito che giustamente mi scrive: io ho il trucchetto che sarebbe contare le nocche della mano, però questa cosa, posso dirti, non l'ho mai capita. Mi sembra complicata, forse in realtà è semplicissima, ma non è più semplice canticchiarsi questa bellissima filastrocca. Secondo me chi l'ha creata è un genio, dovrei andare un po' a indagare. Ci ha svoltato la vita totale. Andiamo ad ascoltarci adesso Recount per la musica della Svizzera italiana. Questa è Primary, prima di salutarci.

0: Greek Count Primary su Rete 3, che sfuma in questo momento alle 20:54 sotto la mia voce. E allora è arrivato il momento praticamente quasi dei saluti del congedo. Lo ricordo, dopo di me arriverà Radio Monnezza, DJ Monnezza a intrattenerci e intrattenervi per il resto di questa serata. Io vi ringrazio per esserci state stati in questa mia prima appunto puntata della nuova stagione di Caffè Soirée, il bar che, se vi va, ritroverete sempre ogni sera a partire dalle 19. Io ci sono anche domani, se non avete niente da fare oppure state facendo qualcosa, avete voglia di avere un po' di compagnia, ecco, Caffè Soirée naturalmente c'è, è presente. E allora, visto che ho passato praticamente questa puntata, almeno la seconda parte della puntata, a idolatrare l'estate, mi sembra giusto chiudere così con una frase che descriva anche tutta la bellezza e la meraviglia dell'autunno, perché molti di voi giustamente mi hanno scritto che è meraviglioso e lo apprezzano tantissimo. Allora, una buona serata a tutti voi da Simona Rodesino, è tutto, vi lascio con questo pensiero per la notte.
1: Un pensiero per la notte.
0: Finché ci sarà l'autunno, non avrò abbastanza mani, tele e colori per dipingere la bellezza che vedo. Vincent van Gogh.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
2: Radio Monnezza.
3: Memo ma.
4: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
5: bellissimo pubblico.

0: Eu, bro, fra, sista, zia, frate baluardo.
1: Forse non lo sai,
0: ma quasi quasi mi metto a piangere lacrime amare dopo aver saputo che nonostante tutto l'impegno dispensato pare che il programmazzo non sia partito abbastanza circo.
2: Circo.
0: Ancora mi chiedo come sia possibile, visto che i Chesterfield Kings, con i loro capelli cotonati e la Guindo Pasley Garage anni 60-70, ma suonato negli 80-90, mi sembra si siano giustamente impegnati in questo senso qua. Tutto ciò ci costringe a pigiare sul pedale del gas circense, ma per forza, ma per vero vero, dobbiamo defarlo. E allora vabbè, dai, pertanto così, ma entriamo diretti nel circo della vita totalo.
3: Diretti nel circo.
0: Della vita totalo. Grazie alla melodia composta a duopo dagli amici di sempre, Primal Scream.

0: il flow, hai il groove anche al rallentì, il nostro amico Mickey Lightfoot, ma comunque sia, l'importante è che sia storto il giusto, come insegna anche Quest da Mad nella sua bella balda a 101 Things to Do.
1: Hey yo, what's up, it's Quest again, speaking of all the niggas out there that got girls, on the real, you better stop hitting them and mistreating them and neglecting them, cause, yo, no joke, I'll fuck them. Word. Check it.

Senti come stilosa la zona di Frankie, la Frank's Zone, cantata dalla voce dell'altrimenti sempre sgadenatissima amica Coco Jean, alla guida degli stilosi The Tonics. Organo Hammond, lì bello sciallo, lì bello...

0: Senti come butta l'era un bel blusato.
1: Col batti batti le manine che arriva il papà.
0: James Leg, sempre l'ercio il giusto però. E soprattutto sempre giusto per buttarci tra le rive del delta del blusazzo che piace, che ci piace alla gente, che piace, che piace alla gente.
2: Bella, gente, bella, alla gente vera, vera, alla gente, gente,
0: alla gente che si compra i dischi del chitarrazzo scrauso, amico di tutti, C6 Steve.

0: una gallina e una papà, una palestra.
1: Radio Monnezza.
0: Da per gente, inizia la

Citano allegramente i Clash di Sandinista, nello specifico la Police on My Back, coverazza che i Clash ciularono bellamente agli Equals dell'al tempo Suppa Giovane Suppa Suppa Eddie Grant. I Clash, quelli che nel triplo album passato alla storia anche per essere stato venduto al prezzo di uno, cosa rara nel mondo squalo della discografia, perché contenente pezzardoni sfancheggiosi tipo Lightning Strikes.

0: Radio Monnezza.
1: Balliamo, scendiamo in pista, andiamo a ballare, lasciamoci andare.
2: Lascialo un bacio, metto di cornuto a mio figlio.

0: C'è di tutto e di più in questa melodia berciata al giusto dal sempre motivato Mick Patton, qui tra le fila della band del sassofonista John Zorn.
1: Ma dai, ma c'è anche l'organetto.
0: Sì, l'organetto suonato dalle zampe di Joe Medeschi. Questo Joe Medeschi, questo qua a smanettare con un DJ motivatissimo che gli screccia anche l'anima degli mortacci sua sulle note di questa Swamp Road.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Memo ma.
3: E vi avverto che se ne consiglia la visione ad un
4: bellissimo pubblico.

0: Fucking life psycho.
1: I bei tempi belli belli dei Buia Tribe. I bei tempi del tempo che fu e del tempo che non ritorna. Quelli dove la gente bella, la gente vera, la gente giovane, hardcore zoppava nel mosh pit alla selvaggia, sderenandosi però al meglio. Il tempo delle danze dinoccolate dove volavano arti all'allegro sbando.
2: E tutti belli balli, balli, belli, belli. Tutti belli, balli, balli, belli, belli.
1: Mostrati nella loro top stiloseria top nel video della step down dei Sick of It All. Sì. Ci sono tutte le liete movenze sciorinate sotto il palco dai ribaldi amici delle sonorità pancherecce con la rogna. Quindi il classic New York style, il gorilla, il lawnmower, il windmill, la versione californiana del classic New York style, il picking up change, il pizza maker, l'emo style, il creepy crawly e la suprema montagna umana conosciuta anche con il nome di Glorious Pylon.
2: Certo, se balli solo sulle note della song di Anna Pepe,
1: probabile che tutto questo non ti dica niente, ma sono stili danzerecci che ogni vero punk rocker maggiorato conosce. E se non li conosci, li conosci ora, cantati dai Sick of It All.

Pazzarelli, questi amici scandinavi in giro con il nome di Simulacrum, artefici modificati di questa formula di protometallo progressive che piace ai giovani dai lunghi capelli, ma anche a quelli che i lunghi capelli ce li avevano tipo 40 anni fa e oggi hanno la testa a lampada. Ma vabbè, bro, frate che pare una lampada dell'IKEA. Cosa ci vuoi fare? Ormai la vita è così. Anche se abbiamo le teste carciofate, mica vuol dire che non possiamo più apprezzare le cose sgambel giusto. Le cose come quelle che da un quarantennio buono ci propina l'amico sbobinato Julian Cope.

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

0: ma il titolo del pezzardo Angela Secret, offertoci dai Disarms Are Snake, ma non sembra tipo il titolo di una serie TV?
1: Sembra, ma non lo è.
0: Ma non lo è. Peccato per loro che fosse stato così, oggi non sarebbero vestiti come barboni, ma stilosi come la gente bella, la gente che fa l'aperitivo onde l'ha sempre baciata dagli dèi della ricchezza immensa metropoli di cosmica bellezza Lugano Lugano. Vabbè, peccato per loro. Mentre invece proprio si ritrovarono a guadagnare tanti piccioli perché la loro song divenne colonna sonora proprio di una serie TV di zuppa successo, zuppa zuppa, ma tipo lo spin-off di Breaking Bad, conosciuto nel mondo rotondo che gira, che mai si fermerà, con il titolazzo di Better Call Saul. E loro, bro, i Little Berry.

0: Radio Monnezza.
1: Dai, canta con me.
2: La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Aetta, babuè, venimo, ma...
4: Ne?
5: Aetta.

0: passati dall'essere un fenomeno dell'underground metropolitano newyorkese, o meglio proprio dei marciapiedi della metro della Grande Mela, i tre gaglioffi dei Too Many Zoos oggi incidono con tanti amici del rap e non solo, chiamati poi pure a gran voce e con giusto dispendio di piccioli a partecipare a festival jazz in tutto il globo.
1: A Magaro!
0: Pure ritrovandosi a calcare lo stesso palco calcato da quella conclamata leggenda di Massio Parker, il band leader del gruppo che per decadi accompagnò la leggenda di James Brown.

Vabbè, ma che te lo dico a fare? Che gli Infectious Grooves sono stati forse il primo supergruppo del mondo crossover. Che te lo dico a fare? Visto che avevano dentro il bassista dei Metallica, Robert Trujillo, il batterista dei Jane's Addiction e gente dei Suicidal Tendency, ad imbastire il funk metallo di forma maggiorata, come dimostrato bellamente da questa Violent and Funky. Gruppazzo seminale tanto quanto lo furono per il mondo black rock di Potenza gli alfieri rastamani dell'hardcore punk di Washington, Bad Brains.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Benvenuti, bentornati, il programma sulla della Svizzera italiana che mette al centro la musica, mette al centro i protagonisti, chi la fa, chi la scrive, chi la canta e chi la suona. Vi ricordo in diretta tutti i sabati tra le 15 e le 16, in replica il mercoledì alle 23, saluto tutti i mercolediani. E poi il podcast e il vodcast di Local Heroes, quindi semplicemente entrando nel nostro sito internet rsi.ch o cercandolo direttamente da qualche motore di ricerca, Local Heroes Podcast, ci sarà la possibilità del riascolto 7 su 7, 24 ore al giorno, quando vorrete e in qualsiasi momento. State zappando l'orto, è un'ottima occasione per riascoltare una puntata di Local Heroes, perché no? Siete invece comodi su un divano? Allora, magari andate a vedervi la puntata di sabato scorso, cercate il podcast con Marcelo, che era qua, rapper old school, ci raccontava di beat, di rabbia e di quello che appunto un artista può mettere in una canzone. L'ospite ve l'ho già annunciato oggi, ve lo presento tra poco, è qua con la chitarra, quindi come capita spesso Local Heroes, è un momento anche di live music. Prima però, prima di iniziare a tartassarlo con le domande, ne ho scritte una ventina, dopo in realtà non le leggo mai. Mi piace iniziare la chiacchierata e vedere in che modo va. Partiamo con un singolo di debutto. Sapete che Local Heroes è sì la chiacchierata con l'ospite, ma è anche un aggiornamento su quello che succede nelle settimane precedenti all'emissione, quindi cosa è successo ieri. Beh, ieri sono usciti almeno 3 dischi nuovi nella Svizzera italiana, e uno in particolare è un singolo di debutto di un misterioso artista. Il nickname è Circe, ma chi è Circe? Tutti noi abbiamo una personalità, una nostra identità costruita nel tempo che determina e razionalizza le nostre scelte. Circe no, perché Circe non esiste. Non ha passato né volto, non ha una reputazione da difendere. È solo un'entità che a tratti non rappresenta neanche me che scrivo queste parole. Sto leggendo il comunicato stampa di Circe. Però anche se conosco Circe personalmente, a volte la evito. L'idea di poter essere chiunque, di avere un alter ego che esce per me dalla zona del comfort, che prende botte al posto mio, che non ha paura di fallire, mi ha sempre affascinato. Questa è Ma se vuoi di Circe.

artista misterioso, sappiamo solo che si chiama Circe. Questa Ma se vuoi musicalmente è un pattern di pochi accordi con tante figure, fredda ma non cupa, continua a leggere il suo comunicato stampa. L'ho scritta fotografando nella mia mente il lato più mediterraneo della mia città, Lugano, con quel pizzico di malinconia che solo la fine dell'estate sa regalare.

0: Rete 3, ho il piacere di ritrovare Ian Genini. Grazie. Ciao, Ian, saluto. Bentornato. Tu sei già stato qua il 7 marzo del 2026, quindi se tutti i nostri ascoltatori avessero voglia, il piacere di riascoltare il podcast, lo si trova con la tua bella faccia, la chitarra, eccetera, eccetera. Quindi bentornato, la prima domanda è obbligatoria, ma da marzo a oggi hai avuto il tempo di fare qualcosa oltre a scrivere canzoni?
1: Ma ti direi di no, perché sono contentissimo che adesso la mia passione più grande sia gran parte del mio lavoro. E anche con il progetto della Gustav, che l'ultima volta ho detto che era un progetto ticinese, ma è svizzero, mi correggo ora.
0: Sì.
1: E abbiamo fatto un sacco di concerti, abbiamo fatto tutta una tournée di più di 20 date ed è stata un'esperienza fantastica, come ti dicevo prima, che abbiamo suonato a Gurten Festival.
0: Palchi importanti,
1: tanto lavoro, tante prove. E quindi sempre molto impegnato con la musica e poi con il secondo album.
0: Cioè, tu sei uno dei pochi che fa due dischi in un anno, no? Perché appunto a gennaio è uscito Povero Uomo, quindi quando sei arrivato qua a marzo ci presentavi quel disco lì. E invece sei di ritorno con un altro disco, Figli delle sigarette.
1: Esatto, grazie mille per avermi oggi per parlare di
0: questo. E dischi poi, quante tracce hanno i tuoi dischi? Non è che sono degli EP, sono comunque dischi completi.
1: Sì, rientrano nella categoria long play tutti e due e ho proprio questo bisogno di far uscire tutta questa musica. C'è un altro disco in produzione per l'anno prossimo già e è praticamente stato bellissimo, miracoloso riuscire a fare questi due dischi in un anno. Anche lì è stato tipo tanto lavoro e ha ripagato benissimo. Sono contentissimo di... adesso sono 16 tracce già fuori e altre a venire.
0: Ma fantastico, più i concerti, più le tournée, più una tua vita privata, immagino che insomma.
1: Sì, ho fatto, come ti ricordi, sempre la colonia anche quest'estate,
0: certo.
1: Che stavo cercando di lasciare andare per fare più musica, però ho fatto anche due settimane a Zurigo con la colonia. Abbiamo anche lì, ho portato un po' quello che era l'energia dei concerti e le canzoni al mondo della colonia quest'estate.
0: Infatti a marzo eri qua con qualcuno della colonia, supporter, che cantavano. Quindi vuol dire che diverse canzoni sono nate in colonia anche?
1: Anche.
0: O come idea, magari.
1: Sì, anche dopo. Cioè vivi così tante esperienze, così tante emozioni e poi io riesco bene a tradurle in canzoni quando queste esperienze che vivi passano e ti resta questa cosa, è facile tipo trascriverlo in una canzone. Quindi sì, anche Abbracci Nudi che ascolteremo,
0: sì,
1: arriva dal mio primo anno in colonia.
0: Abbracci Nudi del disco vecchio oramai, sì, quello che è uscito, sì, il 19 gennaio di quest'anno, cioè quindi 8 mesi fa, per intendersi. Abbracci Nudi, perché mi hai fatto scegliere di partire con questa? Cosa rappresenta per te questo pezzo?
1: Ma è molto importante e parla di una relazione amorosa molto importante che ti lascia così di stucco quando le cose finiscono, ma anche sono contentissimo perché la canzone che ha avuto più ascolti su Spotify, c'è ancora adesso gente da Roma che l'ascolta. Non so se io posso vedere chi ascolta la musica ed è bellissimo vedere che c'è gente che non conosco che ascolta Abbracci Nudi e che spinge così tanto, ed è un po' il brano di chiusura dei concerti, no? Quel brano che tutti vogliono sentire.
0: Ah, quindi... questa la tiene alla fine. Ma dopo, quando esce, rientra per i bis o...
1: Ma ti dico la tecnica.
0: No, beh, non spoilerarci. No, esatto. Tutto. Quindi ascoltiamo la tua hit. Ian Genini, ospite oggi a Locali Rosa.

0: fossi una signora.
1: Ian Genini.
0: O anche una bella donna.
1: Grazie ancora, Ian, per essere qua.
0: Nudi si espandono pianissimo.
1: Questo quindi faceva parte di, fa parte di Povero Uomo, primo disco che è uscito quest'anno. E a distanza di pochi mesi, appunto, esce Figli delle Sigarette. Cosa cambia tra i due dischi?
2: Figli delle Sigarette, e ho cercato di, sono partito da un'idea e sono andato ad espanderla, è stato tutto molto veloce. E la mia vita intera, che suonerò dopo, quella traccia è nata 2 settimane prima della pubblicazione, l'abbiamo aggiunta così. È stato tutto un flusso molto ben connesso, tutte le canzoni sono entrate molto bene nell'album, hanno trovato connessioni tra loro che io all'inizio non vedevo, ed è stata come una magia riuscire a tirarlo fuori così in fretta. La sonorità è diversa, è tutto più, parte ancora di più dalla chitarra classica e acustica, sì. E cerco di proprio estrapolare tutte le sonorità diverse che puoi estrapolare da una chitarra. Invece di usare piano, tastiere, sintetizzatori, cercavo di espandere sempre di più da lì, dalla chitarra classica.
1: Più essenziale, più focalizzata su, sulle 6 corde.
2: Sì, esatto. E solo con gli strumenti, proprio il minimo necessario per far uscire l'energia del pezzo e non saturarla, sì, con tutti questi strumenti. E quindi sì, cerca di essere a una sonorità più semplice, però al contempo mi è stato detto che è molto complesso l'album e ha molte parti, sempre molte influenze di generi diversi dentro, che quello cerco di farlo sempre. E io sono felicissimo di come ho uscito l'album. Faccio anche questo perché adoro ascoltare queste canzoni e io me le metto in loop tutto il giorno, tutti i giorni, ed è veramente una bellissima sensazione essere.
1: Chi sono Ian, i Figli delle Sigarette? Tu sei un figlio delle sigarette.
2: Esatto, come parlavamo, siamo un po' tutti noi figli delle sigarette. È questo immaginario, questa immagine che mi nasce dal crescere, vedere gli adulti che fumano sempre sigarette, ora sempre meno, però sì, c'è sempre qualcosa che si fuma, tipo le svape così. E prima, quando era quasi ancora più accettato, poi tu mi dicevi che quando tu eri piccolo era ancora di più. E c'è questa cosa dove noi siamo i figli di chi fumava le sigarette, e vedo questo, lo traduco un po' come ci hanno lasciato il mondo le generazioni passate, no? Questa critica che si fa sempre, no? Ci avete rovinato il mondo, ci avete lasciato tutto da aggiustare. Ho cercato di un po' metterlo nel disco e trasformare un po' il siamo figli delle stelle a una cosa un po' più catastrofica di figli delle sigarette.
1: Ah, fantastico. E sei riuscito?
2: Sì, è veramente, il concetto è veramente passato. Poi si collega anche con l'estate, il gesto del fumare, andare al mare. Il disco ha tanti caratteri che ricordano il mare. Mi ispiro tanto a Marco Castello, che fa la stessa cosa, ma anche Lucio Dalla adorava il mare, sai?
1: Sì.
2: E per esempio c'è Sapori di Mare, che è quella
1: dopo
2: cosa
1: ce l'ascoltiamo anche,
2: che ti resta un po' quando
1: che non è la cover di Gino Paoli.
2: No,
1: ok. Esatto, no, ci poteva stare.
2: Mi ha prestato il titolo.
1: Ma capita che scrivi un pezzo che dopo lo cestini perché non ti piace?
2: Ma questa è una bellissima domanda, perché centinaia di pezzi ho cestinato.
1: Ah.
2: Sì, sì. E comunque non pezzi finiti, però tutti i pezzi. Ogni canzone è come se fosse un seme che ti arriva e che nasce, che tu hai. E poi devi crescerlo, devi dargli acqua, devi dargli accordi, un'arrangiatura, tutto. E quando il fiore poi nasce, lì capisci se vale la pena andare avanti o gettarlo via. E quindi molte volte lavori su un sacco di queste idee, di questi semini che ti nascono, finché ti rendi conto che la canzone non poteva andare. Ma poi anche, cioè, dipende tantissimo da cosa sei in quel momento, da chi sei, da cosa vuoi esprimere, da cosa vuoi far passare. Questo tutto dipende da queste cose. E ci sono semi e canzoni che
3: ci puoi lavorare per mesi e non uscirà mai niente, altre che ci lavori per 4 settimane fino a trovare il giusto ritornello, e poi è una delle canzoni migliori che hai mai fatto.
1: Quella di prima che dicevi che è uscita 2 settimane, che l'hai pensata 2 settimane prima di metterla nel disco.
3: Esatto.
1: Quindi
3: esatto.
1: Hanno storie diverse.
3: Questo qui.
1: Hai preso in mano la chitarra? Cosa che ti fai sentire?
3: Sono pronto per presentare Figli delle sigarette.
1: Wow.
3: Che è il primo brano del secondo album.
1: La title track.
3: Yes.
1: Ian Genini, live, Local Heroes.

0: Altra nuova uscita, è uscita ieri ed è disponibile sulle piattaforme digitali. Si intitola In bilico, lei è Anissa. Nuovo capitolo del percorso musicale di Armonia. E noi invece, molto armonico e con anche lui un nuovo capitolo quest'anno, stiamo parlando con Ian Genini. Dicevamo, povero uomo uscito a gennaio e Figli delle sigarette uscito, quando è che è uscito?
1: Il 1 luglio.
0: Ah, quindi sei mesi dopo. È ancora vecchio.
1: Ah, sì, a metà anno è uscito.
0: Mi raccontavi che tu hai realizzato anche il video della title track, quella che ci hai appena fatto sentire. E cosa è successo alla release party?
1: Ho fatto... Sì, è stato bellissimo. Ho fatto un concerto di release al Bar Teatro a Bellinzona e ho proprio chiesto un po' in giro ai bar e loro erano contentissimi di avermi. E con un... mi sono reso conto che dovrò usare di più Instagram, perché con un semplice video su Instagram e il video di Figli delle sigarette, di me che lo suono, è stato visto dalla maggior parte dei giovani che erano lì al bar e al concerto. E quando ho suonato per la prima volta a Bellinzona Figli delle sigarette, tutti la cantavano, tutti la sapevano.
0: Wow, brivido.
1: E, sì, è un'emozione fantastica. Era proprio come avercela fatta, cioè ti dico così, era il Bar Teatro, erano le persone che, cioè comunque conoscevo quasi tutte le facce, però è proprio che la prima volta che suoni un pezzo, che tutti lo cantino, è una magia indescrivibile, e quindi quello mi dà ancora di più il drive per continuare a fare musica. Come la prima volta che ho suonato su un palco, che è stato il momento che ho detto io voglio fare questo per tutta la vita.
0: Te lo ricordi ancora? Quando era?
1: Ero a Bologna e in un bar e scopro all'ultimo che era una jam session, quindi chiunque poteva salire a suonare. E allora sono salito a suonare un blues con la chitarra, mi hanno prestato una chitarra che c'era lì, e sentirsi lì con la gente che condivide questa energia con te, è stato sempre questa emozione che dico. E quando sono sceso da lì ho detto questo è quello che voglio fare per il resto della mia vita, no? E
0: beh, ce la stai facendo.
1: Sì,

0: e cercare di fare qualsiasi cosa per ritrovare quella sensazione ed essere ancora un'altra volta sul palco.
1: Fantastico. Perché non è una band, Ian?
0: Ma ci sono, perché ci sono vantaggi e svantaggi
1: nell'avere
0: la band. E per ora ho ancora il progetto da solista, e dove sul palco suono con una loop station e suono drum pad per fare le batterie.
1: Dai.
0: Piano, voce, chitarra, sono,
1: no,
0: sono
1: one
0: tutto.
1: Man band, one man show band,
0: esatto, perché è facile da portare in giro, è facile organizzare una tournée così, è facile organizzarsi e dire ok, settimana prossima faccio un concerto, perché non hai 5 persone da coordinare. Vorrò avere una band sicuramente in futuro, quando sarò un po' più stabile o magari quando sarò fuori dal Ticino. E però per ora è molto comodo essere una one man band. Il risultato è molto bello, ho investito su questo concept e quindi lo porterò avanti sicuramente per l'anno prossimo, che dopo la residenza che farò allo studio Foce,
1: attenzione,
0: al 5 novembre, perché come
1: cosa succede il 5 novembre?
0: Sono stato selezionato dallo studio Foce per fare 5 giorni lì e preparare un bellissimo concerto che si terrà il 5 novembre di nuovo.
1: Cioè vai giù con la tenda?
0: Sì, sì, dormirò sicuramente a casa di un amico di Colonia Lugano. E poi questo progetto è fatto per lanciare una tournée nel 2027 e quindi sarò in giro per il Ticino, magari anche per la Svizzera, a portare il mio progetto con queste 5 date che saranno disponibili l'anno prossimo, sempre come one man band.
1: Ma com'è che funziona? Cioè c'è una specie di concorso da fare per...
0: Sì, bisogna mandare un dossier, bisogna fare tipo questa application.
1: Sì.
0: E poi dai vari artisti, loro hanno 3 o 6 posti all'anno e poi selezionano in base un po' a tante cose. Anche il fatto di essere un one man band è più facile per organizzare la tournée e quindi è un punto a favore, diciamo, per essere selezionato.
1: Che poi, se penso, è strano, perché tu mi parli tanto di colonie, colonie invece vuol dire tanta gente, no? Tante collaborazioni, tanti punti di vista, no? Perché avere una band sì, potrebbe essere più un fastidio, però potrebbe essere anche dall'altra parte più un consiglio, più un altro punto di vista.
0: Sì, ma certo.
1: Come si conciliano queste due cose?
0: Ma certo, io in sé, sempre con la Gustave, con questo progetto, volevo creare una band, però poi nessuno di questi ragazzi è in Ticino, quindi...
1: Ah, c'è anche questo limite,
0: c'è
1: qua.
0: C'è questo,
1: sì,
0: limite. Purtroppo ci sono fantastici musicisti in Ticino con cui sto scrivendo, con cui sto facendo progetti, però da lì a fare il passo per avere una band richiede più tempo, penso, quindi per ora andrò avanti così. Ma sicuramente, cioè, suonare in una band è anche lì un'altra sensazione, quando hai altre persone con cui avere questa discussione sul palco è più facile raccontare qualsiasi storia che vuoi raccontare, anche...
1: No, ma io non volevo sminuire,
0: no,
1: solo
0: certo,
1: per
0: certo.
1: Capire, ecco.
0: Certo, però tipo sì, entrambe le cose, direi. La mia idea è anche aggiungere una persona alla one man band, poi un'altra persona, poi vedere cosa si fa. Anche al concerto a Lugano ci sarà un invitato speciale che farà un pezzo con me, quindi
1: ecco,
0: tutte queste cose sono bellissime,
1: la direzione,
0: succedono, sì sì. E niente, cioè, sono mega felice della residenza e di poter mettere a punto questo one man band concept e portarlo in giro per il Ticino.
1: Gli Angelini, ascoltiamo Corro Via.

0: Questa è Corrovia, Iangelini, sempre tratta dal secondo e ultimo disco di quest'anno. C'è stato un momento particolare, Ian, di quest'estate che ti sei portato dietro e che potrebbe finire in un brano futuro?
1: Ma sicuro tantissimi momenti che mi porto sempre dietro e memorie bellissime, ma anche cose che dice la gente, io me le scrivo.
0: Sì.
1: Se qualcosa tipo mi rizza i capelli, me lo scrivo giù e poi provo a farci un pezzo. E sono sempre al lavoro, ho scritto un sacco di canzoni nuove. E
0: ce ne hai già pronte altre per un disco ancora?
1: Ne ho già pronte, scritte col testo, bisogna solo andare in studio. Adesso lo studio, che di nuovo ringrazio Patrizio e Alessandro Laloli per il miracoloso lavoro nell'album. Loro sono tipo i miei angeli salvatori che mi aiutano sempre in studio. E ora loro stanno lavorando per aprire il loro studio ufficiale a Gordevio.
0: Ok.
1: E quindi appena sarà tutti i nuovi lavori fatti, ci metteremo.
0: Sarei tu a inaugurarlo.
1: Certamente, certamente. E sì, sono in costante ricerca e creazione. Credo anche che se hai 22 anni e scrivi musica devi avere cose da raccontare, devi vivere esperienze, devi fare cose, e c'è gente che ha già questa cosa. Per esempio stavo guardando il documentario di Fito Páez, che è un artista argentino acclamatissimo, e il documentario è una cosa super interessante. Lo stavo guardando con mia madre, però mi sono scordato cosa stavo dicendo sulla scrittura.
0: E che se sei giovane teoricamente dovresti avere sempre qualcosa,
1: esatto,
0: da raccontare.
1: Questo ragazzo ha perso la madre quando aveva 8 mesi e il padre era sempre triste per la madre, allora è cresciuto con le sue zie, ma poi le zie sono state assassinate quando il ragazzo aveva 22 anni.
0: Era là che...
1: E lì c'hai, è triste dirlo, però hai un passato che ti aiuta a scrivere tantissime cose, ad avere sempre cose da dire. Anche questa cosa che dicevi degli artisti che sono un po' arrabbiati con il mondo, allora hanno bisogno di buttare fuori questa cosa. Così è nato,
0: sì,
1: anche il rap, da avere cose che non ti piacciono,
0: sì,
1: della società e di qualsiasi cosa da dire, avere un microfono per dirle. E quindi cerco sempre di vivere quante più esperienze possibili. Per esempio con la scuola, la Gustave, abbiamo fatto un concerto a Parigi, l'unica data internazionale della tournée, e io sono andato là una settimana, e l'ispirazione che ti arriva da essere in un posto diverso, da vedere gente e da essere semplicemente seduto sul fiume Senna cioè, ho sentito tipo quest'onda di testi e di cose, e poi è come se avessi sempre della musica nella mia testa e ascolto cose e poi bisogna solo scriverle giù. E quindi anche lì prendi materiale, ti scrivi le cose che vedi e poi quando sei a casa prendi questi semini, come dicevamo,
0: sì,
1: prima, che sono le canzoni, e ci lavori sopra. E per esempio ci sono anche pezzi che suonerò in live, che sono già in live, che non sono ancora usciti. Uscirà una canzone con la Gustave che è già stata registrata, abbiamo fatto una live session. E ti dico, tutti questi momenti,
0: Madonna,
1: che ti sto raccontando mi sono rimasti per nuove canzoni. Anche mentre registri una canzone con la Gustave, prima volta per me a fare una live session dove si fa una registrazione dove suonano tutti in contemporanea, e quindi se una persona sbaglia un accordo si rifà tutto il pezzo.
0: Certo. Una bella responsabilità.
1: Esatto. È un'esperienza tosta. E già quello di creare una nuova canzone mi dà esperienze per scrivere su questa cosa. E io sì, ho un po' di rabbia, come dicevamo, alle generazioni anteriori e il fatto dei fili delle sigarette. Quindi cerco sempre di esprimere un po' di quella cosa lì nella musica.
0: Ascoltiamo Sapore di Mare, che l'abbiamo citata prima, e poi ti prepari per un ultimo live prima di salutarci.
1: Yes.
0: Iangelini, 079 873 8073 se volete comunicare con noi.

0: Sapore di mare, Ian Genini. Si scrive: Aymara, sei proprio bravissimo, grazie, vai avanti, sei una stella. E anche un altro WhatsApp è arrivato: troppo bravo Ian, mi sto emozionando tantissimo, davvero un artista completo, un saluto Selene o Selen.
1: Grazie mille col cuore.
0: Hai già preso in mano la chitarra per salutarci, ma io volevo...
1: Certo.
0: Ho acceso il microfono 3 perché è da tutta l'ora che è qua. Ian, non sei venuto da solo oggi. Matteo, benvenuto.
2: Grazie, ciao a tutti.
0: Tu sei qua in qualità di?
2: Beh, sono suo padre, il suo primo fan, e cerco di accompagnarlo e di sostenerlo, perché è bellissimo vedere un figlio che riesce a perseguire i suoi sogni, ed è un'emozione vederlo qua anche da voi. Bellissimo.
0: Sei molto orgoglioso?
2: Sicuramente, orgogliosissimo. Ma poi mi diverto e mi ha fatto anche riscoprire la musica in lingua italiana.
0: Riscoprire? Quindi tu sei o eri un musicista?
2: No, non sono un musicista, okay. No, per nulla, purtroppo. Mi piace moltissimo la musica, però ero prevalentemente orientato sulla musica inglese. E da quando c'è lui che fa musica in italiano, mi ha fatto riscoprire anche artisti tipo anche Lucio Battisti, Dalla.
0: Sì, sì.
2: Bellissimo, è stato veramente interessante.
0: Uno scambio, non l'abbiamo detto, ma tu hai anche la mamma argentina.
1: Sì, come abbiamo parlato l'ultima volta.
0: Sì.
1: E lei adesso sta lavorando, però sì, anche lei supporta sempre, ci sono tutti e due a tutti i concerti.
0: Sì, eh.
1: Sì. Sono anche molto... Io sono orgoglioso della voce di mio padre, mi hanno sempre detto che è proprio una voce da radio, quindi è
0: vero.
1: Interessante che
2: sbagliato mestiere.
0: Sì, ma poi non so, c'è la faccia da commentatore sportivo.
2: Ah, sì.
0: Non so perché.
1: Però sì, ringrazio anche sempre mio padre e mia madre per tutto il supporto, e senza di loro non sarei riuscito a essere qui e a fare niente, un po' come tutti noi.
0: Ma Matteo, qualche volta, no, questa non mi piace Ian, l'hai detto. Questa non mi convince,
2: no,
0: questa strofa
2: no,
0: qua da sistemare.
2: Mi piacciono tutte, mi piace molto ascoltarle, anche quando sono in auto, mi piace ascoltare i suoi dischi. Magari dico qua, magari una solo in più ci starebbe bene, qualche piccolo consiglio, ma per quello che piace a me, però tutte le sue canzoni sono top per me.
0: E Ian, quello che dice il papà, viene preso e viene ascoltato o...
1: Io,
0: già che lo dice il papà, vuol dire che non fa niente.
1: Allora è tosta, perché ogni persona ti dirà qualcosa di diverso.
0: Sì.
1: E quindi devi decidere cosa provare. Io molte volte, se qualcuno mi dà un input su una demo che ho, provo a usare la loro idea e poi decido con le mie orecchie sempre alla fine.
0: Cioè, i consigli li accetti generalmente, o perlomeno cerchi di farlo.
1: Sì, sempre si prova, sempre un consiglio di un'altra persona, un punto di vista diverso è sempre ben accetto. E mi è piaciuta molto la domanda che hai fatto, se c'è mai una canzone alla quale dici no, perché mia madre è così, mia mamma è super onesta.
0: Ok.
1: E se c'è qualcosa che non le piace, dice no, questo fa schifo.
0: Ah, proprio in diretta.
1: Un grandissimo aiuto, per esempio, quando provavo i pezzi a casa prima del concerto, e passava mia madre e mi diceva: Ian, devi cambiare scaletta, cioè qua la gente bellinzona andrà tutta via se fai una canzone così.
0: Te lo diceva in argentino magari?
1: Ah sì, parliamo in spagnolo,
0: okay,
1: a casa.
0: Fantastico.
1: Ed è divertentissimo, e adoro questa onestà che anch'io mi porto sempre con me, ed è bellissimo avere questa cosa in famiglia e questa sì, c'è questa relazione tra di noi.
0: Quindi grazie Matteo per essere venuto. Ultima domanda: c'è un artista vivo o morto col quale nel cassetto dei sogni da aprire ti piacerebbe duettare?
1: Duettare?
0: Averlo come featuring, che potesse avere la sfera di cristallo e...
1: Ma il mio sogno è duettare con Calcutta.
0: Ok, ma dai.
1: E sì, è tipo di attuale adesso che mi immagino di poter suonare con lui. Se no anche Battisti, però quello ormai è irraggiungibile, era anche quasi impossibile farlo. Però sì, per ora tipo condividere un palco con Calcutta sarebbe un mio grande sogno di questa vita.
0: E chi lo sa, però sui social funziona, citi Spotify, video su Instagram, ma prova a scriverli magari, mi sembra uno che risponde, no? Chi lo sa.
1: Calcutta foto di il... No, però bellissimo. Sto facendo anche collaborazione, uscirà una canzone che ho fatto con Giolero, che è un artista di Lugano,
0: okay.
1: Lui molto molto figo, anche faccio così un shout out a Lacrima, che ha fatto uscire un bellissimo EP
0: Sì.
1: E questo mese, penso il mese scorso.
0: Sì, l'abbiamo
1: che
0: passato,
1: l'avete anche passato,
0: sì, certo.
1: E
0: verrà anche tra qualche settimana ospite a Localiro.
1: Geniale,
0: lo dico
1: geniale.
0: Io.
1: Sì. Bellissimo, bellissimo. Quindi sempre Calcutta mi resta nel cuore e ho conosciuto anche Ruben Camillas, che lui ha condiviso il palco con Calcutta con la canzone del pane.
0: Sì.
1: E boh, ti direi anche lui, ma un po' tutti gli artisti che fanno cantautorato qua in Ticino, in Italia.
0: Ci saluti con La mia vita intera. Ce lo presenti e poi ce lo canti.
1: Sì, questo pezzo è divertente ma anche molto profondo, e infatti scontra tipo questo ritmo un po' ska, un po' rimbalzante, con poi una parte più ballad, più calma, che si traduce un po' a questa, cioè che si collega al testo, dove è sia divertente che profondo. E ci tengo molto questa canzone, anche è molto molto gettonata per i concerti.
0: Con questo ti salutiamo. Dove ti troviamo sui social? Instagram?
1: Instagram, chiocciola Ian Genini, e lì ci sono tutte le informazioni. Ho anche il mio sito web iangenini.ch, ma trovate tutto su Instagram. E ci sarà il concerto allo Studio Foce il 5 novembre di nuovo, e poi un altro concerto a Winterland a Locarno, se volete farvi una sciata.
0: Sì.
1: E una sciata, una pattinata.
0: Sì.
1: Sarò lì il 24 dicembre.
0: Ma dai, alla vigilia? Ah, fantastico. Grazie mille, Ian.
1: Grazie.
0: Concludi con La mia vita intera.

Ian Genini, ospite oggi a Locali Rosa. Grazie mille, Ian. Chiudiamo questa puntata con ancora un nuovo singolo che è uscito in questo caso il 21 di agosto in casa Maria Dalla Buona. Lei per tutti è Mary DB. È un brano synth pop ritmato e coinvolgente, pensato per far ballare appunto in questo finale di estate. Si intitola Emozioni di mezzanotte. Locali Rosa torna sabato prossimo dalle 15, una replica tutti i mercoledì dalle 23. C'è il podcast anche.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: In un'altra occasione, per Characters, vi abbiamo parlato dei Sixers. No, non è che l'avete capito male, i Sixers erano i Philadelphia 76ers della stagione 72-73, che persero tutte le partite tranne 9. Ora, si raccontano, anche a 30 e passa anni di distanza, delle leggende incredibili su questa squadra, la più perdente della storia di una singola stagione professionistica del basket americano. Vi avevamo parlato di tale Coach Rubin, che fu licenziato dopo averne vinte 4 e perse 47. Ecco, il problema fu che, non sapendo chi mettere al suo posto, il general manager scelse il giocatore che, diciamo così, era più in là con l'età, che se avesse perso un altro mezzo passo sarebbe andato all'indietro. La squadra era in trasferta a San Antonio nel Texas e a questo punto Coach Lafferty, che poi sarebbe diventato anche un buon allenatore, disse: ragazzi, qua ci sono 2 giorni di pausa, una volta tanto, dai, facciamo gruppo, stiamo qua, tanto in Texas c'è bel tempo. Sì, c'è bel tempo. In realtà si scatenò la più grande tempesta di neve e di ghiaccio che ricordano in quello stato. Anche l'aeroporto, il San Antonio International, chiuso. A questo punto Coach Lafferty disse: beh, magari partiamo per Portland. Si presentano, convincono dei pompieri, anzi, diciamo la verità, li pagano, li corrompono e questi tolgono della neve dalla pista. Si parte. Il comandante, un po' stizzito, però avverte tutti quanti: oh ragazzi, sarete anche bravi, ma vi do una dritta, si arriva a Portland alle 9:30. Ma come, la partita inizia alle 7:30? Via radio chiamano il general manager dell'altra squadra, il quale dice: no, assolutamente, nessuno vuol perdersi una partita contro di voi, arrivate quando arrivate che giochiamo. Perfetto, arrivo in orario, si fa per dire 9:30. I giocatori si cambiano in pullman e arrivano al palazzo dello sport, entrano di corsa come fosse una squadra inglese di calcio e la partita praticamente inizia contestualmente. E qui c'è il vero record: i primi 10 tiri di quella partita non toccarono letteralmente neanche il ferro. Non è che volete sapere poi anche il risultato, vero?

0: Radio Giornale.
1: Radio Giornale della Mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Bilaterali 3, primo via libera agli stati. Dopo 3 giorni di dibattito passa il pacchetto con l'Unione Europea, ma solo con la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Ticino, conti ancora in rosso, il preventivo 2027 prevede un disavanzo vicino ai 100 milioni di franchi, nonostante i 47 milioni di risparmio. Finisce la presenza militare americana in Iraq, gli ultimi soldati statunitensi hanno lasciato il paese. Sport, calcio, Cristiano Ronaldo fuori dai titolari anche domani contro la Danimarca, lascia il ritiro della nazionale. Giovedì 1 ottobre, ben ritrovate e ben ritrovati all'appuntamento del Radio Giornale della Mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. È finito dunque un primo importante round in Parlamento sui nuovi accordi bilaterali tra Svizzera e Unione Europea. Ben 3 giorni di lunghe discussioni sull'aggiornamento degli accordi attuali, terminati con l'approvazione del cosiddetto pacchetto di stabilizzazione. Finora è emerso un sostegno in grandi linee alle proposte del Consiglio federale, ma tra i ritocchi principali e sostanziali la doppia maggioranza, cioè i bilaterali 3 in votazione popolare, avranno bisogno non solo del sì popolare, ma anche dei cantoni. Non come chiedeva il governo, solo la maggioranza semplice. Un ostacolo pericoloso per l'approvazione dei bilaterali 3, sentiamo come ha reagito ai nostri microfoni il consigliere federale Ignazio Cassis.
2: Il bicchiere direi che è piuttosto pieno.

0: Naturalmente non è esattamente ciò che il Consiglio federale aveva auspicato. In larga misura il Consiglio degli Stati ha seguito il Consiglio federale, ha messo qualche accento qui e là. Anche il doppio referendum non è che incide, il pacchetto può essere accettato da popolo e cantoni, rimane sicuramente un obiettivo raggiungibile.
1: Beh, innegabile però che la sfida si fa più ardua e l'asticella si alza parecchio. Cosa significa per il Consiglio federale?
0: Significa un impegno ancora maggiore, andare in piccoli cantoni che magari avvertono una certa lontananza da questi discorsi perché non hanno industrie. Nella Svizzera centrale hanno soprattutto industrie, diciamo, che lavorano sull'interno della Svizzera o con i paesi confinanti, ma non troppo. Quindi hanno dei bisogni totalmente diversi dalla grossa piazza industriale di Zurigo, dell'Arco Lemanico o della Svizzera orientale, penso alla Valle del Reno.
1: Ignazio Cassis, dunque, secondo lei il pacchetto bilaterale 3 non vacilla? Se contiamo che tra gli oppositori al pacchetto c'è l'UDC, sì, ma al suo fianco anche parte del centro e parte dei liberali, e a ciò si aggiunge il fatto che ci sarà il referendum con doppia maggioranza, insomma, ammetterà che non sarà proprio una passeggiata spuntarla con l'approvazione.
0: Il suo giudizio si fonda solo sulla prima Camera. Aspetti di vedere come funzionerà la seconda Camera, il Consiglio nazionale, lì avremo un'idea un pochino più concreta. Qui c'è soprattutto questo gioco dei cantoni, questo federalismo che è forte. Io penso che la dinamica al Consiglio nazionale sarà molto diversa.
2: E in sessione, dopo l'estate eccezionalmente calda e secca, il Consiglio nazionale ha incalzato il ministro dell'Ambiente Alper Rösti sulle misure contro canicola e siccità. Il dibattito, nato da una serie di interpellanze urgenti, ha toccato soprattutto la carenza d'acqua, i danni ai boschi, l'adattamento delle infrastrutture e la protezione delle persone più vulnerabili, come bambini e anziani. Dai banchi della sinistra sono arrivate le critiche più dure. Socialisti e Verdi accusano il governo di non essersi preparato abbastanza a fenomeni ormai sempre più frequenti e chiedono una strategia più incisiva sul clima. Anche i Verdi liberali insistono sulla necessità di aumentare le riserve idriche e di rafforzare la gestione dell'acqua. Dal canto suo, il consigliere federale ha assicurato che il governo prende sul serio il problema, ma ha ricordato che molte competenze, come la climatizzazione di scuole e case per anziani, spettano a cantoni e comuni. Ha inoltre ribadito che la priorità assoluta resta la decarbonizzazione e l'abbandono di energie fossili come olio da riscaldamento, nonché benzina e diesel. In Ticino ora, perché il preventivo cantonale 2027 mostra un disavanzo ancora importante che sfiora i 100 milioni di franchi, mentre si prevedono misure di risparmio per 47 milioni. A destare preoccupazione sono però piuttosto le prospettive per i prossimi anni. La cronaca con Pervin Cavacioglu.
3: A pesare sono le recenti decisioni federali e cantonali. Da una parte abbiamo il pacchetto di risanamento della Confederazione, l'abolizione del valore locativo e l'introduzione di EFAS, il sistema di finanziamento del settore sanitario. Dall'altra ci sono in particolare le due iniziative popolari cantonali sui primi di cassamalati. Fra le uscite più rilevanti ci sono infatti i sussidi per aiutare a pagare l'assicurazione malattia. Questa spesa è aumentata di 57 milioni di franchi ed è spiegabile con l'aumento dei premi e con l'introduzione della prima tappa per attuare l'iniziativa socialista del 10%.
4: Come governo siamo inoltre consapevoli delle preoccupazioni della popolazione per la perdita del potere d'acquisto. La situazione finanziaria del nostro cantone rimane strutturalmente fragile.
3: Così la presidente del governo ticinese Marina Carobbio, governo che si aspetta per l'anno prossimo un risultato negativo di 98 milioni e mezzo di franchi, riuscendo comunque a rispettare il vincolo del freno ai disavanzi. Per contenere il deficit si propongono misure di risparmio per 47 milioni di franchi. Fra i tagli ci sono quelli nel settore dell'asilo, la non sostituzione del 10% del personale in uscita e la riduzione di contributi a usi e supsi, nonché al trasporto pubblico. Per le entrate citiamo l'inserimento con prudenza di due quote di utili della Banca Nazionale Svizzera per 54 milioni, come fatto anche da molti altri cantoni. Questo è un preventivo di fine legislatura, ma obbliga a guardare al futuro, ha detto Marina Carobbio.
4: Il governo indica che nei prossimi anni ci vorranno delle riflessioni su misure strutturali sulla spesa pubblica, ma che dovranno essere fatte anche delle riflessioni sulle entrate.
3: Le prospettive fino al 2030 indicano infatti cifre molto più pesanti, con una crescente spesa sociale e sanitaria. Nel 2030 il deficit potrebbe avvicinarsi al 500 milioni.
2: E quella di questa mattina è stata l'ultima riunione di governo per Claudio Zali. Oggi è stato infatti formalmente l'ultimo giorno di lavoro del consigliere di Stato della Lega dei Ticinesi. Lascia dopo 13 anni a Palazzo delle Orseline, esautorato dai colleghi un mese fa per due inchieste aperte dalla magistratura durante l'estate e per le quali il consigliere di Stato si è sempre dichiarato innocente. Mercoledì prossimo l'entrata in carica del sostituto, il democentrista Piero Marchesi. Si è conclusa in giornata una delle più lunghe operazioni militari statunitensi della storia recente. Gli ultimi soldati americani, circa un centinaio, hanno lasciato l'Iraq. Ripercorriamo la storia con Giorgia Lorenzini.
5: Gli Stati Uniti invasero l'Iraq una prima volta nel 2003 per rovesciare il regime di Saddam Hussein. Era l'epoca della guerra al terrore, quella dell'allora amministrazione Bush, e la ferita per il crollo delle Torri Gemelle era ancora fresca. Le truppe statunitensi lasciarono poi il paese nel 2011, per tornare però meno di 3 anni dopo. Nel 2014 cominciò una nuova guerra contro il terrorismo. Questa volta l'obiettivo era il sedicente Stato Islamico, l'ISIS. Al fianco degli statunitensi combatterono anche le milizie sciite filo-iraniane. Ma gli Stati Uniti restarono in Iraq anche dopo la sconfitta dell'ISIS e iniziò così una guerriglia con le milizie sciite, che ne chiedevano il ritiro. Ora il primo ministro è Ali al-Zaidi, sostenuto dall'amministrazione Trump. Al-Zaidi sta attuando un piano di disarmo delle milizie ribelli. Alcune hanno già consegnato le armi e si sono unite all'esercito iracheno. Altre esigono prima il ritiro delle truppe straniere e la fine di ogni ingerenza americana nel paese. Al-Zaidi ha anche annunciato 4 giorni di festa nazionale. 1 ottobre sarà la giornata della sovranità. E anche se restano i dubbi e le preoccupazioni sul futuro del paese, gli iracheni celebrano il ritiro completo delle truppe americane come un importante passo per la loro sovranità.
2: RG24, ora le notizie sportive.
6: Sì, ben ritrovati. Cominciamo dal calcio, perché Cristiano Ronaldo ha lasciato anzitempo il ritiro del Portogallo. Su Instagram ha promesso di spiegare in futuro le ragioni del suo gesto e ha fatto gli auguri alla squadra, senza però specificare se si tratti di un ritiro definitivo dalle competizioni internazionali a 41 anni dopo 234 presenze e 146 gol. Decisione maturata dopo che il commissario tecnico Jorge Jesus ha confermato la sua esclusione dall'11 titolare per la gara di Nations League di questa sera alle 20:45 contro la Danimarca, e dopo averlo già tenuto in panchina per tutti i 90 minuti contro la Norvegia. Il comitato centrale della Federazione Svizzera intanto ha ritirato il proprio sostegno alla candidatura di Gianni Infantino per un nuovo mandato alla presidenza della FIFA, e questo facendo dietro fronte rispetto al sostegno annunciato nello scorso mese di giugno, decisione che nasce da gravi perplessità su governance e trasparenza legate a 2 eventi recenti: la cancellazione della squalifica dell'attaccante statunitense Balogun al recente mondiale dopo un presunto contatto telefonico tra Donald Trump e Infantino, ed il progetto di cedere quote dei mondiali a investitori privati vicini all'ambiente presidenziale statunitense. Ok su ghiaccio, sotto 5-2 a meno di 5 minuti dal termine, il Lausanne ha ribaltato 6-5 ai rigori il Ginevra nell'unico confronto disputato nel campionato svizzero. Basket, seconda giornata del massimo campionato elvetico, vittoria di Massagno 90-84 contro il PUI Losanna, mentre il Lugano si è arreso 69-61 a Neuchâtel contro l'Union.
2: E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, giovedì 1 ottobre. Al sud come al nord, per lo più nuvoloso, al nord possibili precipitazioni già in mattinata. L'informazione, come di consueto, torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1. Ad ogni momento anche fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e tutta la squadra del radiogiornale vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.
7: Radio Televisione Svizzera.

0: Oh, è domenica finalmente, va. Sapone l'hai portato? Per me.
1: Dovevi dirmelo prima.
2: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Allora, attenzione, comunicazione nazionale, prima o poi ufficiale, si cambierà la sigla.
1: No.
0: Sì, sì.
1: Perché?
0: Eh sì, perché è sbagliata.
1: Ah, per il rifiutare,
0: esatto,
1: famoso.
0: Esatto, ormai lo sanno tutti, dopo un anno di trasmissione, questa è un'offerta che non puoi
1: rifiutare.
0: Ma perché? L'altro giorno mi hanno fermato in strada, proprio, mi hanno bloccato, e mi hanno detto, ma perché vi ostinate a dire rifiutare? Spiegalo tu.
1: Perché la pronuncia corretta, a mio modo di vedere, è rifiutare. Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Sì, che sarebbe sbagliato, perché rifiutare è G. Ma non riesce a dire G.
1: Dri.
0: No,
1: ho sputato nel microfono, non funziona.
0: Vabbè, io sono Marco Di Gioia, lei ha parlato anche se non l'ho trasformata ancora.
1: Non hai fatto il tranello.
0: Vabbè, fa niente, che cosa facciamo alla radio?
1: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
0: Non la trasformo subito, la faccio attendere.
1: Sì, infatti.

0: Ormai quando vedo scritto Coldplay, cioè gli parlo anche con, come arrogante sopra, ma fa niente, io vedo coppie che si tradiscono.
1: Sì, ormai un po' tutti mi
0: sa. È un po' così la storia. Non l'ho trasformata, lo sa?
1: E vadi allora.
0: Va, va, aspetta, devo far finire. Come poi arrangiato da Avicii. Certo che se gli parlo sopra fino alla fine cosa faccio? Ma chi se ne frega, ci trasformiamo, attenzione.
2: Oh. Devo dai. Preparare.
1: Dai, dai, dai.
2: Ladies and gentlemen, this is the moment that you all been waiting for.
0: Non so cosa dire più. Signori e signori, Cavaliere Oscuro, Davide Stampiero. Guardate, grazie, perché grazie. Non facciamo la radiovisione? Il pugnetto come i bimbi di 3 mesi che aspettano la poppata e si eccitano, uguale. La poppata del Cavaliere Oscuro sta a...
1: No, no, non addentriamoci.
0: Lei non fa poppate, no.
1: Non faccio poppate, stringo la... i pugnetti grazie, diciamo, a questa sigla.
0: È la poppata del bimbo, sì. Sta a... La sigla per il Cavaliere Oscuro,
1: okay, sì. Vabbè, ce l'hai fatta, la sei cavata.
0: Vabbè, non si ecciti troppo, no, perché poi si monta la testa. Allora, attenzione, abbiamo la trama Spingi Gonzales. Subito,
1: ah,
0: vada.
1: Spingi Gonzales. Ex pilota da combattimento viene richiamato dall'aeronautica militare per preparare una squadra di giovani Top Gun in vista di una missione impossibile. Tra loro, niente meno che il figlio del suo ex partner morto durante un'esercitazione.
3: Hey Rosita, I have to go shopping downtown for my mother. She needs some tortillas and chili pepper.
0: Ma come mi è diventato bravo? Mi questa prende anche lì.
1: È uscita bene, no?
0: Benissimo, io come sempre non capisco nulla delle sue trame, ma anche perché non l'ascolto, ma cantiamo, dai. Va bene, abbiamo fatto una certa, si è fatto sì. Tardi. Guarda, io metto anche il gong, anche se in realtà il gong arriva sempre.
1: Devo riprendere fiato.
0: Va bene, allora, non si è capito nulla, ci scrivono in tanti, non ho capito nemmeno io, sì. Ma la colpa non è sua, caro Cavaliere. Ah,
1: spero di no.
0: È il film.
1: Ma il film è semplicissimo da capire.
0: Allora, è Top Gun Maverick, sì. Il Top Gun numero questo?
1: È il 2, è il sequel.
0: Ma quanti ne hanno fatti?
1: Questo è il primo e unico sequel, hanno aspettato 36 anni.
0: Ah, non ne hanno fatti?
1: No, se ne è questo il bello. È un sequel che è arrivato con 36 anni di ritardo, insomma. Se ne parla da tanti anni,
0: sì.
1: E Tom Cruise ha voluto aspettare il momento giusto, era già in lavorazione nel 2010, poi insomma è arrivato il prima è morto Tony Scott, poi sì. È arrivato il Covid, tutto è stato rimandato e finalmente nel 2022 è arrivato nelle sale, ha sbancato i botteghini con 1,5 miliardi di incasso, ma soprattutto non ha deluso le aspettative.
0: Questo lo dici tu, ma perché non lo hai chiesto a me, chiedilo a me, che non ho visto né il primo né il secondo.
1: No, neanche il primo.
0: Ma no, no, a parte io 36 anni fa non ero nato.
1: Arrivederci, il primo.
0: Vabbè,
1: malissimo.
0: Non hai colto, tu non cogliere. Allora, Tom Cruise non voleva attori che facessero finta di essere piloti.
1: Sì.
0: Prima cosa, quindi voleva piloti che facessero finta di essere attori. Cioè, la cosa. No.
1: Beh, si sa che lui è un po' esigente.
0: Un po' tanto.
1: Set, sì.
0: Allora, in realtà li ha fatti addestrare davvero, gli ha fatto sopportare accelerazioni fino a 8G.
1: Sì.
0: Che io non sapevo esistesse l'8G e non sapevo neanche cosa fosse. Mi sono documentato. Sì. Allora, lo sai che a 8G diventi una persona senza collo?
1: Non ci tengo a sperimentare l'8G.
0: No, perché la testa diventa così pesante, tipo 40-50 kg, che il collo non ti regge.
1: No, se mi chiamano per Top Gun 3, dirò no grazie.
0: Vabbè, è Tom Cruise che lo vuole, eh? Lui ha 64 anni, ma non cede, vuole fare tutto lui, ovviamente. In un film, l'unica cosa però che in questo film non ha fatto era pilotare un caccia.
1: Sì, ma perché non gliel'hanno fatto fare.
0: No, sì però
1: lui avrebbe voluto.
0: È la legge.
1: Sì.
0: Cioè, la legge che dice tu non puoi farlo se non mi sei pilota. Allora, sai cosa ha fatto lui? Lui si è comprato, aspetta che me lo sono segnato, un P51 Mustang.
1: Sì.
0: Non so che cosa sia, per me potrebbe essere un pezzettino di un Lego. Però è un pilota e l'ha usato lui nella scena finale.
1: Sì.
0: Questo è mio e faccio quello che voglio io.
1: Autenticità.
0: Sì, certo.
1: E Tom Cruise è uno che si impegna d'altronde.
0: Vabbè, gli hanno fatto comunque capire che insomma non avrebbe potuto guidarlo, non l'ha guidata in realtà. Però questo è quello che succede. Quando va in onda?
1: Va in onda domani, lunedì alle 20:40 sulla 1 e il film sarà dotato di audiodescrizione.
0: Fammi un esempio di autodescrizione. Vai.
1: Non è auto, è audiodescrizione, quindi...
0: Fammi un esempio di audiodescrizione.
1: Quando noi non stiamo parlando, quando gli attori non stanno parlando, sì. C'è una voce esterna che descrive la scena in modo che anche gli ipovedenti possano capire che cosa sta succedendo.
0: Molto bene. E adesso, signore e signori, una donna che avrei voluto sposare io. Il titolo di questa canzone è Let's Get Married, Miley Cyrus.

0: ditemi quanta roba è lei. Che tra l'altro ci hanno scritto, non si dice Miley Cyrus, come ho detto io. Perché non si, ha cambiato pronuncia?
1: Credo che si chiami Miley Cyrus.
0: Ah, Cyrus.
1: Credo.
0: Ah no, vabbè, mi aggiorno anche io. Let's get married su Rete 3, facciamola finire, sì. Che non ha cantato più, però io sogno comunque. Vabbè, su Rete 3 con Marco Di Gioia, il Cavaliere Oscuro, io ogni tanto dico che sentiamo l'esigenza di una voce femminile.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Giustissimo.
0: Ecco, ne abbiamo una qua a fianco, facciamo la prova se è femminile. Ah.
2: Ah, ah.
0: Sì, beh, adesso così, ah, ah.
2: Bibi.
0: Faccia un cici.
2: Cici.
0: Cioè su cici rende.
1: Direi femminile.
0: L'ormone femminile è venuto fuori. Perché? Perché vogliamo creare un po' di dissing. Allora io ce l'ho contro Tom Cruise, che notare anche la pronuncia all'americana, che non è Tom Cruise come tutti abbiamo pronunciato, ma è Tom Cruise. A me piace più Tom Cruise perché mi sento quasi quando lo pronuncio di sfotterlo. In realtà lo sto sfottendo abbastanza. Perché non ho visto che film era?
1: Top Gun,
0: vedi, già me lo sono dimenticato.
1: Un nome così, un film
0: ecco,
1: sconosciuto.
0: No, perché secondo me lui quando fa questi film va a ostentare un po', faccio io, dai, faccio io. Tu, stuntman, vai, ci penso io, e si butta, dai, con le liane, non so.
1: Con le liane.
0: Vabbè, invece la voce femminile dice che è innamorata. Spiegami un po',
2: sì.
0: Difendilo.
2: Io ho una foto con il cuscino di Tom Cruise, innanzitutto.
0: No, potrei chiudere il cursore.
2: Avevo 14
0: già.
2: Anni.
0: Ah, boh.
2: No, no, adesso no. Già ho la foto, infatti, ho specificato. E io lo amo.
0: Lo ami?
2: Sì.
0: Tu è finita la tua la tua ringa è finita. Ma che tu
2: allora,
0: lo ami, però
2: basta ha qualcosa nel viso, nel volto. Guarda, sì. Mi emoziono solo a parlare.
0: Di follia.
2: Ha un sorriso, ha i denti belli.
0: Rifatti?
2: No, gli occhi.
0: Vabbè,
2: no, io lo conosco da quando è piccolo, perché io lo guardo da sempre.
0: Okay, sempre gli stessi denti.
2: Sempre avuto gli stessi denti.
0: Scusa, non ti è mai capitato di vedere quella foto prima e dopo?
2: No.
0: O anche ultimamente ci sono prima, quindi prima la trasformazione, nel mentre, quando ancora un po' e poi
2: secondo
0: dopo.
2: Secondo me non ha fatto niente, ma la forza sua è proprio che lui è nato bello.
0: È vero che si innamorano tutte le donne, lo si diceva prima a microfoni spenti, però è anche vero che tutte le donne lo lasciano.
2: È un po' matto in realtà, ma io da quel punto di vista non lo conosco, però lo conosco dal punto di vista cinematografico, quindi vedendolo da ragazzina sprecciare su quei caccia contro i cattivi.
0: Cacciami. Sì, è vero. Allora io vorrei mettere questa base qua però per fare un po' un'anteprima. Allora abbiamo con noi Silvia Galeazzi, ciao giornalista, io la chiamo costumista, so che a lei non piace molto perché dice ma come c'è? No, perché lei si occupa anche di costume ed è meravigliosa, sa tutto di tutti. Allora dice, lo hai detto tu, no, che in realtà non ti piace, cioè no, non ti piace, non, sì, non ti piace approfondire il tecnicismo
2: non
0: della
2: so
0: serie
2: di cinema,
0: non sa nulla come me del resto, cioè,
2: sono cialtrona,
1: ma non buttarti,
0: siamo
1: giù,
0: tutti cialtrona. No, beh, l'unico che sa è il Cavaliere Oscuro, ok,
1: va bene, mettiamola così.
0: No, io per dare la responsabilità a lui. Ecco, allora tra poco facciamo un bel intervento sul red carpet, perché è un'offerta che non puoi rifiutare, va sul red carpet. Tom Cruise basta però.
2: Ok.
0: E parliamo di chi?
2: Parliamo di Helen Mirren.
0: Hai capito? Che si dice?
1: L'ha detto giustissimo.
0: Come?
1: Helen Mirren.
0: Ah, Mirren, non Mirror.
1: No.
3: Un disegno fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita. Questa pagina è pigra. Vado

0: Ecco, ci dica qualcosa su Aerosmith.
1: Questa mi piace. Sai che io sono un vecchio rocchettaro e quindi
0: lei,
1: questa musica
0: sì,
1: mi piace.
0: Sta prendendo le distanze. Non mi ha ancora detto niente su Aerosmith.
1: È il papà di Liv Tyler, vedi che so qualcosa.
0: Ah sì? E quindi?
1: E quindi sono molto bravi.
0: Avuta con chi?
1: A questo non lo so, adesso non andiamo adesso, proprio nel gossip.
0: Adesso chi siamo noi per andare a dire, cioè, è lui il papà, la moglie in questo caso purtroppo non lo sappiamo, ecco chi è.
1: Andiamo a chiedergli, non saprei.
0: Vabbè,
1: andiamo avanti.
0: Conoscete Ultraforti? Alzate la mano. Sì, perché se andate sui social, digitate per l'appunto Ultraforti, c'è una splendida donna che va

0: Ma no, dai, lasciamo stare, io abbandono. Abbandono anche perché comunque chi meglio di lei può analizzare dei personaggi che fanno parte del cast dei film che andiamo a parlare, insomma, oggi. Perché, per esempio, tra poco parleremo di Thelma Louise. Per gli 80 anni di chi?
1: Di Susan Sarandon.
0: Esatto. E su Susan Sarandon hai qualcosa da spendere? O...
2: Ma allora, è una donna come Helen Mirren, come queste dive, diciamo, che hanno superato abbondantemente i 40.
0: Che... Diciamo che l'hanno raddoppiati.
2: In questo caso però che ancora intanto non so se si può dire, ma gliela mollano, cioè se si fanno un red carpet loro, comunque la Mirren si mette i suoi begli abiti argento, Sarandon con quel rossetto rosso ancora da dire,
0: sì.
2: E quindi sono donne che hanno, che parlano di un femminile diverso dalla nonna che fa la calzetta, di cui ci hanno sempre parlato.
0: Beh, che comunque è il suo perché. Io amo la nonna che fa la calzetta,
1: soprattutto adesso.
2: No, io no. Questa è una roba che.
0: Perché tu, donna, ti proietti sì in quell'immagine lì, non ti piace, però viva
2: la
0: nonna.
2: È donna ancora desiderante, desiderabile. Ecco, diciamo che Susan Sarandon, come Helen Mirren e come altre, hanno un po' fatto il giro, no? Cioè, a loro adesso non gli puoi dire niente, sono loro che hanno un po' il potere, lo raccontano anche nei film, poi mi direi meglio tu, cavaliere.
0: No, ma infatti io, scusate se vi interrompo, non so se avete visto Mobland, che tra l'altro è già uscita la seconda stagione. Lì Helen Mirren cosa fa? Interpreta un ruolo di una mafiosazza inglese che mi guarda il Cavaliere Oscuro e dire io non l'ho visto.
1: Ho visto solo il primo episodio.
0: Vabbè, comunque si capisce, io so che ci sono anche all'ascolto molti fan di quella serie lì, perché è stupenda, è lì, non puoi contraddirla.
2: No, c'è una cosa da dire: lei arriva dal teatro shakespeariano, ha interpretato Lady Macbeth, ha interpretato queste regine perfide, quindi è perfetta nel ruolo della donna di questa mafia, insomma, di questa famiglia criminale che fa delle robe. Io ho visto una puntata della prima serie e ho avuto gli incubi, ma lei è di una cattiveria che è più cattiva dei cattivi, e non si è proprio a livello sociopatico, ma è un'esagerazione.
0: Ma è come le rappresenti poi che fa la differenza. Tra poco infatti andiamo con Thelma e Louise là sul precipizio, vediamo cosa fare, insomma.

0: fischiano addirittura, eh.
1: Ecco, questo pezzo rientra nel classico sciacquettio nostro.
0: Sì,
1: quando sei in bagno, sì, fai la doccia, il bidet, quello
0: si
1: che vuoi.
0: Si ritorna alla doccia settimanale,
1: esatto,
0: del dottor Di Gioia.
1: Che uno non si fa la doccia, magari si lava solo le ascelle e fischietta Giangolo con Sunshine. Cos'è? Che rumore è secondo te?
0: Questo è doccia schiuma che,
1: dici,
0: che fa le bollicine.
1: Mi sembra più tipo le patatine, che hanno finito di mangiare le patatine. Vabbè, allora giriamo la ruota. Ovviamente la ruota reverse, perché la trama reverse di un film che conoscono un po' tutti. Sei pronto? 3, 2, 1, vai.
0: Uniti stati lì attraverso fuga, una in trasformerasi vacanza. La aggressione un a seguito in insieme settimana. Fine un per partono opposti caratteri dai amiche due.
1: Io credo che le trame da adesso
0: chiaro,
1: in poi
0: no?
1: Dobbiamo farle così, non pensi?
0: Io voto no, se guarda, posso, voto
1: ma sì,
0: no.
1: Chiaramente, guarda, ci stanno scrivendo un milione di persone, si parla di Batman Forever. La trama. Che Batman Forever cos'è? Era Tim Burton sempre?
0: No, sono quelli di Schumacher.
1: Ah, Schumacher, ok.
0: Burton aveva fatto i primi due,
1: vabbè,
0: poi è arrivato Schumacher.
1: Thelma e Louise, che fa la posta, in onda giovedì 23:20 sulla 1, che cosa volete dire su nulla?
0: Beh, è un capolavoro, cioè, quindi vale sempre la pena riguardarlo, lo trasmettiamo in occasione degli 80 anni di Susan Sarandon, che li compie appunto il 4 ottobre, e vabbè, è un road movie, immagino che più o meno tutti lo conoscano, ormai sì, è diventato un emblema del femminismo e dell'emancipazione femminile.
1: Allora,
0: è uno dei finali più iconici,
1: sì,
0: della storia,
1: col bacio,
0: del cinema.
1: Ma questo si può dire, no?
0: No. Non dire niente.
1: Non posso dire il bacio?
0: Non c'è, no, c'è un finale, c'è un fotogramma finale celeberrimo.
1: Non diciamo niente,
0: qualcuno non dico, magari non l'ha ancora visto.
1: Ho capito, col bacio, nel senso che un finale col bacio.
0: Ah, in quel
1: ma
0: senso.
1: Perché no? Vabbè, mi sono.
0: Avevo capito male.
1: Pure io avevo capito male. Allora, Silvia, sì, si parlava di grandi attrici, in questo caso va bene anche a dirlo, Susan Sarandon, che ha già compiuto 80 anni.
0: Li compie il 4 ottobre.
1: Ah, ok, quindi auguri anche da parte nostra, grandissima attrice, ma anche Ellen Mirren. Che allora.
2: Sì, Ellen Mirren.
1: Mirren.
2: Sì,
1: ma
2: sì.
1: Perché
2: ma
1: dire
2: sì,
1: le cose come stanno? Ci inventiamo. Io preferisco la Mirri, che è stata da Jimmy Fallon, che
2: sì,
1: è il late night per eccellenza in America, ed è successa una cosa curiosa lì, carina, prego.
2: Ha detto un sacco di parolacce, lei,
1: ecco.
2: La divina, un'attrice shakespeariana, Oscar, aristocratica, origini nobili, si è messa a imprecare, ne ha dette veramente una ventina, e l'ha detta in diretta nazionale.
1: Ma
2: in
1: perché?
2: America, perché lei doveva dimostrare a Jimmy Fallon che i tifosi del Lecce sono più volgari dei tifosi del Giant. Te la devo un po' spiegare. Jimmy Fallon nel monologo iniziale stava dicendo: ragazzi, i tifosi dei Giants, tra l'altro, i più volgari in assoluto. Lei ha interrotto e ha detto: no, no,
1: sì,
2: siamo noi tifosi del Lecce, perché lei, tra parentesi, ha una masseria in Lecce,
1: ecco.
2: Lecce, e quando va allo stadio in preca, ma proprio la vedi con proprio lì infoiata, no?
1: Lei?
2: Sì, contro.
1: Ma quanti anni ha lei?
2: 81.
1: 81?
2: Come Susan.
1: Beh, però diciamo che imprecherà con.
2: La vedi col braccio
1: più
2: teso verso l'arbitro, e quindi lei dice: no, siamo noi tifosi del Lecce i più volgari, vuoi sentire? E inizia a dire: io non le posso ripetere in inglese, ma le capisci?
1: Ah, pensavo in leccese, no, in inglese.
2: Le dice in inglese per tradurle,
1: ah,
2: e
1: okay,
2: dice delle robe irripetibili.
1: Le hanno bippate,
2: ma Ellen Mirren dice le parolacce, e non gliene frega niente. E nessuno le dice niente.
0: Ellen Mirren, prossima ospite, ha un'offerta che non puoi rifiutare, così
1: esatto, sì,
0: ci darà,
1: sì,
0: prova,
1: sì, sì, sì,
0: ai microfoni.
1: Ma io penso che ne parlavamo proprio ieri con te, Silvia, tra di noi, è una piacevolissima telefonata, che quando raggiungi una certa, in questo caso 80 e passani, non te ne frega più niente.
2: No, non
1: cioè,
2: è più
1: basta, il giudizio degli altri.
2: Sì.
1: Cos'è il giudizio degli altri? E inizi così.
2: Diventi più sicura di te, più centrata, non ti interessa niente. Ed è una cosa molto bella per una donna.
1: È vero, e non solo, non solo per una donna. Va bene. Quindi, Thelma & Louise, giovedì 23:20 sulla 1 con Gina Davis e Susan Sarandon. Tra l'altro, erano state un po' interpellate Meryl Streep e Goldie Hawn.
0: Sì.
1: Però io,
0: tra le altre, sì.
1: Io non me li vedo.
0: No, loro due sono assolutamente perfette.
1: Dai.
0: Ormai non. Ma poi è storia, non si può cambiare.
1: È storia, signore e signori, se lo dice il Cavaliere Oscuro è così e io ci credo. Adesso ci ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento, che è tradotto da Ellen Mirren.

0: si è perso un po' però qua Kygo, no, un po' questo bom bom bom, sembra Bud Spencer, bom bom bom bom bom bom bom bom bom, te lo ricordi?
1: Come no?
0: Vabbè, Imagine Dragons, Born to be Yours, su Rete 3, il Cavaliere Oscuro non molla e continua ovviamente a leggere le sue trame.
1: Stavolta
0: imperterrito.
1: Con calma, no?
0: Sì, guarda, senza tic tac, senza nulla, niente. Parliamo del palinsesto della 1, della 2, anche su... Non c'è niente sul play?
1: Questo film sì, allora, questo film sarà disponibile per 14 giorni.
0: Allora, sai che io sono noto per le pronunce perfette, no?
1: Sì, allora, qui, qua proprio...
0: Qua è vai. Jean...
1: Jean...
0: Ah, Jean...
1: Jean...
0: Jean... Jean... Dubarry.
1: Perfetto.
0: Vero?
1: Perfetto, bravissimo.
0: Allora, ho la stessa pronuncia dell'attore.
1: Io di solito quando parlo francese ho la stessa pronuncia di Totò quando va a Parigi.
0: No, io, vabbè. Che vai in onda mercoledì alle 22.50 sulla 1 e sì. Di cosa parla?
1: Parla di una donna di umili origini che impara a usare il proprio fascino per sedurre ricchi amanti. Divenuta cortigiana del nobile Dubarry, viene presentata a re Luigi XV, che ne rimane colpito al punto da convocarla a Versailles. È tratto da una figura storica realmente esistita, questa Madame Dubarry.
0: Tratto da una storia vera. Allora, dicevo che io la stessa pronuncia dell'attore, non hai colto la sottile ironia, perché Johnny Depp, dimmi tu, uno americano con quell'accento lì. È vero che lui ha vissuto a Parigi, se non sbaglio, però alla fine si sente che è un americano che interpreta un francese. Quindi perché si fanno queste scelte un po' così, va? Non le definisco.
1: Beh, però Johnny Depp, insomma, è quell'attore che puoi mettere un po' dappertutto. E qui devo dire, voglio spezzare una lancia a favore di Johnny Depp. In questo film domina letteralmente la scena e per una volta lavora per sottrazione. Quindi non fa l'istrione, non va sopra le righe, non è pieno di trucco, non è pieno di make-up. È lui, ha la sua faccia e si
0: con
1: vedono
0: sguardo,
1: anche gli anni.
0: Con lo sguardo, con la sua postura, sì.
1: Ed è abbastanza magnetico.
0: La domanda sorge spontanea.
1: Vada.
0: Lei non ha mai pensato che per farlo parlare meno gli hanno detto recita così? No, perché la critica si è divisa abbastanza sull'accento.
1: Questa
0: che
1: è un'ottima osservazione.
0: Vabbè. Parla pochissimo, comanda spesso con lo sguardo e diciamo che fa tanto. Cioè, lo fa tanto.
1: Sì, però insomma lo fa bene, dire che lo fa bene.
0: Va bene.
1: Anche perché ero un po' stufo appunto del Johnny Depp sopra le righe, molto truccato, eccetera, eccetera. Però vabbè, il centro del film è Mai Wen, credo sia, ecco, a proposito di pronunce, che è regista e nonché interprete principale. E insomma, questa donna che entra a corte, però da outsider, e quindi
0: vuole un po' ribaltare tante cose, sì.
1: Ma vuole, prima di tutto, insomma, a garantirsi un certo agio, ma soprattutto vede tutti questi protocolli della corte dall'esterno e quindi con uno sguardo anche molto ironico, molto divertente.
0: Molto bello il film, ve lo consiglio. In onda quando?
1: In onda mercoledì alle 22.50 sulla 1, poi 14 giorni sul Play.

0: Bello a un certo punto quando si fermano e fanno i gargarismi. Le Destiny's, eh?
1: Siamo sempre.
0: Sì, siamo sempre, sempre in bagno. Sempre. Ma io faccio i gargarismi anche fuori, sai? Tra l'altro non mettiamo musica a caso perché le Destiny's con Independent Woman facevano parte della colonna sonora di Charles e Angie. Che nessuno si ricorda.
2: Quale? Quello.
3: No, io sì.
0: Tu te lo ricordi?
3: Cioè, mi ricordo sia l'originale che il film.
0: Ah, Charlie's Angels, sì, dicevo, ma ho capito, ma l'originale, ma il sì, film, sì, sì. Il film.
3: No, no. Film è bellissimo, ragazzi, cioè fermi.
0: Davvero?
3: Tutti. Io amo.
0: Vabbè, strano che Silvia ama, ma ormai abbiamo capito che dopo una certa si ama un po' tutto. Allora, state ascoltando Rete 3, state insomma capendo come sarà la programmazione nei prossimi giorni della 1, della 2 o anche del nostro Play. I segreti di Wind River.
2: Giusto.
0: Di Taylor Sheridan.
2: Esatto.
0: Ho capito, a parte una regista che non ho mai sentito.
2: È un uomo. Maschio.
0: Scusa, anche Taylor Swift è un maschio allora?
2: No, non già mi sono inimicato i fan di Taylor Swift qualche puntata fa.
0: Ma Taylor è un nome, Taylor tradotto cos'è?
2: Sai che non lo so, tradotto
0: Taylor sarà Tallarico, no, cos'è?
2: Tarcisio, no, non credo.
0: È un uomo?
2: È un uomo, maschio alfa direi, anzi.
0: Ah, sì?
2: È un cowboy, è un grandissimo sceneggiatore, tanto
0: e
2: per
0: di cosa
2: cominciare.
0: Parla? Il film?
2: Il film, I segreti di Wind River, ti faccio una trama senza tic tac e non al contrario.
0: Ma velocissima, tanto.
2: Un esperto cacciatore rinviene in una riserva indiana il corpo di una donna morta di freddo, grazie alle sue capacità di interpretare le tracce, aiuterà poi una giovane agente dell'FBI nelle indagini. È un giallo, okay. È un noir giallo.
0: Sì.
2: E va in onda per in abbinamento alla puntata di cliché dedicata al confine, e quindi questo, essendo l'ultimo film di una trilogia ideale dedicata alla frontiera, scritta da Sheridan, ci sembrava perfetto. Viene dopo Sicario e Hell or High Water. Sono tre film completamente indipendenti, però che trattano più o meno lo stesso tema, appunto quello della frontiera, della violenza dell'uomo principalmente.
0: Ma chi è che l'ha scelto questo film, scusa?
2: L'abbiamo scelto noi, visto che è il nostro
0: bravo, così che si fa,
2: sì, visto?
0: Hai problemi ultimamente
2: di di metterlo lì apposta, hai visto che...
0: Però mi spiace, non ci siamo, cari americani, che non siete altro, perché la storia dice chiaramente che si svolge il film nella riserva di Wind River, sì, nel Wyoming, solo giusto, che il film è stato girato soprattutto nello Utah.
2: Ma perché si vede che gli serviva la neve in quel momento,
0: no,
2: perché il film è coperto di neve.
0: Allora,
2: nel Wyoming non c'era,
0: ci
2: magari.
0: Ci sono due motivazioni.
2: Ah.
0: Uno, incentivi fiscali.
2: Beh, questa è sempre un'ottima motivazione.
0: È la prima cosa.
2: E che vuoi dirgli?
0: E poi la cosa che secondo me fa veramente ridere è proprio una, perché la regia, Taylor, che era donna ma poi è diventato uomo.
2: No, è sempre stato uomo.
0: Sempre stato uomo, che voleva vento e neve, che fossero belli presenti.
2: Vedi, allora.
0: Aspetta, solo che stavano andando un po' lunghi con la produzione e mi diventava prima vera. E quindi devono salire sempre le montagne ogni giorno dello Utah.
2: Capisco,
0: per avere neve. E vabbè, insomma, per trovare l'inverno. Questo è, abbiamo finito, signore e signori. Il film I segreti di Wind River andrà in onda venerdì alle 23:30 sulla 1. Io ero Marco Di Gioia. Lei chi era?
2: Davide Staffiero.
0: E tu?
3: Io Silvia Galeazzi.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
2: Ciao.
4: Magari un giorno avremo un posto anche nascosto, pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella, se vorrai, per stasera andrebbe bene anche così.